0: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
1: This is a Lethal Media Production.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie. MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie.

mi manca come sto con te quando mi stai accanto, sentire il tuo cuore sopra il mio in un abbraccio, tu mi entri dentro e non vai via, ma che casino sei bella, perché nei tuoi occhi vedo il mio sorriso, e quando sentirai chilometri sul tuo cuscino, stringilo più forte, mi sentirai più vicino.

fermento e chiede quando torni. Ormai fa pugni con la testa, da quanti giorni ho al sicuro i sorrisi migliori quando ritorni. Ma il nemico è solo il tempo e i suoi secondi. Quando senti la distanza, noi siamo più forti. Hai il mio profumo su ogni cosa che indossi prima di tornare a casa. Stringimi più forte, fallo come fosse la nostra ultima notte.

Non lo dico a caso, ma per davvero che con te tutto il resto al mondo non lo vedo. Ci siamo legati l'anima, è per questo che tu manchi. Già pochi minuti soli sono troppi per entrambi. Se leggo i tuoi occhi trovo un poema, mille parole per restare ma per andare, neanche una ragione per sorridere. A me basta immaginar la tua voce, lontani dagli occhi, sempre vicini con il cuore, anche se non ti trovo qui dove ti vorrei. Io so che riesco ad amare fino a dove sei, finché non ritorni ed è di nuovo tutto ok.

0: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellana.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Media Radio Castellana, la tua radio.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è

0: collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
1: Inizio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
2: Cari figli, oggi vi invito, ritornate a Dio, ritornate alla preghiera per diventare i portatori della pace. Figlioli, pregate per la pace che è in pericolo. La preghiera scorra di nuovo dai vostri cuori e dalle vostre famiglie affinché possiate sentire con gioia la voce di Gesù nei vostri cuori. Pace a voi. Figlioli, siate portatori di pace e di preghiera per tutti coloro che non pregano. Io sono con voi e prego per voi presso mio figlio Gesù. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.
0: Va ora in onda il Santo Rosario.
3: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
4: Amen.
3: O Dio, vieni a salvarmi.
4: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
4: come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Alleluia.
4: Alleluia.
3: Meditiamo questa sera i misteri della gloria del Signore. E nel primo contempliamo la risurrezione di Gesù da morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria

0: Gesù,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel secondo mistero della gloria si contempla l'ascensione di Gesù al cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero della gloria si contempla la Pentecoste, cioè la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e Maria nel Cenacolo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nel quarto mistero della gloria si contempla Maria assunta in cielo.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero della gloria contempliamo Maria Regina del cielo e della terra, la gloria degli angeli e dei santi in paradiso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al

0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi con gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
2: Per l'acquisto delle sante indulgenze e secondo le intenzioni del Papa, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo per i nostri defunti. L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua,
0: riposino in pace. Amen.
2: L'eterno riposo dona loro, Signore,
0: risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
2: Signore pietà.
0: Padre del cielo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio.
3: Abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
3: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
3: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
3: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
3: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
3: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
3: prega per noi.
0: Madre Purissima,
3: prega per noi.
0: Madre Castissima,
3: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
3: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
3: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
3: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
3: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
3: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
3: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
3: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
3: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
3: prega per noi.
0: Vergine Potente,
3: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
3: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
3: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
3: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
3: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
3: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
3: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
3: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
3: prega per noi.
0: Rosa mistica,
3: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
3: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
3: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
3: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
3: prega per noi.
0: Porta del cielo,
3: prega per noi.
0: Stella del mattino,
3: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
3: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
3: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
3: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
3: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
3: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
3: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
3: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
3: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
3: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
3: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
3: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
3: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
3: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
3: prega per noi.
0: Regina del rosario,
3: prega per noi. per noi.
0: Regina della famiglia,
3: prega per noi.
0: Regina della pace,
3: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. O Dio nostro Padre, come da radice in terra fertile tu hai fatto sbocciare dalla Vergine Maria il santo germoglio, Cristo tuo Figlio, fa che ogni cristiano innestato in Lui per mezzo del battesimo nello Spirito Santo possa rinnovare la sua giovinezza e dare frutti di grazia a lode della tua gloria. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
3: Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
3: Per intercessione di Maria Santissima, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: Sono le 7.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare i ghetti, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e Porta a Porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto. Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti, tranne che per la sua America, più forte che mai, dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà, con la delegazione dell'Havana che alle sue parole abbandona l'aula. Il quinto inverno di guerra sta per piombare sull'Ucraina e Zelensky è arrivato all'Assemblea Generale dell'ONU. L'obiettivo è ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento a Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump. Dopo quasi 10 giorni di chiusura per le conseguenze degli attacchi

0: Attacchi iuti, l'Arabia Saudita regala respiro ai mercati petroliferi mondiali, riavviando le operazioni del suo oleodotto est-ovest, arteria vitale per i traffici energetici dopo la chiusura di Hormuz, per il quale intanto si è accesa una flebile speranza. Stando a un funzionario iraniano citato da Reuters Online, Teheran si è offerta di riaprire lo stretto entro 7 giorni se gli Stati Uniti allenteranno la pressione militare e revocheranno il blocco sui porti iraniani. Alessandro Di Battista, in un videocollegamento con Di Martedì sulla 7, torna a parlare in pubblico dopo il malore avuto a Cuba. Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po' presto. Comunque spiega, tornerò prestissimo, anche perché mi va di raccontare quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo a Cuba. Il calcio, quanto siamo ottimisti sulla nazionale? Lo siamo di natura, ma soprattutto lo dobbiamo essere. Così Giovanni Malagò a Rapallo, dove ha ricevuto un riconoscimento da parte della Panathlon International. Il presidente della FIGC ha detto la sua anche sulla sanzione da 10.000 euro riservata alla Juventus per la protesta dei suoi tifosi nel minuto di silenzio per Sandro Mazzola. C'è stata una reazione forte, ma è sbagliato generalizzare. Per ora è tutto, a più tardi.
1: In collaborazione con il meteo.it ascoltiamo adesso le previsioni del tempo.
2: Inizio d'autunno con alta pressione prevalente soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Nella prima parte della giornata soleggiato ovunque, salvo locali addensamenti sulle isole maggiori. In giornata saranno ancora la Sicilia e soprattutto la Sardegna a registrare dei locali precipitazioni, mentre sul resto d'Italia il tempo sarà asciutto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccolo qui, il Morning Show è arrivato anche mercoledì. Mercoledì 23 settembre, siamo entrati nell'autunno. Sì, ufficialmente. Buongiorno e ben ritrovati a tutti coloro che come al solito ci ascoltano sulle nostre radio collegate, ovvero sia Diffusione Europea, Radioattività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio MRC, Media Radio Castellana e Power 927 Milano. Tutto è pronto. Allora, oggi mercoledì 23 settembre, 266esimo giorno dell'anno, siamo nella 39esima settimana. La Chiesa ricorda San Pio da Pietrelcina. Il sole è sorto alle 6:59, tramonta alle 19:07, la luna crescente illuminata all'84.2%, come dicevamo, equinozio d'autunno a 1:05 ora italiana, ed è la giornata internazionale delle lingue dei segni. Il proverbio di oggi, che è un proverbio famosissimo: chi si accontenta gode. Occorre guardare con occhi meno critici ai propri traguardi, poiché essi possono nascondere un'eccellenza che non riesce evidente agli occhi di chi, perennemente scontento, insiste a chiedere di più a se stesso. Il proverbio viene anche utilizzato per sottolineare ironicamente quanto alcune persone potrebbero decisamente ottenere di più e si accontentano invece di ciò che è solo mediocre. Ecco, questo è il proverbio di oggi. Io direi che possiamo partire con la musica. Sì, partiamo con la musica, la colazione c'è, tutto a posto. Dai, incominciamo bene la giornata. Buongiorno.

0: 7 e 15 minuti.
1: È il momento dei fatti del giorno nella storia. Vediamo cosa è successo nel corso degli anni, proprio in questo 23 di settembre. Ad esempio nel 951, proprio 0951, stroncata la resistenza di Berengario II, l'esercito di Ottone di Sassonia conquista Pavia e si proclama re dei Franchi e degli Italici. 1846, con il telescopio dell'osservatorio di Berlino, l'astronomo tedesco Johann Gottfried Gall identifica un nuovo pianeta a cui viene attribuito il nome di Nettuno. 1913, partito da Fréjus in Francia, il pilota francese Roland Garros atterra a Bizerte in Tunisia, diventando il primo aviatore ad aver sorvolato il mar Mediterraneo senza scalo. 1929, Johannes Ostermayer brevetta in Germania il flash per macchine fotografiche. Nel 1939 muore a Londra il neurologo fondatore della psicanalisi Sigmund Freud. 1943, Benito Mussolini tiene a Rocca delle Caminate il primo consiglio dei ministri della nascente Repubblica Sociale Italiana, con sede a Salò sul lago di Garda. 1943, per salvare la vita a 22 civili fermati dai soldati nazisti come rappresaglia dopo un attentato avvenuto a Roma, il carabiniere 23enne Salvo D'Acquisto, offertosi in cambio dei prigionieri, viene fucilato a Torrimpietra in provincia di Roma. 1950, il Senato statunitense vara la legge sulle attività americane, la campagna contro il comunismo intrapresa dal senatore Joseph McCarthy. 1951, nel cinquecentesco forte spagnolo di L'Aquila viene inaugurato il Museo Nazionale d'Abruzzo. Ed ancora nel 1952 Rocky Marciano conquista il titolo di campione del mondo di pugilato dei pesi massimi. 1958, nella sala della Scuola Grande di San Rocco a Venezia si tiene la prima esecuzione della cantata Treni di Igor Stravinsky, che dirige orchestra e coro. 1961, per la prima volta, un film cinematografico di alto budget e di produzione recente viene trasmesso in prima serata da una rete televisiva. Si tratta di Come sposare un milionario del 1953 con Marilyn Monroe, Lorraine Bacall e Betty Grable, trasmesso dalla statunitense NBC in sabato sera al cinema. 1968, muore a San Giovanni Rotondo Padre Pio, il frate con le stigmate. 1969, il London Daily Mirror pubblica un pettegolezzo secondo il quale il chitarrista e cantante Paul McCartney sarebbe morto e nei Beatles sarebbe stata operata la sostituzione con un sosia. 1971, dal Centro di Belle Arti di Bruxelles viene rubato il quadro Lettera d'amore di Jan Vermeer. Tra poco altre notizie di storia di questo 23 settembre. Nel frattempo torniamo alla

Seconda parte della storia del 23 settembre, torniamo al 23 settembre del 1973. In Argentina si vota il ballottaggio per la guida del paese. L'ex presidente Juan Domingo Perón, rientrato dall'esilio il 20 di giugno, è considerato in netto vantaggio. E nello stesso anno, colpito da tumore, muore 69enne a Santiago del Cile lo scrittore Pablo Neruda. 1974, con l'accusa di epidemia colposa, vengono arrestati ad Avellino il primario analista dell'ospedale provinciale e direttore sanitario della clinica Villa dei Platani in relazione ai casi di salmonellosi che hanno causato la morte di molti neonati. 1979, Giovanni Spadolini viene eletto segretario del Partito Repubblicano Italiano. 1980, al Teatro Stanley di Pittsburgh in Pennsylvania, il cantante giamaicano Bob Marley tiene con i Wailers l'ultimo concerto dell'Uprising Tour, che sarà anche il suo ultimo concerto in assoluto. 1985, a Napoli viene ucciso il giornalista Giancarlo Siani. 26enne Siani aveva denunciato dalle colonne del giornale Il Mattino le attività criminali delle cosche e gli interessi economici tra politica e camorra per la spartizione dei fondi post terremoto in Campania. 1990, l'Iraq minaccia di distruggere i pozzi petroliferi del Medio Oriente e attaccare Israele se altre nazioni tenteranno di cacciarli dall'invaso Kuwait. 1998, l'ospedale francese Edouard Herriot di Lione viene effettuato il primo trapianto di mano al mondo. Il paziente è Clint Hallam, un 47enne neozelandese. Nel 2000, 3 medaglie d'oro per l'Italia alle Olimpiadi di Sydney, grazie ad Alessandra Sensini nel windsurf, a Paola Pezzo nella mountain bike e alla squadra femminile di Fioretto con Valentina Bezzali, Giovanna Trillini e Diana Bianchedi. Nel 2002, con il nome di Phoenix Fenice, viene distribuita la prima versione sperimentale, la 0.1, del browser per internet Firefox. Nel 2005 il Presidente della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi nomina senatori a vita Giorgio Napolitano e Sergio Pininfarina. Nel 2007, dopo 33 anni di dominio giapponese, l'italiana Ducati vince il mondiale di motociclismo, campione del MotoGP, e il suo pilota è l'australiano Casey Stoner. Nel 2008 viene rilasciata la prima versione del sistema operativo Android. Nel 2009 arriva in edicola il primo numero del giornale Il Fatto Quotidiano, fondato da Antonio Padellaro. Nel 2010 l'attrice australiana Portia de Rossi ottiene il cognome della conduttrice televisiva Ellen DeGeneres, sposata il 16 agosto del 2008. Nel 2022, con un comizio del presidente di partito Giorgia Meloni, si chiude a Napoli la campagna elettorale di Fratelli d'Italia, dato per favorito nei sondaggi. Ed è tutto anche per quanto riguarda la storia di questo 23 settembre.

Auguri ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che oggi compiono gli anni. Ebbene sì, oggi il vostro compleanno, 23 settembre. Auguri, auguri, auguri. E ovviamente, come al solito, andiamo a ricordare che oggi sono nati anche Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma, Ferdinando VI, re di Spagna dal 1746 al 1759, Herbert Kappler, ufficiale delle SS tedesche, Aldo Moro, politico e giurista, Mickey Rooney, attore, due volte premio Oscar, lo ricordiamo anche in Colazione da Tiffany, John Coltrane, compositore e sassofonista, Ray Charles, cantante, e quante belle canzoni, JoJo My Mind, e The Road Jack, tante, tantissime. Gino Paoli, cantante e autore, ci ha lasciato quest'anno, ma ci ha lasciato anche tante belle canzoni, La Gatta, Il cielo in una stanza, Sapore di sale. Romy Schneider, attrice, la ricordiamo in Sissi, Destino di un'imperatrice. Maria Pia Di Meo, attrice e doppiatrice. Aldo Forbici, cioè giornalista e conduttore radiofonico. Paila Pavese, attrice e doppiatrice. Antonio Tabucchi, scrittore, lo ricordiamo per Sostiene Pereira. Julio Iglesias, cantante. Bruce Springsteen, il boss, autore e cantante. Lilli Carati, attrice. Paolo Rossi, come non ricordare il grande mitico Paolo Rossi, calciatore, campione mondiale del 1982. Tinin Cansino, attrice e personaggio TV. Josefa Idem, canoista e politico, oro olimpico e 5 volte oro mondiale. Cristina Donà, cantante e autrice. Ani Di Franco, autrice e cantante. Germain Dupri, rapper, arrangiatore, produttore discografico, e Carl Brave, rapper, autore, cantante, produttore discografico. Bene, li abbiamo ricordati, auguri ancora a tutti, a tutte le nostre ascoltatrici e gli ascoltatori, buon compleanno e buon proseguimento in questo mercoledì 23 settembre 2026, anche con il Morning Show.

Siete pronti? Mentre fate colazione andiamo anche a vedere cosa ci riserva lo zodiaco per questo mercoledì 23 settembre. Iniziamo con i primi sei segni zodiacali, incominciamo con l'Ariete. Amici dell'Ariete, la Luna in Pesci vi invita a fare una breve pausa di riflessione prima di prendere decisioni affrettate. Con il Sole in opposizione della Bilancia è importante dosare le energie e non entrare in competizione. Usate la diplomazia e ritagliatevi una serata rilassante per rigenerarvi. Toro, mercoledì fluido, piacevole, ricco di buone notizie, la Luna in Pesci stimola le amicizie, i progetti di squadra, la vita di relazione, sono momenti importanti, sarete circondati da un'atmosfera calorosa e collaborativa. Gemelli, con la Luna in sesta casa ma in quadratura dal segno di Pesci, l'ambiente di lavoro potrebbe richiedere un po' di pazienza in più nella gestione dei dettagli. Fortunatamente il bellissimo supporto del Sole in Bilancia vi dona il fascino e la verve per superare ogni piccolo imprevisto con un sorriso. Cancro, mercoledì favoloso per il Cancro, la splendida intesa tra la Luna nei Pesci e Marte nel vostro segno vi regala un intuito infallibile, carica emotiva e una grande passione. Sarete irresistibili nelle relazioni e capaci di portare a termine qualsiasi obiettivo con determinazione e grazia. Leone, il nuovo passaggio del Sole in Bilancia vi regala grande chiarezza mentale e ottimi contatti. La Luna in ottavo campo vi suggerisce di riordinare le questioni pratiche e finanziarie con attenzione. Risolto qualche piccolo sospeso, ritroverete leggerezza e voglia di stare insieme. Vergine, con la Luna che vi fronteggia dal segno dei Pesci, la giornata vi chiede un atteggiamento più morbido e flessibile nei rapporti di coppia e con i colleghi. Evitate la pignoleria, lasciate scorrere le cose con naturalezza e scoprirete che molte situazioni si sistemeranno da sole. Fra poco altri sei segni zodiacali, rimanete con noi e nel frattempo ci gustiamo ancora un po' di buona musica. Giusy Ferreri con il suo Vuoto Cosmico. Io.

Momento della seconda parte del nostro oroscopo di oggi, di questo 23 settembre. Continuiamo con gli altri sei segni zodiacali. Ripartiamo dalla Bilancia, con il sole che brilla nel vostro segno, amici della Bilancia, per il suo secondo giorno. L'energia e il carisma sono al massimo. La Luna in Pesci vi aiuta a riorganizzare la routine quotidiana con grande efficienza ed equilibrio. Sarete una guida preziosa sul lavoro e felicissimi di dedicare tempo al benessere fisico. Scorpione, mercoledì a 5 stelle. Per lo Scorpione, lo splendido trigono d'acqua tra la Luna nei Pesci e Marte vi rende magnetici, creativi, felicemente passionali. Giornata ideale per fare un passo importante in amore, dedicarvi ad un progetto artistico o vivere una serata indimenticabile. Sagittario, la Luna in quarto campo sollecita le questioni legate alla casa e alla famiglia. Se avvertite un po' di stanchezza a metà settimana, non pretendete troppo da voi stessi. Ascoltate le vostre esigenze, riordinate gli spazi domestici e godetevi la tranquillità delle mura di casa. Capricorno, mercoledì molto dinamico, concreto ed efficace. L'ottima sponda della Luna dal segno amico dei Pesci favorisce la comunicazione, i brevi spostamenti e le trattative. Saprete esprimere i vostri pensieri con chiarezza, ma anche con grande sensibilità, ottenendo il massimo consenso. Acquario, l'arrivo del sole nella Bilancia vi regala una splendida sensazione di libertà e leggerezza. La Luna in Pesci si concentra sulle questioni pratiche ed economiche. Giornata giusta per fare un bilancio intelligente, pianificare gli acquisti autunnali e gratificarvi con un piccolo regalo. Pesci, Luna protagonista assoluta nel vostro segno per tutta la giornata. La sua bellissima intesa con Marte vi dona una forza interiore straordinaria, grande empatia, fascino travolgente. Sarete capaci di realizzare un desiderio importante e vivere momenti d'amore di rara intensità. Questo dunque per quanto riguarda anche l'oroscopo segno per segno, anche per questo mercoledì. E allora noi continuiamo con la buona musica, ma non finisce qui. Questo è il Morning Show.

Puntuali con le prime pagine dei quotidiani, iniziamo con i titoli principali dal Corriere della Sera. Stranieri in classe e tensione, deficit sopra il 3%, resta il vincolo dell'Unione Europea, Salvini ora lo scostamento di bilancio, Forza Italia frena, l'opposizione attacca. L'alternativa alle primarie, da Salis a De Caro, il Toto Federatore agita il campo largo. Le donne, le gonne, bufera su Vannacci, il PD sono frasi sessiste. Il discorso Trump Show all'ONU, Putin fermi la guerra, accuse a Cuba e Iran. La Repubblica, Meloni sfida Mattarella, la premier difende il tetto agli stranieri a scuola. E tira in ballo il presidente, da ministro all'istruzione lo voleva anche lui. Per Schlein è una provocazione, il Quirinale accende un faro sul decreto, domani CDM, confronto aperto con il governo. Circo Trump all'ONU, accusa tutti, colloqui Stati Uniti-Iran durante i lavori. Istat, disavanzo di bilancio al 3,1%, l'Italia resta osservata speciale dell'Unione Europea. La Stampa, Meloni sfida Istat e Mattarella, rapporto deficit PIL al 3,1%, Roma resta nella procedura europea, spazi stretti per la manovra. Sul tetto agli stranieri a scuola la Premier cita il Presidente, quando era Ministro fece lo stesso. Il tycoon all'ONU, tutelo gli Stati Uniti con la forza, l'Iran cederà. Il Fatto Quotidiano, a Fininvest 13 miliardi di lire in contanti e di origine ignota. I consulenti dei PM di Firenze sui bilanci 1977-78. Meloni a secco, deficit PIL fermo a 3,1%, colpa dell'Istat, elezioni senza un euro per riarmo e cantieri. Il Resto del Carlino, tetto agli stranieri in classe, la sfida di Meloni al Colle. La Premier Mattarella, da ministro, invitava a non concentrarli. Poi lega il governo alla legge elettorale, insorgono le opposizioni. Nel mondo di Trump, un Donald Trump senza freni interviene all'ONU, dall'Iran, accordo o l'annienzo. All'Ucraina, Putin fermi la guerra, a Cuba uno stato fallito. Alla Corte Penale Internazionale, l'intelligenza artificiale basta allarmi. È una superintelligenza e garantisce, gli altri parlano, io ho portato la pace. Il ritorno del machismo in politica e le senatrici protestano in minigonna. Il Messaggero, Meloni Colle, la scuola è un caso, la leader, nessun dissenso con il presidente, pure lui vuole superare i ghetti. Malschlein, totale mancanza di senso dello Stato, correzioni del Quirinale al decreto. Deficit al 3,1%, l'Italia resta in procedura dell'Unione Europea, manovra più rigore. Andiamo con La Verità, Mattarella impose il tetto per gli stranieri a scuola, le parole di oggi sono il festival dell'ipocrisia. La Meloni osa ricordare la norma da Vespa e scatta l'assalto di PD e Movimento 5 Stelle. L'amico della Boldrini nel telefono aveva foto di un bimbo pro-jihad. Arrestato un immigrato su 5 fra quelli liberati dai medici. Egiziano con l'obbligo di firma stupra un 12enne al parco. Ha sparato 13 colpi contro i ladri che rubavano nel suo cortile. Mollo, attende l'autopsia. Il Giornale, scuole e conti, la sfida di Meloni, la Premier difende il tetto sugli studenti in classe, sul debito pubblico punta il dito contro Conte, la voragine creata dal super bonus. Dall'Iran a Putin, ciclone Trump, pace o distruggo gli Ayatollah, malati per i medici, sani per delinquere, il nodo immigrazione, Vannacci già scende e il centrodestra sale, il primo stop nei sondaggi. Andiamo con Il Tempo, Piantedosi, centrodestra, unica proposta di governo. Idee per il governo, imprese alla festa del tempo, Meloni punge l'Istat e snobba Giuseppi. Andiamo con Libero, ops, anche Sergio Mattarella nel 1989 da ministro dell'istruzione aveva consigliato un tetto di bambini stranieri a scuola, razzista pure lui.
I dati Istat, deficit al 3,1%, Meloni avvisa legge elettorale fiducia o a casa. Un governo che non lascia superbuchi, l'editoriale. Andiamo con il Sole 24 Ore, Trump all'ONU, accordo, distruggeremo l'Iran, e Putin faccia la pace. Deficit 2025 al 3,1, ora ad alto rischio, le nuove spese per l'energia e la difesa. La modenese Usco rileva Ital Tractor dall'americana Titan, nasce un big da 1,4 miliardi. Il nuovo BTP Green fa il pieno, domande oltre i 110 miliardi. Andiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport, assalto a Palmisani, Juve futuro alla porta, Pio d'Italia, il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista, Milan, atto da Morim, l'asse con Rabiot fa bene a Modric. L'oro mondiale della staffetta con Ganna, Sobrero, Guazzini, Cattaneo, CT Marcovilla, Ganna, Trinca, Colonel e Longo, Borghini. Andiamo con il Corriere dello Sport, candidato Spalletti, algoritmo di Opta premia la Juve, garantendole la zona Champions col posto di Lucio, Inter, Roma e Como, il terzetto di vertice. Baldini ho tifato contro il Como, il tecnico dell'Under 21, il calcio italiano è rappresentato dal Frosinone. Napoli, Allegri ha perso 36 gol, il Milan studia il rinnovo di Pulisic, Roma è tutto un altro Dybala. Chiudiamo con Tutto Sport, Pio meglio di me a 21 anni ma diventi più cattivo, l'Italia riparte, venerdì c'è il Belgio. Esclusiva con Toni, Juve, i primi 100 giorni di carnevale, ecco come saranno i prossimi, rivoluzione per i nuovi Ildiz, mondiali, ciclismo, staffetta d'oro, la caccia alla quarta Davis di fila inizia con la Corea, europei di volley quarti con la Finlandia, alle 21.05 la Volge di Torino per la semifinale. Ed è tutto per quanto riguarda anche i titoli principali dai quotidiani oggi in edicola. E noi andiamo a salutare come sempre gli amici di Radio Tiguglio Web, perché ci lasciano, perché continua la loro piacevolissima mattinata con tante altre proposte. Li ritroveremo domani mattina a partire dalle 7.09. Mentre noi continuiamo con il Morning Show, con la nostra musica, le notizie, gli appuntamenti, gli approfondimenti. Oggi torneremo a parlare di cinema e poi tante altre cose, Renato Lorenzi, l'edicola, tutto quello che volete, insomma, da seguire sempre e comunque, come tutti i giorni, il Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: Sono le 8.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
1: Morning Show!
2: È arrivata la seconda parte del nostro Morning Show di oggi, di questo mercoledì 23 settembre 2026. Continuiamo allora fino alle ore 9, ne abbiamo di cose da raccontare anche quest'oggi, mettetevi comodi. E allora partiamo dalla Svezia oggi per una scoperta tecnologica pensata per chi ama camminare nei parchi cittadini in totale tranquillità. Sto parlando dei pali dell'illuminazione pubblica intelligenti che regolano la luce in base al battito cardiaco dei passanti. Sviluppati da un team di ingegneri di Stoccolma, questi lampioni a LED integrano dei sensori ottici a bassissima frequenza. La curiosità risiede nell'adattamento emotivo. Quando una persona cammina da sola di notte, il sistema rileva la velocità del passo e la frequenza cardiaca, aumentando gradualmente l'intensità della luce per offrire una sensazione immediata di calore, sicurezza e protezione. Ed è la tecnologia che si prende cura della nostra serenità anche durante le passeggiate serali. Ma io sono un po' perplesso su sta cosa qui, comunque va bene, dai. Ne sentiamo di cose strane in giro per il mondo, ve le raccontiamo quotidianamente all'interno del nostro Morning Show che ora continua. Sento delle note inconfondibili. Ritroviamo gli NXS, eccoli qui, insomma qui torniamo negli anni, primi anni 80. Questo è Original Sin. Buongiorno, buongiorno, buongiorno, ben arrivati all'ascolto solamente ora. Fra poco daremo anche qualche buona informazione cinematografica grazie ad Alan Viezzoli.
3: You might know of the original sin. And you might know how to play with fire.

0: Anche questa settimana ritorna il nostro Alan Biezzoli a parlare di cinema dopo le sue enormi fatiche, è tornato alla base e noi lo ritroviamo come al solito per dare qualche indicazione di qualche buon film al cinema, quindi in sala oppure da qualche piattaforma. Buongiorno Alan.
1: Buongiorno a te Graziano, buongiorno agli ascoltatori.
0: Mi fa piacere ritrovarti. Allora, dopo questa kermesse veneziana e quant'altro, andiamo a raccontare ai nostri ascoltatori qualcosa di interessante. Cosa ci riservi questa settimana?
1: Ma allora, vi consiglierei un film in sala, che è ancora in sala, è uscito credo l'altra settimana, che è un film che arriva da Venezia, credo che buona parte dei film in sala da adesso fino a, diciamo, fine ottobre saranno film che arrivano da Venezia, perché giustamente le distribuzioni cercano un po' il traino di quello che è stato, insomma, la mostra del cinema, e quindi vogliono in qualche modo sfruttare quella pubblicità gratuita che abbiamo fatto noi giornalisti parlando dal festival, e quindi vi consiglio Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
0: Bene.
1: Ritorno a Buenos Aires è uno dei 5 film italiani in concorso, che come sappiamo non ha portato niente a casa, ma insomma ciò non toglie che è sicuramente un film da segnalare. Mm-hmm. La storia è quella di Adriano Giannini, il personaggio ovviamente interpretato da Adriano Giannini, che viene richiamato in Argentina nel 2008 perché gli viene chiesto di testimoniare contro gli ex militari del golpe, perché lui è stato catturato e rinchiuso e torturato durante appunto il golpe militare di 30 anni prima, e quindi è stato istruito un processo per crimini di guerra, e appunto gli venne chiesto di dare la sua testimonianza, e ovviamente il suo rientro in Argentina dopo 30 anni in cui non c'è più stato, cominciano a riaffiorare vecchi ricordi, le strade, i posti, i luoghi, addirittura va a ritrovare il luogo dove è stato prigioniero, rincontra le persone, chi sia le persone con cui era rinchiuso, quindi gli altri prigionieri, che chi invece lo aveva imprigionato, quindi insomma. E sicuramente un film che nel raccontare questa pagina in particolare, che tra l'altro è in qualche modo biografica di Marco Bechis, il quale è stato effettivamente rinchiuso in carcere durante la dittatura militare, non per 2 anni e mezzo come succede al personaggio di Adriano Giannini, ma solo per 4 mesi, però evidentemente la cosa gli ha lasciato un segno, ecco, in qualche maniera. E quindi secondo me l'unico punto forse un po' debole rispetto a tutta l'operazione è che manca un po' di contesto. Ovviamente appunto Bechis parla di questo per parlare un po' di tutte le guerre, un po' di tutti i regimi totalitari. Forse nel cercare di essere proprio nel cercare di essere così universale perde un po' quell'aderenza a questo golpe in particolare, e il film forse è leggermente depotenziato, ma sicuramente è una cosa interessante. Segnalo per chi, immagino che Bechis sia in giro a fare degli incontri, per chi è a Trieste o in zona Trieste, segnalo che alcune delle proiezioni che verranno, che sono fatte, avranno la presenza di Marcela Serli, che è una regista e attrice argentina che ha lavorato nel film e che introdurrà il film raccontando, credo, immagino, un po' di aneddoti del set e di come si è lavorato, insomma.
0: Bene, ottimo consiglio, assolutamente. Ce n'è ancora uno?
1: Sì, invece faccio un riconsiglio, qualcosa di un po' vecchio che qualcuno, anzi che in tanti avranno già visto, ma secondo me è un buon gancio per quello che sta arrivando, nel senso che su Disney Plus è stato messo da poco Gli Spiriti dell'Isola, che era il film di Martin McDonagh precedente a quello che lui ha presentato a Venezia che è Wild Horse 9, per cui come si chiama? John Malkovich ha vinto la Coppa Volpi come miglior interprete. Martin McDonagh regista e sceneggiatore britannico che appunto con proprio con come si dice, con gli spiriti dell'isola ha forse ha avuto un grandissimo successo. In realtà l'ho avuto anche già prima con il film precedente che era Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Però secondo me Gli spiriti dell'isola è veramente un film perfetto per quanto riguarda la regia, per quanto riguarda la sceneggiatura soprattutto. È un film veramente quadrato, perfetto, non ha niente che non vada, non ha niente fuori posto. Ecco, secondo me riguardarlo, visto che Wild Horse 9 uscirà tra pochissimo, insomma, credo il 5 novembre, quindi insomma praticamente poco più di un mese, approfittare per chi ha la possibilità di vedere Disney Plus per riguardare Gli spiriti dell'isola e entrare un po' in questa sorta di comicità, se vogliamo, che poi in realtà è una sorta di comicità tragica, perché sono film, sia questo che quello nuovo, che Wild Horse 9, dei film che fanno ridere, ma fanno anche pensare, sono anche cupi in certi versi, in certe maniere. E rientrare un po' in questo modo di scrivere e di girare di Martin McDonagh in preparazione per Wild Horse 9, secondo me può essere interessante.
0: Mi hai veramente incuriosito, adesso vado subito a vedermelo, subito dopo la trasmissione naturalmente questo, e lo recupero in qualche maniera, va bene.
1: Perfetto.
0: Alan, grazie, noi ci ritroviamo per i prossimi appuntamenti, sicuramente queste pillole del mercoledì continueranno all'interno del Morning Show, grazie ancora.
1: Grazie a te, buona giornata a tutti.

Beh, sicuramente abbiamo qualche buon film da vedere grazie ad Alan Viezzoli che ce li ha segnaliati. Andiamo invece a Seul per un trend di benessere relax che sta spopolando tra i lavoratori del centro finanziario. Sto parlando di locali dedicati alla pausa pranzo in cui si mangia immersi nel suono della pioggia artificiale. Ideati da uno studio di psicologia ambientale, questi ristoranti ricreano l'atmosfera di una giornata piovosa attraverso speciali pareti d'acqua e diffusori di aroma di terra bagnata. Ebbene, una curiosità interessante nel relax istantaneo, l'ascolto delle micro gocce che cadono sui vetri stimola le onde cerebrali alfa, riducendo lo stress della giornata lavorativa in appena 20 minuti di sosta. Torniamo alla musica e lo facciamo con Annalisa e Madame insieme. Il brano si intitola Amica. Continuiamo con il Morning Show fino alle ore 9.

È arrivato il momento dedicato anche all'almanacco del giorno dal punto di vista musicale. E allora per questo mercoledì 23 settembre andiamo a fare gli auguri al grandissimo Bruce Springsteen, il boss, nato in questo giorno nel New Jersey nel 1949. Il boss ha raccontato per oltre 50 anni le speranze, le delusioni, i sogni dell'America profonda attraverso una poesia epica e viscerale. Insieme alla sua leggendaria E Street Band, Springsteen ha regalato alla storia della musica capolavori immortali come Born to Run, The River, Born in the USA, trasformando ogni suo concerto in una esperienza collettiva da leggenda, e non solamente in America. Facciamo un salto ancora indietro nel tempo, anni 60, celebriamo uno degli album più iconici, celebrati e venduti della storia della discografia mondiale. Il 23 settembre del 1969 i Beatles lanciavano sul mercato il capolavoro Abbey Road, registrato negli storici studi londinesi. L'album rappresentò l'ultimo grande sforzo creativo compiuto insieme dai quattro ragazzi di Liverpool, con la celeberrima copertina del passaggio pedonale ed una scaletta perfetta che spazia da Come Together a Here Comes the Sun fino al meraviglioso medley finale. Il disco consacrò per sempre i Beatles nell'immaginario collettivo. Spostiamo le lancette del nostro orologio, apriamo anche la raffinata parentesi dedicata ai grandi pionieri della musica afroamericana, ricordando un artista che ha fuso per primo il jazz con il gospel e il blues. Oggi 23 settembre ricordiamo la nascita del grandissimo Ray Charles, nato in Georgia nel 1930. The Genius ha rivoluzionato il panorama musicale globale con un tocco pianistico inconfondibile, una voce capace di far vibrare le corde dell'anima. Brani leggendari come Georgia on My Mind, What I Say e Unchain My Heart, Ray Charles ha battuto ogni barriera di genere, lasciando una impronta indelebile nella storia del jazz e del soul. Chiudiamo la pagina del nostro almanacco odierno ricordando la pubblicazione di uno degli album più potenti di impatto del rock alternativo degli anni 90. Il 23 di settembre del 1993 i Nirvana pubblicavano il loro terzo ed ultimo album in studio, intitolato In Utero, prodotto da Steve Albini con un suono particolarmente crudo e diretto. L'album nacque come risposta deliberata al successo commerciale e travolgente del precedente Nevermind, trascinato da singoli come Heart, Shepherd Box e All Apologize. Il disco debuttò immediatamente al primo posto delle classifiche mondiali, confermando quella che è la grandezza artistica di Kurt Cobain. Questo per quanto riguarda dunque il nostro almanacco di oggi. Ricordiamo che fra poco ritroveremo anche il nostro Renato Lorenzi con la sua edicola sempre molto particolare. Quasi alle 8:38 si continua con voi, Graziano D'Andrea, fino alle 9.

0: Il nostro Renato Lorenzi c'è, come sempre, buongiorno.
1: C'è, ma non si vede, si sente e basta.
0: Si sente.
1: È già qualcosa.
0: Bene.
1: Vabbè, tutto si svolge nei cieli, caro Graziano, vedi, come adesso c'è una testimonianza, per esempio, di Josh Yoder, si chiama, che è il direttore del gruppo statunitense di piloti Freedom Flyers, si chiama. Ecco, e lui ci racconta che ai piloti vaccinati contro il COVID-19 è stato vietato trasportare, pensa un po', quindi pilotare aerei per trasportare i membri del World Economic Forum a causa dei rischi per la sicurezza che avrebbero rappresentato. Sono stati richiesti per questi paperoni, sono stati richiesti praticamente solo piloti non vaccinati.
0: Però vedi
1: il resto dei milioni di voli di linea che ci sono ogni giorno, dove viaggia il popolino, diciamo, così sarebbe stato chiaramente effettuato da piloti obbligati invece a vaccinarsi.
0: Pensa a te,
1: completamente. Che discriminazioni,
0: no,
1: che cose,
0: ma meraviglioso,
1: sembra di no, ma è così,
0: Va bene.
1: Comunque, adesso, restando sempre in tema di aerei, voli eccetera, ricordiamo che c'è l'applicazione della gestione della radiazione solare. È venuto fuori questo SRM, si chiama, no? Con obiettivo di aumentare la riflettività del pianeta attraverso soluzioni meccaniche e chimiche, ma chi l'avrebbe mai detto? Aerosol stratosferici, con flotte di aerei militari, questi voli strani che vediamo tutte le ore, la mattina,
0: sempre,
1: la sera, già dicono, non sono voli di linea,
0: no,
1: sono voli militari,
0: esatto.
1: Oppure anche con palloni aerostatici per quelli che vengono mandati più in alto, per poter poi rilasciare ovviamente opportune sostanze, tra cui biossido di zolfo, bario, cesio, alluminio, e molto altro, li conosciamo tutti ormai
0: siamo stufi di ripeterlo,
1: e tutte queste sostanze atte, dicono loro, a respingere una frazione di luce solare. Peccato però che quello che sta accadendo nei nostri cieli non ha nulla di naturale ed è pericoloso, perché siamo di fronte ad operazioni di geoingegneria continuativa, che viene portata avanti senza nessuna trasparenza, perché nessuno dice niente, e senza il consenso di nessuno. La gente non è che ha votato sì, la maggioranza
0: Ma noi non ci fanno mai decidere nel vero senso della parola, no? Sappiamo, insomma.
1: Ma è chiaro.
0: Tu hai votato per entrare in Europa, l'hai votata?
1: No, assolutamente no.
0: Nessuno l'ha fatto.
1: C'è stato Mortadella quella volta lì.
0: Mortadella aveva deciso lui. Sì, ecco.
1: Boh, comunque.
0: Andiamo avanti che è meglio, che se no stanno girando già stamattina.
1: Il nostro cielo, cari ascoltatori, è diventato un laboratorio a cielo aperto, possiamo dire così.
0: A cielo aperto, giusto.
1: Con questo cloud seeding, agenti chimici
0: tutte
1: per manipolare
0: ste condense,
1: le piogge, geoingegneria solare. Solfati, addirittura solfati, no? Nella stratosfera per schermare la luce, vedi che cosa, no?
0: Bellissimo.
1: E purtroppo la narrazione della transizione ecologica serve solo a giustificare, sai, questo controllo, diciamo, totale del clima. Dietro la facciata della lotta al cambiamento climatico si nasconde un attacco alle nostre falde acquifere, ai raccolti, all'autonomia alimentare. Questi signori mirano a lasciarci senza cibo, perché poi vogliono vendere la carne, quella coltivata in laboratorio, quella fatta in laboratorio, poi vogliono i vermi, le larve e tutte queste belle cose, dobbiamo cibare di quello che dicono loro, magari potrebbe essere naturale.
0: Ma perché dovresti scegliere tu, voglio dire, ma perché? Devono scegliere loro, giustamente.
1: Devono scegliere loro, vogliono cancellare praticamente la nostra capacità di produrre cibo in modo indipendente.
0: Esatto.
1: Poi poi renderci completamente ricattabili e anche dipendenti da...
0: come giusto che sia, insomma.
1: Come giusto che sia, no? Stanno giocando con il fuoco, secondo me, no? Cari ascoltatori, sarebbe il momento di aprire un po' gli occhi e dire basta tutta questa cosa qui. Poi ricordiamo che in Florida, per esempio, negli Stati Uniti, da pochi mesi è stata vietata la geoingegneria, non si può fare, quindi ci sarà qualcuno che ha aperto gli occhi, no? Voglio dire.
0: E quindi?
1: E quindi cerchiamo di farlo anche noi.
0: Esatto.
1: Ci rivolgiamo apertamente al nostro, figurati, al nostro governo. vabbè ragazzi, se pensiamo così.
0: È la barzelletta di Mario Draghi anticipata.
1: È la barzelletta anticipata, sì.
0: Esatto, bene.
1: Vedi che cosa. Vabbè. Ci sono anche però, ci sono personaggi anche fra di noi che si sono svegliati, si stanno dando da fare per divulgare anche certe cose che chiaramente tanti non capiscono, non seguono o non conoscono, ecco. Per esempio l'ex ambasciatrice italiana in Svezia, che si chiama Elena Basile, ha criticato apertamente l'Europa, senza peli sulle lingue, ha detto l'Unione Europea dice di volersi difendere e di voler contare di più, ma nei fatti continua ad appoggiare e a seguire le decisioni degli Stati Uniti, e della NATO ovviamente, ed invece dovrebbe cercare la pace, dovrebbe cercare di far valere i propri interessi. I governi europei non dovrebbero essere così esposti, per esempio, nel mandare armi e spendere soldi per cose che, no, ecco, questo dice lei, e quindi continuano a spendere appunto soldi e dipendere da scelte altrui. Queste sono parole di Elena Basile, che è l'ex ambasciatrice italiana in Svezia. Quindi c'è, vedi, qualcuno che comunque ha capito e cerca di far capire, no?
0: Io direi. Ma speriamo sempre di più.
1: Comunque ci sono tanti modi, ecco, noi dicevamo prima, come facciamo adesso le scecchine a fermarle? Ci sono tanti modi. Si può abbattere praticamente il deep state, si può abbattere, sì. C'è per esempio Julian Assange, ne parlavamo un paio di giorni fa, no? Hanno concesso la grazia a Julian Assange, o lo stanno per fare, che è stato ingiustamente perseguitato, ricordiamo, dall'amministrazione Obama, e anche Edward Snowden, che adesso sono stati praticamente nominati per analisi di intelligence ad alto livello. Quindi dovrebbero entrare proprio a far parte dell'intelligence, loro due. Ecco, lo sta valutando seriamente il presidente Donald Trump, che assieme a Tulsi Gabbard, ricordiamo, direttore dell'intelligence nazionale americano, da tempo alleata e sostenitrice dei due personaggi, quindi di Julian Assange e di Edward Snowden, praticamente sta pensando questa cosa qui, no? Sta guidando questa iniziativa un po' dietro le quinte, ecco, se vogliamo, perché non è ufficiale ancora, ma potrebbe accadere. Quindi Trump e la Gabbard definiscono Julian Assange e Snowden eroi ingiustamente perseguitati.
0: Pensa a te.
1: Come cambia il vento.
0: Come cambia. Vabbè.
1: Ecco, e vedi, Donald Trump poi, tra l'altro, ha molti fronti aperti, a parte l'Iran, le Venezuela, perciò abbiamo visto che è molto interessato anche su Groenlandia, queste cose qua. Adesso anche il Canada sembra, perché il Canada ha detto che vorrebbe entrare nell'Unione Europea.
0: Figurati.
1: E questa è proprio bella, ragazzi. Ogni giorno ce n'è una di bella. Comunque, molto presto le elite europee dovranno inchinarsi, sai, davanti a Donald Trump, il centro del mondo finanziario, che una volta era qui in Europa, nella City di Londra, ricordiamo, a Parigi. Ora negli Stati Uniti d'America, probabilmente a Mar-a-Lago, sai, dove è la casa di Donald Trump.
0: Stanno tutti là.
1: Quindi Unione Europea e NATO stanno facendo di tutto, sai, per prolungare la guerra in Ucraina in questo momento, no? Per alimentare la paura della Russia, la cattiva Russia,
0: cattivissima,
1: deve rappresentare una minaccia reale, hai capito, per tutti noi. E quindi Trump ha denunciato questa ipocrisia fin dall'inizio. Dopo questa mossa, io direi, l'Europa, che è stata tra l'altro costretta a difendersi militarmente da sola, perché Trump ha tagliato i fondi e ha tirato via anche molte forze militari, no? Ecco, e quindi adesso l'Europa ha iniziato ad approvvigionarsi di gas, per esempio, e di petrolio dal Medio Oriente, non più dalla Russia, no? è una mossa molto azzardata questa, perché con l'avvicinarsi dell'inverno, ecco, l'Arabia Saudita ed il Qatar cosa hanno fatto? Hanno comunicato fino ad ora almeno due paesi europei che non riceveranno forniture per il mese di ottobre, che hanno chiuso i rubinetti anche dall'Arabia Saudita e dal Qatar.
0: Perfetto.
1: Loro dicono per cause di forza maggiore, perché così invalidano i contratti, perché se è forza maggiore è forza maggiore, capito? Esatto. Non si può fare niente, no? Quindi la guerra nello stretto di Hormuz, la guerra per Yemen, eccetera eccetera. Ecco, l'Europa a questo punto è sotto pressione, sai caro Graziano, quindi sotto pressione non solo finanziaria, io direi, e i cittadini sono già vessati da un'immigrazione incontrollata,
0: e sono,
1: no?
0: Anche intavolati neri,
1: potrebbero insorgere con un po' di rabbia, ecco, per la mancanza del riscaldamento in questo, in questo inverno,
0: penso che
1: si sta avvicinando, sai.
0: Bene,
1: ma è tutto pianificata, sai, questa
0: certo,
1: cosa qui.
0: Ma assolutamente,
1: anche Mario Draghi.
0: Mario Draghi,
1: vedi, oggi è al mare con Roberto Speranza,
0: al mare.
1: Sì, mentre un signore, un povero signore, sta affogando tra i flutti. Aiuto signor Draghi, mi dia una mano. Aspetti un momento, buon uomo, prima devo interpellare il mio socio Roberto Speranza.
0: Vabbè, ma non.
1: Ma loro,
0: no,
1: sai,
0: non è
1: si
0: possibile.
1: Interpellano su un
0: si interpellano
1: su quasi tutto.
0: Sì, direi anche troppo. Io direi anche troppo.
1: Qualche volta. Ecco, anche un po' troppo, ragazzi.
0: Se stessero zitti un po' e facessero, vabbè, lasciamo perdere.
1: È così. È andata così.
0: Va bene. Allora, grazie Renato, come al solito. Appuntamento a domani.
1: Benissimo, buona giornata a tutti.
0: Ciao. E noi andiamo a chiudere, bene sì, siamo arrivati praticamente alla fine del nostro appuntamento odierno del Morning Show targato mercoledì 23 settembre 2026, siamo arrivati ufficialmente nell'autunno, inizia l'autunno, e allora salutiamo le radio che sono rimaste collegate, diffusione europea, radioattività, salutiamo anche Radio Tiguglio Web che si che è con noi nelle prime ore, la prima ora del Morning Show tutti i giorni, ovviamente Regional Radio, MRC Media Radio Castellana, Power 927 come dicono giustamente. E allora ci diamo appuntamento domani mattina, la colazione, la musica, le notizie, gli appuntamenti, le rubriche, tutto quello che volete. È fondamentale iniziare bene la giornata e noi faremo di tutto per incominciare bene e poi per proseguire anche bene naturalmente. Vi lascio all'ultimo brano di oggi, chiudiamo in bellezza con Paola e Chiara e la loro festa totale. Ciao da Graziano D'Andrea, a domani.

0: Sono le 9.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Intenso e rallentato il traffico sul tratto Venezia-Trieste della A4 tra il bivio per la A28 Portogruaro-Pordenone e Sastino di Livenza in direzione Venezia. La presenza di materiale disperso sulla carreggiata rallenta il traffico sulla 1 Firenze-Roma tra Barberino e Calenzano in direzione Firenze. Rallentamenti per traffico intenso sulla 11 Firenze-Pisa tra Prato Ovest e il bivio per Lato Sole sempre verso Firenze. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17. Oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: non è facile, ma veramente non è facile. Non è facile ritornare in voce dopo, naturalmente, aver fatto qualche giorno di ferie. Brian, io ti ho detto pulisci il mixer col pennellino, ma non ora, cioè, ma perché?
1: Non sei come tuo padre, minchia.
0: È bello, lo so. Ma ti capisco, a fianco hai la donzella, ma è giusto che tu hai fatto la base nuova per parlarci sopra, e allora perché non la metti? Ma perché non la fai sentire? Hai fatto la base e poi non la metti. Sentire? Dov'è cavolo? Non lo voglio sapere, l'ha scelto lei, non lo voglio sapere. Bene, allora cominciamo Dolce Alice Live, la puntata di partenza di questa nuova stagione. Devo ringraziare le 18 radio che sono entrate in questa estate. Non lo so il perché, non so il perché ci vogliono così tanto bene, non so il perché ci cercano puntualmente ogni emittente radiofonica, lo so il perché, non lo voglio dire perché qualcuno magari può dire fai il ganso, no, assolutamente no, perché siamo bravi, cioè sono bravo, cioè, però c'ho anche altre persone che non posso fare a meno di non salutare. Allora, la parte tecnica, come al solito anche quest'anno confermato, il ragazzaccio Brian Bellin, in redazione tra una no, vabbè, tra un Buscopan, una BBC e l'aerosol e qualcosa anche per via rettale, Alessandra Sazza, che farà chiaramente, sì, le supposte se le fa, vai a casa su. Allora dovete pensare che la Sazza rifornisce di supposte la farmacia sotto di lei. Alessandra, mi mandi due Spiropeng a pacco doppio, che lei ha tutto. No, sto scherzando, chiaramente lo posso fare perché siamo in amicizia e ci vogliamo bene, poi vabbè, la faccio arrabbiare, però vabbè. Quest'anno lei condurrà, ecco, la novità è che quest'anno le interviste non è che ci saranno tutte le settimane, ve lo voglio dire perché è giusto che sia così, vi devo avvertire perché voi siete i nostri radioascoltatori affezionados. Allora quest'anno non lascerò la voce ai, come posso chiamarli, ai giovani, cioè praticamente gli amatoriali, ai dilettanti. No, per svariate cose, avranno naturalmente posto all'interno del Dolce Alice Live, perché si sta allargando troppo, facciamo qua, allora dovete pensare che in FM facciamo più di mezza Italia, non so la M, le web non se ne parla perché poi vabbè, e allora di conseguenza dobbiamo fare un salto, dobbiamo fare una scelta, o tutti quanti dilettanti o le persone un pochino più conosciute a livello musicale. Abbiamo scelto la seconda opzione. Con me in alto, non avevi ancora schiacciato il pulsante, sei un cretino, te lo posso dire, già partenza in questa puntata. Gianni, Patrizia, siete ancora lì?
2: Noi sì, ma non ti vediamo.
0: Ma lascia fare, ma che te frega, ma non sono bello io, non sono.
2: Non ti vediamo, aspetta, si è fatto pure il codino.
0: Aspetta,
2: hai fatto
0: il codino perché sono un uomo di mondo e ora mi vedi.
2: Un uomo la lettera iniziale è sempre quella.
0: No, ma infatti in cuffia Brian mi ha detto.
3: Adesso ti vediamo. Ecco.
0: Brian mi ha detto babbo.
3: No? Con la barba, il codino.
0: Sì.
3: Comunque, ben trovati. Salve a tutti e si aprono i microfoni. Di Dolce Alice Live, è iniziata la nuova stagione.
0: Bene.
3: Non vedevo l'ora.
0: Lo so, perché è bello stare insieme, discutere,
3: sì.
0: Fare battute, dire stupidaggine.
3: Devo dire che non mi sei mancato per niente in questi due mesi.
2: Basta pensare anche questo. Guarda.
4: Ecco, allora, per tutti gli amici di Dolce Alice Live,
0: questa dove l'ha presa?
4: Io, Max Bellè, sono un gran pirla.
2: È rimasto tale. Guardate.
3: Noi abbiamo continuato a lavorare,
0: lo so,
3: le ferie,
0: per fare queste cazzate naturalmente.
3: Sì, Dolce Alice Live è anche questo, soprattutto
0: minchiate. È giusto, allora.
3: Comunque,
0: facciamo una cosa. Bene, partiamo, perché sennò
2: sì,
0: si rompono le balle.
2: Sì,
0: poi.
2: Sì,
0: Eccoci qua, la partenza, Janet Jackson.

0: uno dei tanti fratelli della famiglia Jackson, Janet Jackson, Miss You Much. Beh, insomma, siamo partiti bene, Phil Collins all'inizio, dopo lo sigla, Janet Jackson. Mi sono dimenticato innanzitutto di dire una cosa di quello che succederà naturalmente all'interno di Dolce Alice Live quest'anno. Ho detto che rimarrà naturalmente Alessandra Sassa per quanto riguarda la redazione, ma anche per quanto riguarda le interviste, se non ci fosse lei. Allora, e poi naturalmente rimarrà il Vintage Italy, che naturalmente sarà all'interno tutte le settimane. E poi c'è una cosa, c'era naturalmente il teatro alla radio, no? Loris Martius, no, rido perché voglio veramente ora voglio vedere quel che succede quest'anno. Però c'è una piccola cosa, che si è allungato un po' di più, perché poi ve lo dirà lui tra non molto, perché entrerà in diretta e lo spiegherà in maniera adeguata lui, perché come lo sa fare lui, la radio è il teatro, la radio è la mente del teatro. Loris, sei un cretino anche se non ci sei, perché te lo dire poi. Soul to Soul, Patrizia, sei d'accordo?
1: Sì.
0: Non ti sento.
1: Mi senti?
0: Assolutamente no. Dov'è andato quell'altro? Cioè, mamma mia, mamma, siamo in diretta, sta a fare le
2: Adesso mi senti?
0: Sì, sta a fare le fotografie. Sì.
3: Ma quale fotografie?
0: Tu devi stare in studio, non devi andare in pizzeria.
3: No, ma sono a fare il caffè,
2: sta
3: capito?
2: Le nostre abitudini non le abbiamo perse.
0: Lo so,
2: hai
0: so.
2: Capito?
0: Posso dire che sono abitudini della minchia? Perché
2: ma le tue, quelle supposte con il busco pan.
3: Vabbè. Ma a proposito, Alessandra, dai, sì. un brusco pan.
0: Un brusco pan.
3: Brusco pan, come si chiamano?
2: Un malox.
3: Ecco.
0: Allora, Soul to Soul da capo, grazie Brian.

0: femminile. Ah, vai. Ah, ok, è l'accoppiata Soul to Soul e Caro Wheeler. Bravo, bravo, bravo, bravo, per Dio, bravo, bravo. Allora, che se, sarà veramente, veramente un cretino, una cosa fantastica, meravigliosa. Allora, detto questo, mi manca un qualcosa che non mi ricordo cos'è, perché mi mandi per favore la base. Ok. Allora, detto questo, cari amici, cari, mi sono dimenticato. Mi sono dimenticato. Ah, Patrizia, per favore, il WhatsApp e anche la mail, se puoi, perché è importante.
1: Certamente,
0: è importante.
1: Allora, il nostro WhatsApp, sicuramente i nostri ascoltatori lo sapranno, ma non lo ricordiamo. 348-349-1141, se volete mandare dei WhatsApp, che poi non dimenticate.
2: E poi c'è dolciolicelive@gmail.com. Non faccio solo il caffè, visto?
0: No, lo fai solo il caffè. Allora, pensavo che fosse ci fosse Loris in
2: Non è arrivato?
0: No, non è ancora arrivato. Aspetta, Brian, chiami tu? Fai la chiamata tu? No, ci pensa. Aspetta che vediamo. Allora, pronto? Pronto?
3: Ehi.
0: Ah, ehi. Chi è? Ehi, ecco, allora, ecco. Ehi.
3: Non lo so. Ehi.
0: Allora, ehi, lo vai a dire a tua sorella.
3: Allora, no. Vi ricordate negli anni 70-80 il film con Fonzi?
0: È sempre io
3: Fonzi?
0: No, te sei Pozzi, che è diverso, che l'ho spiegato di turno.
3: No, io ciao, sono Loris. In questo momento vi chiamo da Pozzi di Seravezza, che ma è un'altra cosa ancora.
0: Allora, okay? Ascolta, Bolzano, dimmi, non lo sanno, sì? Dov'è Pozzi di Seravezza e tantomeno in Sicilia. Noi copriamo mezza Italia e tu vai a dire... Vai.
3: Ridenti località, no? Hai finito con quel jingle? Ridente località e Pozzo di Seravezza.
0: Ridente località turistica, bellissimo. Fa cagare. Allora, allora dice, prima nella presentazione ho detto che quest'anno naturalmente la struttura è tutta quanta mantenuta per quanto riguarda
3: il ritorno di un vecchio. Hai detto così?
0: No, l'ho detto il ritorno di un vecchio. Cioè, ho detto il Pirla che fa il teatro della mente ritorna anche quest'anno, però ritorna in un'altra maniera. Però ho anche detto, ora tra non molto arriverà in diretta e ci spiegherà. Allora, le pillole alla radio l'anno scorso sono andate molto bene, quest'estate abbiamo fatto
3: fatto un po' di cose insieme, insieme qualche giorno fa,
0: l'abbiamo distribuite, anzi l'hai distribuite su un po' di radio del circuito Dolce Live e non solo. Ecco, quest'anno che intenzioni hai? Spiegaci.
3: Sarò spiegato. Allora, quest'anno abbiamo deciso, attraverso qualche suggerimento, di portare praticamente il protagonista in radio. Cioè, mentre nella prima edizione ero io che raccontavo, no, avvalendomi anche un po' di informazioni e facendo ascoltare il brano, qualcuno mi ha detto: ma perché sarebbe figo se fosse proprio il diretto interessato a raccontare? Io, e come faccio? Allora, grazie anche a delle collaborazioni, a sane amicizie, una di queste l'hai conosciuto proprio alcuni giorni fa con me, che è il nostro amico DJ Leo Enjoy del Pump It Up. Attraverso tante sane amicizie, come sappiamo fare sempre noi, sono arrivato a personaggi che non avrei mai pensato di intervistare. Ad esempio, siccome il mio cursore è lo stesso, se stai zitto un attimo, vediamo se ti arriva questo.
0: No.
3: Non ti arriva. Peccato, perché era Penny Ford che voleva farti un saluto. Lo farà nella prima puntata. Ok, va bene.
0: Nella prima puntata, non la seconda, vediamo, perché me ne hai mandate tante, allora di conseguenza vediamo. Valuteremo insieme come fare, come, dove e quando. Beh, insomma, a questo punto qui le cose si allungano, cioè non è più la pillola di 5 minuti, ma diventerà 10, perché giustamente
3: dobbiamo dare spazio ovviamente all'ospite, quindi l'ospite ha la priorità, nel senso che insomma 5 minuti ascoltare Loris è già più che sufficiente di questi.
0: Immagina
3: la vecchiaia incombe, no? Però se hai un ospite a certi livelli, ovviamente, che poi la cosa bella è che noi sappiamo un po' di storia, ma non la sappiamo tutta. Quindi quando hai la Penny for the situazione che ti parla di Snap, o Randy Miller che ti parla di BTS o Blast Comes Live, queste cose qui noi le mettevamo quando eravamo molto giovani, quindi capire da loro come nasce veramente il brano credo che sia anche abbastanza originale, direi.
0: Direi di sì, anche perché poi pensa Patrizia Gianni, ci siete?
2: Sì,
1: okay. Ci siamo,
0: allora,
1: certamente.
0: Allora vi dico una cosa che la possiamo dire, Loris, tanto lo diciamo, tanto succederà magari nell'anno nuovo, nella seconda parte di
3: Dolce Giulia, quando dici queste cose
0: dovete pensare che io ho sempre fatto la battuta su ora arriva la mia ex fidanzata Toni Braxton.
3: Vediamo, ma giustamente attraverso gli amici, quelli veri, quelli forti, ti ripeto, io mi avessero detto devi intervistare Tizio, Caio e Sempronio, avrei detto no, tu mi stai prendendo in giro, però effettivamente insomma si arriva sempre comunque, no? con la passione, con la voglia e con la radio, che comunque è un sogno che si coltiva sin da quando siamo piccoli.
2: Il teatro della mente, appunto. Sì.
3: Esatto, per cui caro Gianni, mai dire mai. Certo che la prima domanda che dovremo fare a questa tizia qui sarà: ma è vero che tu sei stata fidanzata, oppure quel pirla, come dice di Max,
2: con Max Bellet, appunto è vero, è vero.
1: Comunque è vero, mai dire mai.
3: Questa gliela diciamo,
0: ma sì, ti immagini rispondesse di sì, si è rovinato.
3: No,
0: sì,
3: non
2: lì vedremo Max a capo all'infarto.
3: Non risponderà mai di sì, perché Max Bellet è un bugiardo nato.
1: No, poi dice Max Bellet, ma quando? Com'è che non me lo ricordo? In quale vita?
3: Who are you? Ah, diciamo Max invece, che siccome io sono rimango sempre umile, e quindi quando arrivano personaggi di spessore con magari madrelingua inglese americana, per non far figurette mi avvalgo della collaborazione insomma di chi la lingua la mastica bene, perché se no sarebbe veramente difficile, mentre invece sugli italiani non ci sono problemi, ecco.
0: Beh, chiaro, io pensavo, allora se sei d'accordo lo diciamo in diretta, io volevo partire non in questa puntata ma nella prossima, proprio la prima a essere far partire un amico, ma amico vero insomma, no? Mm-hmm. Che è Savage.
3: Va bene, tu modifica le carte come ti pare. Possiamo dire però che nel primo mese avremo Savage, a questo punto, perché tu vuoi partire con Savage, poi avremo Penny Ford, Randy Miller e avremo Leon Joy, insomma l'hai conosciuto pochi giorni fa, quindi dobbiamo aprire le porte a un ragazzo che veramente ci sta aprendo le sue porte a livello di collaborazione. Poi
0: è una bella inizio, un bel mese parlando con lui. Gianni, ascolta, devi pensare, parlando con lui eccetera eccetera, domenica scorsa si chiacchierava di musica, di cosa vuoi parlare, di donne no, perché poi alla fine a noi non ci interessano più, ma diceva: guarda, a casa ora devo sistemare un attimo, perché devo sistemare, volevo spostare i vinili ma è un po' incasinato. Io ho detto sì, anch'io qualche vinile, dico, su da mamma, dico, ce n'ho circa 10.000, 12, e lui mi fa e io sono quasi a 80.000 vinili,
2: pensa un po', ecco. Una storia, la storia della musica.
3: Gianni, 80.000 vinili, ma poi devi sapere, poi magari un giorno lo andremo a trovare in Svizzera, lui c'ha degli hard disk con delle cose pazzesche legate proprio agli anni 80-90, le tracce anche di personaggi che con lui hanno collaborato, ma nomi altisonanti. E anche queste cose qui, che ovviamente non potranno mai uscire, perché ci sono poi le liberatorie.
2: Beh, alla fine avrà un patrimonio dell'UNESCO della musica.
0: Mi spiegava, mi spiegava che lui ha circa un 1.000-1.500 vinili stampati in 10 copie e basta, valutazione che va, quello che vale di meno è 10.000 euro.
2: Sì, perché ci sono vinili che da collezione
0: a salire.
1: Ma l'hai sentito che ha detto vinili che ci sono solo 10 esemplari in tutto il mondo.
0: 10 copie in tutto il mondo, ti rendi conto? Sì. Che fantastico, meraviglioso. Bene, Loris, grazie. Noi ti ringraziamo e esci fuori dalle balle che dobbiamo continuare. A bene.
3: È stato un piacere. Ciao.
1: Ciao
3: ragazzi.
1: Ciao,
2: ciao Loris. Ciao.
0: La porta è sempre aperta, però non venire col cappotto.
3: Aspetta, chiudo io. E l'ultimo chiude la porta. Ciao.
0: Ciao Loris. Allora, ho perso tutto qua. Io non mi ricordo.
2: Perché vuoi sapere la prossima qual è?
0: No, ho perso il mouse. No,
2: la prossima tocca a te, guarda, c'è questo.
4: E allora adesso è arrivato il momento dell'angolo dello stronzo a cura di me stesso.
0: Io vorrei sapere, ha passato l'estate invece di fare l'amore con sua moglie a fare queste cazzate qui su di me. Vabbè.
1: Musica. No, quando lo lasciavo libero io, guarda, faceva questo.
0: Smettila. Partenza, musica, Brian.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.

0: un pezzo di Billy Joel che io sinceramente non conoscevo. Soltanto tu vai a pescare queste cose, caro Brian, ma è giusto. Allora, che volevo fare? Che volevo dire? Assolutamente nulla. È pronta la Sassa con l'intervista? Fatti! Vuoi salutare Alessandra? Vuoi salutare Alessandra, Patrizia?
1: Ma certamente, ciao Alessandra, oh, come stai?
2: Ciao Alessandra!
0: Bene, bene, quello non si fa vedere. Perché...
1: Ma perché non ti fa vedere?
0: Ma non lo so il perché, perché non lo so.
1: Ma mi sa che sei tu che la chiudi in camerino, sì. E la fai uscire.
0: Ma che giorno la chiudo in camera, vedi che fa... No. Ha detto no, infatti ha ragione.
2: Allora, la tiene in prigione, guarda.
0: Sì, a te, imprigionata con le manette e tutte a modino, le cosine belline. Che vabbè, che sono anni.
1: Allora, luce.
0: Luce, brava. anni luce. Allora, sei pronta? Sei pronta? Ok. Puoi andare? Che? Chi è che parla? Che succede? Ah, tutto a posto? Tranquilli?
3: Questa è Dolce Alice Live. Dolce Alice Live.
4: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Potrei presentare l'artista con cui sto per chiacchierare in 40.000 modi, anche semplicemente dicendo, tornando indietro nel tempo, quel vattene amore, ma a me non interessa quel vattene amore, che tutti noi la conosciamo, l'abbiamo cantata e la cantiamo. A me interessa lei, perché è proprio vero che i sogni a qualsiasi età prima o poi si realizzano. Io la sto inseguendo da quando, un po' di tempo, ma soprattutto da quel 16 gennaio di questo anno, quando è uscito un suo singolo, che è Contenuto. Poi adesso ne parleremo, dov'è Contenuto, ma di chi sto parlando? Il brano che avete sentito in apertura per avere me, ovvero Benvenuta da tu per tu, Daniela, ma lei è Mietta. Ciao.
1: Grazie Alessandra, ma che bella presentazione. Ciao a tutti.
0: Ciao,
1: grazie,
0: a te.
1: Grazie.
0: No, grazie immensamente a te. Posso dire grazie anche a Manuel, che alla fine,
1: ecco,
0: mi è venuto incontro. Ciao Manuel Magni, grazie, un bacio. Non potevo non iniziare con questa canzone, Tu sai tante cose, perché quando è uscita questa canzone, io proprio, che avevo già sentito, ho ricevuto questa telefonata da un cantautore romano dicendomi: Ale, ma l'hai sentita l'ultima di Mietta? E io con un nodo in gola ho detto: sì, ma come se lei ti conoscesse, magari mi conoscesse, perché veramente ci sono quelle canzoni che uno sente particolarmente proprie. Sono passati mesi, io continuo quel per avere me a dirmi è la mia canzone. Ma poi adesso mi è arrivato anche mille bugie, no, caspita.
1: Bene, bene, bene.
0: Allora, innanzitutto complimentoni, perché per tutta la tua carriera, che è lunghissima, dalla televisione, da Sanremo, il teatro, la scrittura, le varie trasmissioni televisive in cui ti abbiamo visto, ma e poi soprattutto ovviamente i vari Sanremo, anche perché non stiamo a elencarli, ma ce ne sono state, dal Sanremo Giovane
1: otto,
0: che hai vinto,
1: otto,
0: a quello con Amedeo Minghi, poi ai tuoi ovviamente da solista. Ma arriviamo a questa, alla Mietta di oggi, che poi è quello che sinceramente a me interessa di più, perché il passato lo conosciamo tutti. Questa Mietta è una Mietta veramente... Una grande donna, al di là della bellezza, che è quello, per carità, è relativo, ma c'è anche la bellezza esteriore. Io quello che ho sempre visto e percepito in te è la bellezza interiore, e per avere me e questo mille bugie ancora di più. Tra l'altro ricordiamo che c'è anche un vinile limited edition, infatti come la Sassa, andate sul sito, acquistatelo, in nome dell'ora che mi arrivi a casa. Poi tra l'altro,
1: ecco,
0: cristallo
1: sì,
0: quello azzurro.
1: Molto bello, sì, è veramente molto bello l'impacchettamento, è molto bello tutto, quindi è da tenere, da conservare. È un regalo che mi sono concessa ed è un po' il desiderio di far contenti anche tutte quelle persone che avevano voglia di avere qualcosa di fisico, di materiale, perché sai, adesso con tra streaming, visualizzazione digitale, si è un po' perso quello che è fisico, no? Infatti molti fan mi dicono: ma non esce in digitale? Io dico: ragazzi,
0: no,
1: è così bello,
0: ma cosa ti dicono?
1: No, fisicamente.
0: La musica si deve anche toccare, ma sai, anche la curiosità di aprire quella di, io non mi
1: sì,
0: di aprirlo, osservarlo, guardarlo,
1: è molto bello
0: toccare.
1: Poi tra l'altro
0: sì?
1: Ho fatto in modo che venisse un po' alla luce tutto quello che avevo voglia di raccontare, un po' c'è una lettera appunto a tutte quelle persone che mi seguono, diciamo che poi per avere me è, diciamo, la prima parte di quello che era il mio desiderio, cioè tirar fuori quella parte un po' più intimistica, quella parte un po' più, tra virgolette,
0: privata,
1: chiamiamola così, oltre che privata, dolorante, fragile, e che aveva superato comunque uno scoglio importante di vita, di situazioni,
0: certo,
1: di emozioni. E invece Mille Bugie è un po' la parte ironica di me, perché
0: sì,
1: c'è anche quella parte,
0: certo,
1: dove comunque prendo in giro sia me stessa che anche tutto ciò che avviene in quelle situazioni dove attraverso i social, piuttosto che attraverso tutti i social media, noi facciamo, cioè noi andiamo a spiare la vita degli altri, cerchiamo di capire come è fatta, come non è fatta, se è sposata, se non è sposata, se è fidanzata, quanti mariti, è separata, è lasciata, se è rifatta, ma non solo Mietta, ma in generale chiunque, anche la vicina di casa. Quindi alla fine questo Mille Bugie è un po' una presa per i fondelli di tutto ciò che e apparentemente o perlomeno apparentemente finto, apparentemente sì. non so come usare, aiutami, non mi viene in mente.
0: In realtà sai cosa, io credo che tu sia riuscita perfettamente, hai detto prima una cosa molto giusta, no? Perché poi tutti sono sui social, magari non postano nulla, però i fatti tuoi li fanno, sono ancora capaci poi di commentare, oppure sei sempre bella sorridente, ma tu che ne sai come sono io poi
1: nelle quattro mura? No, vabbè, ma è ovvio che diciamo nei social cerchiamo di dare apparentemente, appunto, come stavo dicendo, il meglio di noi stessi, esatto. Ma sempre lo siamo, no? Uh-huh. E quindi alla fine mi sono ritrovata con gli altri autori ad avere la volontà di scrivere anche qualcosa di un po' più ironico, certo. Per avere me effettivamente molto autobiografica, per avere me è qualcosa che io ho vissuto una quindicina di anni fa e qualcosa che credo si possa veramente immedesimare qualsiasi persona, qualsiasi donna, o non è detto che lo sia per forza una donna, ma bensì una persona che ha avuto una fragilità di vita che può essere assolutamente considerata importante.
0: Ecco, cioè, io proprio se posso mi sento di dire, visto che mi ritrovo tantissimo in quel per avere me, io sono, adesso lo riesco a dire, magari a gennaio quando l'ho sentita per la prima volta no, però quegli sbagli si sono serviti per avere me, ben vengano.
1: Come no, certo, ma infatti io lo dico sempre quando sono in tournée, che per avere me è proprio un inno alla libertà, finalmente di sentirsi il centro della propria esistenza, il centro, il fulcro di quello che deve girare intorno a noi. C'è un sole che deve splendere per noi stesse. È ovvio che poi ci devono essere i contorni e le condizioni anche perché gli altri ci possano stare accanto, ma di base dobbiamo essere un sole che proietta la nostra luce. E la nostra luce deve arrivare prima di tutto all'interno,
0: certo.
1: Quindi, diciamo che per avere me è un po' questa espressione.
0: Mentre invece, toglimi una curiosità, ascoltandomi le bugie, dimmi la verità, ma la verità, anche quelle cosiddette bugie, come viene citato nel testo, quelle bugie bianche, no? Ma
1: sì.
0: In amore, quante volte pesa quella verità?
1: Allora, io sono uno scorpione, sì. Di segno e di fatto, nel senso che alla fine se tu non mi racconti la verità, anche nuda e cruda, io tendenzialmente poi scappo.
0: Sì.
1: Quindi mi piacciono le persone che abbiano il coraggio di assumersi le proprie responsabilità nel bene o nel male. Ho fatto una cazzata, benissimo, la dichiaro e emetto questo suono terribile della verità, che secondo me a molti fa paura, ma quando si realizza che è molto meglio dirsi una verità e non mascherarsi più e smettere di fingere, è un bel sogno, cioè proprio una realtà migliore, si sta molto molto meglio. Ovvio, perché poi ci sono le bugie bianche,
0: certo.
1: Ma quelle proprio intrinseche della propria personalità, cioè quello di scandagliare le emozioni, di rimuovere delle fragilità importanti nel proprio essere, secondo me
0: sì.
1: È la cosa più bella che si possa fare per rendere giustizia a se stessi, cioè
0: certo.
1: Perché dire cazzate? Invece quando
0: infatti.
1: Si parla di piccole bugie, vabbè. Mezz'ora di ritardo, quelle sono cavolate.
0: Assolutamente.
1: Ma mascherarsi dietro qualcosa di più importante, quindi la lealtà con se stessi, quello è peccato.
0: È una, ti stavo dando del lei, è una mietta comunque, sei una mietta veramente molto, creativamente parlando, molto energica, se penso veramente al tuo percorso, alla tua storia, no? E con te c'è anche una squadra in questa appunto arte creativa, come la definisco io, importante. Ci sono tantissimi nomi, però io ne vorrei citare uno, due in particolar modo, Gatto Panceri, che saluto, e poi,
1: sì,
0: e poi
1: sì,
0: Marco,
1: beh, Gatto,
0: io dico il mio, posso dire il nostro Marco Rettani, ciao Marco.
1: Sì, Marco è un grande, io voglio molto bene a Marco e lui sa che è veramente una persona che io stimo molto, a cui voglio molto bene. Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E questo è importante.
1: Intanto Panceri aveva scritto all'epoca, citazione, sì, rifatta, rinnovata da Davide Tagliapietra e mio figlio Francesco Ian Tagliapietra, sì, e credo che sia una bella versione nuova, molto, molto giusta secondo me, e l'ho trovata molto potente ed è per quello che ho fatto, cioè io fa qualcosa che è una preghiera che io avevo cantato all'interno del film Il Globo di Notre Dame, dove recitavo, sì, e cantavo appunto come personaggio Esmeralda, Esmeralda, in questo cartone animato bellissimo della Walt Disney. E poi c'è la versione acustica di Per avere me, che è dolcissima, la versione acustica di Mille bugie, poi c'è la stupenda, a mio parere potentissima, a Milano dove mi sono persa, c'è Bang, appunto citazione, diciamo che ho un po' rinnovato il guardaroba, ecco,
0: sì, sì, sì,
1: chiamiamolo così,
0: chiamiamolo così. Ecco, ma se tu guardassi il passato, no? Andando intorno al tempo, tu hai vinto il Festival di Sanremo nella categoria appunto di nuove proposte con canzoni, poi con Minghi, Vattene Amore, se un successo strepitoso l'anno dopo, quindi nel 1990,
1: sì,
0: nel 1990. Mietta oggi, ne ha fatta di strada Mietta, e poi ovviamente la tua voce è inconfondibile, e sei un artista a tutto tondo, perché appunto, come dicevo prima, hai fatto di tutto, da anche Ballando con le Stelle, adesso mi viene da pensare,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: ti,
1: sì,
0: ti sei veramente sempre sperimentata, no?
1: Sì.
0: Poi All Together Now, Io canto, insomma, ma quelli sono già programmi
1: nel bene o nel male mi sono sempre autorigenerata,
0: esatto,
1: sono rinata dalle ceneri a volte, ma questo è un po' l'atteggiamento che ho nella vita, l'atteggiamento che ho con le persone, l'atteggiamento che ho con le mie canzoni, con la mia arte, con le cose che faccio. Cerco sempre di rinnovarmi, di guardare al passato, ma sempre con un occhio che strizza abbondantemente al futuro, perché non mi piace guardarmi alle spalle,
0: certo,
1: al massimo mi guardo davanti, pur avendo le spalle coperte da un passato importante, ma che non deve diventare melanconico, come diceva il mio amico Marco Masini, ma bensì una malinconia che ti porta a ricordare le tue fragilità, ma sempre con un sorriso, sempre cercando di evitare, diciamo, il vittimismo, la lamentela. Questo è importante farlo, perché quando si cade nel vittimismo, nella lamentela, prima di tutto chi nuoce a se stesso è proprio il nostro io.
0: Assolutamente.
1: E quindi bisogna imparare a fare questo cambiamento, perché il dolore purtroppo è molto difficile da gestire, o che siano lutti o che siano perdite di qualsiasi genere, non è semplice. E infatti, però certe volte è meglio stare con se stessi che non con compagnie sbagliate, quindi
0: esatto,
1: devono arrivare le persone accanto importanti che cambiano e svoltano la vita, non che la peggiorino.
0: E questo è un messaggio molto importante che io spero che possa arrivare a tutte quelle persone che magari stanno vivendo determinate situazioni nella propria vita privata, quindi con quella voglia di rinascere, magari anche di trovare una parte di se stessi che magari non si sapeva neanche di avere.
1: Sì, a volte non conoscevano. Io per esempio, in un momento difficilissimo della mia vita, la cosa più bella che mi sia capitata è quella di mettermi a riballare nuovamente, perché
0: sì,
1: io ho sempre ballato fino a bambina,
0: sì,
1: ma a un certo punto poi avevo sospeso, e intorno ai 30 anni, forse 30-35, ho ripreso a ballare.
0: Grandissimo.
1: E devo dire è stata la mia svolta, perché mi ha portato proprio una energia, e poi l'ho rifatto nuovamente intorno ai 40, quindi è bello, perché è sempre una grande rinascita.
0: È vero.
1: E per me ballare è questo, diciamo, sì.
0: Assolutamente sì, veramente in questa chiacchierata, in a tu per tu, il bello perché, e l'ho voluto chiamare a tu per tu proprio perché l'artista, per far capire che tu sei una grande artista, ma dietro quella grande artista c'è una persona semplice, umile, con le stesse emozioni e sentimenti che chiunque può avere.
1: Certo.
0: Il legame, ultimissima domanda, il legame con la tua terra, torni spesso a
1: Taranto. È fondamentale, è diciamo la parte principale, il mio motore insieme a mio figlio, il mio motore eterno, nel senso che Taranto, la

0: Esattamente. In ultimo, ci sarà una tournée, so che adesso stai, insomma, sei di pronta per, c'è già una, ci sono delle date immagino poi verranno aggiornate ovviamente man mano col passare dei mesi.
1: Adesso tra un po' le aggiorneremo, le metteremo sui social.
0: Perfetto, quindi seguiamo le pagine ovviamente di Mietta per scoprire dove poterla andare ad ascoltare live. Però,
1: ma soprattutto Alessandra, che andiate, se avete voglia naturalmente, perché non sia un obbligo, andare a ordinare questo vinile che si chiama Per avere me, dove è anche contenuto Mille bugie.
0: Esatto.
1: E spero che vi possa piacere, che vi possa rallegrare e nello stesso tempo anche riflettere.
0: Esattamente. Io non vedo l'ora che arrivi e quando mi arriverà ovviamente ti manderò la foto tutta contenta.
1: Okay,
0: perché avrò l'onore di ascoltarlo, pensa, su un giradisco storico degli anni.
1: Questo è un bellissimo momento, perché sì, sarai con te stessa ad ascoltare perlomeno
0: sì,
1: le due versioni di Per avere me, che ti piacciono così tanto.
0: Sì, tantissimo. No, ma anche Mille bugie, non tolgo nulla, Mille bugie.
1: Sì, anche Mille bugie è molto bella, sono, no? A me piace molto.
0: Quindi, e lo potrò ascoltare, pensa, nel vinile storico degli anni 70 che era di mio padre, quindi tu pensa, era proprio un sogno. E per me questo sogno questa sera si è realizzato, perché ho potuto chiacchierare con te in a tu per tu. Quindi grazie immensamente, buona
1: grazie
0: estate,
1: a te, Alessandra.
0: Buona tournée.
1: Un abbraccio e a tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento, un tu per tu d'amore.
0: Esattamente, adesso ovviamente chiudiamo ascoltandoci insieme a Mietta, Mille bugie. Grazie Daniela, grazie Mietta.
1: Ciao, ciao Alessandra, ciao.

0: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
1: Chiudi gli occhi. Immagina il tuo momento di relax ideale. Seduto su una panchina in mezzo al verde, in sella a una bici alla scoperta di nuovi orizzonti. Sdraiato su un lettino mentre ti godi un massaggio rilassante. A mollo in una piscina termale. Seduto a un tavolo con gli amici di sempre a gustare ottimo cibo. Qualunque esperienza rigenerante tu abbia immaginato, puoi viverla qui. Villaggio della Salute Più. Più di quanto immagini. Uscita a 14 Castel San Pietro Terme. villaggiodellasalute.it.
2: LCE, a Castel San Pietro Terme. Se hai problemi con il tuo computer, se sia meglio cambiarlo, se vuoi recuperare i dati di un disco importante che non funziona più, se vuoi risolvere i tuoi problemi informatici, o entrare nel mondo di internet con un sito web, semplice da gestire ma professionale, puoi rivolgerti a un'azienda con decennale esperienza nel suo settore. LCE, elettronica ed informatica a Castel San Pietro Terme, via Palestro 45A, telefono 051 94 0305.
3: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live. I love the music. Best music.

0: Titti è giapponese, l'ho imparato quest'estate, giapponese. Perché sono andato a mangiare, allora dovete pensare, io odio il sushi, amo molto quella cinese perché insomma involtini di primavera, spaghetti di soia, queste mi piacciono, amo molto l'indiano.
1: Nidi di rondine,
0: sì sì, pollo col bambù eccetera eccetera, queste cose qua, e amo molto anche l'indiano, ma il giapponese io non lo sopporto.
1: Io invece, figurati, non sopporto proprio.
0: No, ma allora il pesce mi piace, devo essere sincero, ma non crudo.
1: Neanche a me.
0: No. Se tu mi fai una bella orata al forno con patate, pomodorini, eccetera, eccetera, l'isolana, allora è quella la mangio. Ma se devo mangiare l'orata cruda,
2: non si può fare,
0: non è una cosa veramente.
1: No, comunque, tu hai detto che hai imparato il giapponese. Sì. Io invece ho imparato il cinese, un po' qualche parola.
0: No, sì.
1: Guarda, per dire va bene, certo, si dice. Sakugna significa ragazza. Sangoku
0: aspetta, può essere una cosa anche porno quella lì. Sakugna.
2: Sì. È sarvognone. Che si...
0: certo. Capisci?
1: Maracana significa impossibile. Samash, cosa? Vedo su TikTok, guardo le serie cinesi, queste mille serie con i sottotitoli italiani, sentendoli parlare, guardando i sottotitoli, quindi ho imparato.
2: Ora capisci perché ho comprato le in-ear, così non l'ascolto.
0: Dal film Shonkoku
1: significa fratello. Shonkoku.
0: Sì. Allora, dal film L'allenatore del pallone, Oronzo Miracanà. Lo so che questo è il Maracanà. Miracanà, cioè nel senso, guarda.
1: Che era mira.
0: L'allenatore della Longobarda. Allora, però devo ringraziare l'Alessandra Sassolina, e anzi devo ringraziare anche Vietta perché si è prestata a essere tartassata dalla Sassa, ma grazie molto Alessandra, grazie Vietta, e naturalmente andremo avanti con altri personaggi. Allora, hai la notizuola, perché se no mando il vintage Italy.
1: Certamente che c'è una notizia. Sì. Allora, tu sai che ci sono degli animali che aiutano le forze dell'ordine, come ad esempio i cani poliziotto.
0: Esatto.
1: In America, precisamente in Louisiana, ci sono i vice sceriffo alligatori. E ora ti spiego il perché. Appunto, in Louisiana la polizia ha un temibilissimo alleato. Infatti un uomo, un automobilista di 40 anni, dopo aver provocato un incidente, è scappato e ha pensato di buttarsene nella palude.
0: È bravo.
1: Intelligente.
2: Lì l'alligatore ha fatto la festa.
1: Però è finito appunto nel territorio di un alligatore che lo ha puntato e l'ha morso a entrambe le braccia, non lo ha ucciso. Lui, nonostante questo, ha continuato a scappare, poi lo sceriffo lo ha catturato tramite il drone, ha visto dove si nascondeva, l'hanno portato in ospedale e come ringraziamento ha nominato l'alligatore vice sceriffo.
0: E l'alligatore è stato bravo, perché si è fatto soltanto uno spuntino, si è preso le due braccettine, quelle più morbide, capito? E ha detto: ora puoi andare, tanto senza braccia non fai.
2: Ha buttato l'osso,
0: senza braccia non fai una pippa. Allora, Vintage Italy va ora, sì. Non so cosa ha montato Brian Belleve, che fa tutto lui. Io non lo so cosa ha fatto. Brian, per favore, vai.
3: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite. Canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

l'alba copre col suo pianto sassi e fiori del giardino. Sono gocce di rugiada che non hanno il sapore del

senza fiato, cerca gli occhi di un domani, ma il sudore del passato resta solo l'odore del mare.

0: grande Peppino.
1: Sì. Mi è venuto a mancare anche Peppino. Sì. Peppino Gagliardi, succede queste cose qua. E beh, insomma, era un che? La base ancora. Ti ho detto di far partire la base, Brian. No, fai come vuoi. No, vabbè. È un, questa è un di, da un festival di Sanremo che sinceramente
2: l'Alba,
1: sì, brava. L'Alba, però sinceramente non mi ricordo che Sanremo sia. Allora, se lo andiamo a recuperare, magari era un Sanremo 1980, è lì, mi fermo, non so se l'89, 90 oppure insomma quegli anni lì anche. Bella, bella, bella, è stata sottovalutata come canzone, ma poi le canzoni sottovalutate poi escono fuori. Perché questa è veramente bella,
0: È una poesia, sì, è bella.
1: Una cosa meravigliosa. Allora daremo una notizuola dopo, e poi chiaramente daremo anche l'anno, perché giustamente noi vogliamo sapere che anno è di questo nostro Vintage Italy. Paola Abdul, Forever You Girl.

0: Paola Abdul. Paola Abdul ha fatto dei brani, ha fatto un album meraviglioso. Sono andato anche a comprarlo perché era non c'era dentro questa. Però tutto quanto l'album era meraviglioso. Carissima Patti, detto Patti LaBelle. Allora, magari ti piacerebbe essere Patti LaBelle.
1: No, ma io sono Patti io. Sì. Me stessa. Sì, mi basta e mi avanzo.
0: Vedrai. Allora, innanzitutto...
1: Sono piena di me.
0: Sì.
1: Allora, ho recuperato l'anno.
0: Sì, aspetta, ma abbiamo dato la mail e il WhatsApp? L'avevo già dato?
1: Certamente che l'abbiamo dato.
2: Lui dimentica tutto.
0: Lascia perdere, lascia stare.
1: L'età.
0: No, l'età. Bene, dai. Allora, partiamo.
1: Allora, il brano è del 1993, che presentò appunto al Festival del 93, che era presentato da Pippo Baudo.
0: Grande Pippo.
1: Sì, questo brano è stato scritto a quattro mani.
0: Sicuramente avrà detto Peppino Gagliardi, l'ho inventato io.
2: Vai, grande Pippo.
0: Vai, scusa.
1: La curiosità, di questo brano è che fu eliminata prima della finale, e questa segna anche l'ultima partecipazione di Peppino Gagliardi al Festival di Sanremo. Poi non ha più partecipato. Comunque, bellissimo.
2: Ma
1: brano.
2: C'è da dire che ci ha regalato grandi emozioni.
0: Sì. Patti, hai anche la notiziola?
1: Ma certamente. Vado avanti con la notizia. Parliamo sempre di ladri che scappano. Allora, a San Sebastiano al Vesuvio, nel napoletano, due giovani a bordo di una Fiat 500X rubata hanno tentato di seminare i carabinieri in un inseguimento da film. La fuga a piedi sembrava riuscita quando hanno scavalcato un muro di recinzione finendo
2: in caserma dei carabinieri,
1: però dritti nel cortile della caserma dei carabinieri forestali.
2: Questo è forte, guarda.
1: Però ascoltate ancora questo, quello che arriva, il bello deve ancora arrivare, dove sono stati immediatamente appunto arrestati. Per la coppia di ladri si tratta dell'ennesimo fallimento da commedia da film, perché otto giorni prima avevano rubato un'altra macchina e si erano schiantati contro un muro perché avevano dimenticato di togliere il blocco sterzo.
0: No, vabbè, proprio. Ma i carabinieri quando l'ha visto, ragazzi, c'è Giuseppe,
2: i due imbecilli di l'altro,
1: no, ieri. Ragazzi, siccome sono San Sebastiano al Vesuvio, quindi no, ragazzi, guaio.
0: Guaio, cioè, ci sono i due di sì, i coglionazzi. Allora, volevo sapere da Brian, ci sei? Ma smettila di sbaciucchiarti, mamma mia, ma io ti capisco,
1: sei geloso, invidia, sì.
0: Lo so. Senti, mi devi togliere una curiosità, perché tutti i brani messi finora, caro Brian, tu non sei andato a prenderlo di qua e di là, tu sei andato a pescare in un anno ben preciso, perché il sound è lo stesso, è quello, c'è un filone ben logico. Mi vuoi dire l'anno, se è possibile, chiaramente, carissimo Brian? Ma tu sei il forico, ecco, schiaccia quel pulsantino lì e vedrai che la tua voce arriverà.
3: Babbo, è l'anno 1989.
0: Ah, hai visto? Ecco, ora rischiaccialo di nuovo, che sennò se parli e dici le cose sconce alla fidanzata entra da noi, attenzione.
1: Pensavo allora, dicesse l'anno 69.
0: Questa è terribile. Questa gli è venuta bene, brava Patti. Bene, la musica di Dolce Alice Live, ancora. Oh, sì.

0: sempre 1989, come ha detto chiaramente Brian Bellows. Allora, dobbiamo dire qualcosa? No, c'è nulla di particolare. No, l'abbiamo detto, l'abbiamo già detta. Continuiamo con la musica. Allora, continuiamo.
1: No, che sia un birra, no,
2: possiamo anche
1: detto.
2: Raccontare le vacanze estive, sono state, guarda, strepitosi con quelle persone, quegli artisti che abbiamo ascoltato, quei pseudo cantanti.
1: No, però c'è stato un artista, ma che purtroppo noi non abbiamo ascoltato. Ma bravo artista, Michele Zarrillo è stato nella
2: pagina. Michele Zarrillo, sì.
0: No, è arrivato Zarrillo. È arrivato Zarrillo dove eravate in ferie e non l'avete ascoltato.
1: No, perché siamo partiti un giorno prima.
0: Ah, sì. Ecco.
1: Però c'è stato pure.
2: Abbiamo ascoltato tanti artisti locali.
1: Biondi.
2: Mario Biondi
1: sì.
0: Bene.
2: Oltre quelli proprio locali.
1: Vabbè, quelli locali.
2: Pseudo cantanti, insomma.
0: Sono pseudo pirla. Ecco.
1: No, non sono pseudo pirla, sono pirla proprio
0: veramente.
1: Punto,
0: No, sono quelli che montano sul palco e si sentono il Gianni Morandi.
2: No,
0: la Céline Dion di turno. Capisci?
2: Specifica, non è che è un palco, sono delle gabbiette di pomodoro messe al contrario,
0: sì, ecco, è bellissimo. Allora quel paesino dove siete andati, il comune ha finito soldi oppure qualcuno se li frega?
1: Comunque il paesino
0: se li frega.
1: Ma il paesino non è piccolino,
0: è grande, grande.
1: Guarda che Noto è capitale del barocco UNESCO,
0: certo, non volevo
1: città.
0: Dire il nome per non fargli brutta pubblicità, perché se mi dite
1: ma sono cantanti locali, quindi
0: lo fanno per riempimento, anche perché poi
2: tappabuchi
0: ma l'estate poi è lunga, cioè voglio dire, quest'anno è stata lunghissima, da metà maggio finora ancora è caldo, si sta bene fuori, come fai a riempire 150 serate, capisci che non puoi. Allora si fanno delle cose per intrattenere chiaramente i turisti,
1: il programma,
0: le persone.
1: Appunto, sì.
0: Bene, la musica, grazie Brian.
3: Carrozzeria Lannutti, dal 1974 a Castel San Pietro Terme, gli esperti per l'estetica della tua auto. Riparazione e verniciatura carrozzeria con tecnologie avanzate. La Carrozzeria Lannutti è anche specializzata in cambio gomme, tagliandi, meccanica, preparazione dell'auto alla revisione con servizio di auto sostitutiva. Lo staff della Carrozzeria Lannutti vi aspetta a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19, sul web carrozzerialannutti.it.
4: Una polizza auto conveniente senza sorprese. È Allianz.
5: Se un imprevisto in auto sono tranquilla, perché mi basta un gesto.
6: Con Allianz è tutto più semplice. Scrivo targa, data di nascita e ho subito la quotazione della mia polizza.
4: In Allianz qualità e prezzo vanno d'accordo. Vieni a trovarci in agenzia.
3: Agenti Allianz di zona, Mirko e Mirka Passatempi, a Castel San Pietro Terme, via San Francesco 5, a Medicina, via Garibaldi 5, a Ozzano Emilia, via Emilia 101.
7: Look at this face, I know the years are showing.

0: chi è che non ha riconosciuto Bon Jovi? Quello del Waze, Bon Jovi, quello del Waze. Sì, a Waze. Il lettore strappavutante è quello, no? Il lettore strappavutante. Allora, Bon Jovi, he'll be three for you. Capito? Non è che siamo a giocare ai quattro cantoni, come dicono in Toscana. Il gioco dei quattro cantoni è semplicemente, no? Uno si copre gli occhi, gli altri si nascondono nei quattro cantoni, cioè praticamente nord, sud, est, ovest. È nato così, e noi si giocava così, ora invece no. Era
1: John Bon Jovi, John, con origini sicule.
0: Sì, appunto, è visto, è siculo, e di conseguenza
1: il nonno era di Sciacca,
0: nota località turistica, dove è distribuita anche Dolce Alice Live. Che te devo dire? Radio Sciacca, che salutiamo chiaramente, perché sono amici ormai da tantissimo tempo. Allora, diciamo che noi possiamo tranquillamente fare una cosa: noi mandiamo musica ora, un altro brano bellissimo, poi notizuola, musica, saluti, e tutti a letto, tutti a giro, tutti chiudiamo le com'è che si diceva quando eravamo militari, Gianni? Sciogliete
2: le righe.
1: Sciogliete le righe.
0: Brava, sciogliete le righe.
2: E io non ho fatto il militare?
0: Ma sei stata con parecchi militari. Allora, detto questo, cari miei, arriva lei. Un'altra italiana, eccola qua. La Ciccone. Lake Pryor. Arriva, Madonna.
1: Ma non Veronico.
0: Esatto.
1: C'è qualcuno che l'ha chiamato Veronico, perché
0: ma
1: è Veronica Ciccone, Madonna.
0: Ma chi l'ha detto è un grande speaker.

0: Ah, che bello. No, no, no, non vi vedo più. Come mai non vi vedo più?
1: Come non ci vedi
2: accendi
1: più?
2: Accendi la luce. Ah,
1: accendi la luce, avevi sì, la luce spenta.
2: Paga le bollette.
0: Prendi questo in mano, il zingara. Allora, questa è un'altra cazzo.
1: No, no, dillo che il testo un po' l'hai storpiato.
2: Ma di brutto, ma di brutto.
0: No, il bello che se vi sente Lazzarichi vi fa restare, vi querela.
1: Sì, minimo.
0: Minimo vi querela. Patti, la notizuola, grazie, thank you.
2: Allora, Pete, prego, prego. Allora, c'è stata un'estate oppure ancora c'è ancora molto caldo in Italia. Allora, quando c'è un caldo così torrido, chi non ha mai sognato di entrare in frigorifero per rinfrescarsi un po'? Oppure nelle macchine con l'aria condizionata accesa, oppure nei centri commerciali? Allora, in Giappone hanno fatto sul serio. Cosa hanno combinato i giapponesi? Hanno costruito un box, infatti si chiama Doimox Box, ed è una cabina simile a una doccia che ti spara addosso aria gelida e ti crea un microclima a 15 gradi più o meno.
1: Cioè muore dal freddo.
2: No, è un vero proprio frigorifero con le ruote. Ed è stato inventato in Giappone per combattere le estati torride quando ci sono 40 gradi.
1: Perché non bastava un climatizzatore normale.
2: No, per questo si trova fuori.
0: All'aperto.
2: All'aperto, precisamente.
1: Tu entri che si paga?
2: No, è gratis.
1: Pure. Ah.
2: Se tu sei per strada a fare una passeggiata e senti caldo,
1: entri là dentro.
2: Sì, precisamente.
0: Entri là dentro ed esci l'ambulanza. Lasci l'ambulanza perché c'è 40 gradi, scendi a 15, uno sbalzo però di 25 e te sei morto.
1: E muori all'istante. Certo, ecco.
2: Comunque si può avere anche a casa, se vuoi lo puoi ordinare anche a casa, solo che costa 9.000 euro.
0: Certo.
2: 9.000 euro.
1: Ecco, paghi 9.000 euro per morire.
0: Più c'è il funerale, che non è che lo fanno gratis.
2: No,
1: altri 12-13.000, insomma, cifra tonda.
2: Quello è ancora più caro, è il funerale.
0: No,
2: non si può neanche più morire. Non si può neanche più morire.
0: Sono andato in in una città egiziana che non mi ricordo, però bellissima. Pensate che lungo le strade, lungo i palazzi, cioè nel quartiere Vipsa, no? Nel sobborghi, nel centro, nel centrale, nella piazza centrale, nelle piazze centrali, sparavano l'acqua dai balconi, proprio
1: congelata.
0: No, l'acqua fresca, che quando partiva poi diventava tipo nebbia. Brava, nebulizzata.
2: Esatto.
0: E tu passavi, camminavi e la temperatura si scendeva e ti arrivava quest'aria fresca in faccia.
2: Annoto, ci sono diversi ristoranti oppure chioschi
1: che hanno questa nebulizzazione,
2: vero. C'hanno tutti
1: i nebulizzatori vicino ai tavoli, dove si siede la gente.
2: No, e sono gli ombrelloni e quindi l'aria nebulizzata o l'acqua nebulizzata ti arriva da sopra e quindi tu cammini oppure stai seduto al tavolo, stai mangiando e ti rinfreschi un po'.
0: Questa è la bella cosa, perché poi dopo allora non è la temperatura in se stessa 30, 35, 40, è l'umidità. L'umidità ti distrugge fisicamente,
1: è vero,
0: perché
1: è vero.
0: Stai fermo e sudi lo stesso. E invece dove non c'è umidità e c'è, che ne so, 40 gradi senza umidità, tu senti che è caldo, ma non
1: è un caldo secco, è più accettabile.
0: E non ti dà noia, ecco, è quello che volevo dire io.
1: Sì.
2: Ma quello che hai detto tu è vero: stare fermi senza fare niente
0: e sudare.
2: È il sudore che ti scende.
1: Sì, perché
2: scende,
1: se c'è una cappa, alla fine è così.
0: L'umidità è quella. Se tu hai 35, se tu hai 30 gradi e l'80%, 90%
1: di umidità, muori.
2: Sì, percepisci oltre i 40 gradi.
0: È quello che volevo dire. Allora, a parte la percezione, un'altra. La musica, naturalmente, l'ha fatta da padrona a Dolce Alice Live.

0: Allora, cari amici e cari amiche, dovete pensare che i Simple Red ho visto anche loro. Ho visto tanti concerti bellissimi, tante cose. Certi personaggi mi mancano ancora. Dovete pensare che, allora, ve l'ho detto a voi due pirla. A giugno, alla fine di giugno, avevamo già finito la Dolce Alice Line invernale, eravamo nelle prime due o tre settimane di ferie, i primi di luglio. Allora, dovete pensare, ho preso un aereo, sono andato a Parigi, sono andato a vedere Christopher Cross.
1: Oh, bravissimo.
0: Capito? Ci ho portato anche quel ragazzaccio di Braia Bellè.
1: E come hai parlato in Francia?
0: Vabbè, in francese, in italiano.
1: Francese? Perché tu parli il francese?
0: Qualcosa, nel senso che qualcosa...
2: Che dici? Grande, buon... Bellè.
0: Mi faccio intendere, cioè, voglio dire...
1: Tu parli aussi le français?
0: Sì.
1: Come se niente fosse.
0: Di fosso. Allora, finisce qua. Cari amici, Dolce Alice Live è stato bellissimo. Voglio ringraziare chi ha curato e guidato la parte tecnica, il disgraziato Brian Bellè,
2: come il padre
1: non è veramente vero. Brian è un ragazzo d'oro.
0: Bene,
1: c'ha soltanto un difetto, Max Bellè.
0: Vabbè, Max il padre, Bellè. Il difetto di Brian Bellè è il padre, Max Bellè. Allora, poi un ringraziamento a Alessandra Sassa, che se n'è già andata, chiaramente.
2: Si è portata pure le supposte.
1: Quelle le gliele lasciate là,
0: lasciate a me, quelle effervescenti le lasciate a me.
1: Sì, appunto, per via rettale o via anale, mi raccomando, non sbagliare.
0: È la stessa cosa. Allora, poi un ringraziamento naturalmente a Loris Mark, che ha partecipato in diretta per presentare il nuovo modo di ascoltare le pillole alla radio, e naturalmente a Patrizia e Gianni, che mi hanno accompagnato in
2: sempre. Ormai ci prendiamo per la manina, siamo anziani,
1: ma fa l'anziani
0: fatica, cioè fate gli affari tuoi, allora allora
1: che dire, grazie
0: abbiamo iniziato alla grande, abbiamo iniziato la nuova stagione in maniera bellissima, sarà un'annata stupenda con tante cose belle che dovremo vivere insieme. Detto questo, mi sono rotto le balle e me ne vado, ciao. Allora, metti almeno la musica, Brian. Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: alla prossima, ciao.

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè, appuntamento tra 7 giorni.

0: Media Radio Castellana, la tua radio in onde medie.
1: Sono le 11:10.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Sono le 11:11.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Questo è il Luca Becchietti Show.
5: Eccoci qua ragazzi, 55 minuti di Super Sound, come sempre carichi a manetta, siamo qua anche per oggi con la nostra super super musica. Apriamo il nostro appuntamento quest'oggi insieme a Johnny Roll.

ricordando il passato con Christopher Cross. Era Ride Like the Wind. Gran sound, amici.

0: sono a dieta, per cui non l'ho sfondata, meno male. Era Markakis con Marvin's Touch.
1: Luca Vecchietti.
0: Un po' di soft rock, amici, insieme a Green Day, famosissimo, non hai bisogno di presentazioni.

0: fabbrica di Ole Notes sono assolutamente inconfondibili, bravissimi. Questa era Method of Mother Love. Eccoci qua ragazzi con le nostre curiosità quotidiane. Iniziamo con la prima. Il signor Walter Arnold fu la prima persona a essere multata per eccesso di velocità dopo che nel 1896 sfrecciò con la sua carrozza senza cavalli tra le strade di Paddockwood in Inghilterra a 13 km all'ora. Oltre 4 volte il limite stabilito di 3 km all'ora. E insomma, secondo recenti stime, negli Stati Uniti circa 24 milioni di persone possiedono un patrimonio di almeno $1 milione, più che in qualsiasi altro paese. Nella sola zona metropolitana di New York, la città più ricca, se ne contano 2,3 milioni. Per realizzare il celebre quadro Ofelia, ispirato alla tragica fine per annegamento dell'omonimo personaggio dell'Amleto di Shakespeare, il pittore inglese John Everett Millais, 1829-1896, si servì della giovane modella Elizabeth Siddal, la quale posò a lungo, completamente vestita, immersa in una vasca da bagno piena d'acqua e riscaldata da lampade ad olio. Con l'andare del tempo, però, la ragazza prese freddo, si ammalò e dovette ricorrere a costose cure mediche che l'artista fu costretto a pagare di tasca propria. Presso i Nuer, un popolo del sud Sudan, era consuetudine che alla morte di uno dei due gemelli l'altro non osservasse il lutto, nella convinzione che lo spirito del defunto continuasse a vivere in lui. Abbiamo l'ultima. La pirateria marittima contro le navi da trasporto è un problema che resta significativo anche al giorno d'oggi, con perdite mondiali che negli ultimi anni sono notevolmente aumentate. Nel 2004, ad esempio, erano stimate in $16 miliardi, mentre una ventina di anni dopo hanno ormai raggiunto i $25 miliardi. Amici, queste erano le nostre curiosità per oggi.
1: Luca Vecchietti Show, the only thing you really need.

0: New Radicals insieme a Michel Branch e Carlo Santana, un trio che assolutamente non può sbagliare. Ci siamo ascoltati The Game of Love ed ora abbiamo sul palco pronti Sugar Babes. Ce ne vanno ad ascoltare Shape.
1: Luca Becchi at the show. Romantic Time.

0: mezzogiorno.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà.

0: San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: frequenze di MRC Radio, va ora in onda 8:30, la pillola di 500 secondi ideata per celebrare insieme a voi il mito della piccola di casa Fiat.
1: Uno spazio di soli 8 minuti e mezzo, realizzato da MRC Radio in collaborazione con l'associazione 500 a Castello, per soddisfare e rispondere meglio alle aspettative degli appassionati di questa semplice ma straordinaria automobile, destinata a lasciare un segno indelebile nella società italiana e nel mondo.
2: La Fiat 500L del 1972 è dotata di tutti i comfort, sistemi di sicurezza avanzati, freni a tamburo, rallentano la macchina, aria condizionata, doppio sistema di aria condizionata, alza cristalli a manovella,

motore 500cc ultra potente. Fari, bagagliaio,

0: accensione con chiave e manettino. Gran comfort di guida. Splendido cambio non sincronizzato, necessita di doppietta. Partenze brucianti. Abitabilità ai massimi livelli. Splendida carrozzeria. Cromature e verniciature all'avanguardia. Fiat 500L, un lusso non per tutti.
1: Dopo aver analizzato le caratteristiche della 500L del 72, ascoltiamoci ora un grandissimo successo proprio di quell'anno. Ce lo presentano i Bee Gees e ci aiuta a entrare proprio nel mondo della 500. Questa è My World.

0: La piccola di casa Fiat e il suo mondo affascina migliaia di appassionati ed è considerata una vera e propria opera d'arte, quindi un vero e proprio patrimonio dell'umanità.
1: Le porte del celebre MoMA, Museum of Modern Art di New York, si apriranno per accogliere la Fiat 500, che sarà esposta per la mostra dal titolo The Value of Good Design, che racconta la storia del design industriale attraverso la raffinata collezione del museo. Il modello scelto è la 500 serie F, la più famosa di sempre, prodotta tra il 1965 e il 1972. La celebre creazione di Dante Giacosa rappresenterà quindi non solo l'idea di mobilità made in Italy, ma sarà anche icona dell'arte e del design di tutti i tempi.
2: Per oggi siamo giunti al termine. Ci auguriamo che la nostra pillola sia stata di vostro gradimento. Per cui non ci resta che dirvi alla prossima.
3: Dalle frequenze di MRC Radio avete ascoltato 8 e mezzo, la pillola di 500 secondi che esalta e celebra il veto della Fiat 500.

0: Sono le 13.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo!

storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Sono le 14.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.
3: Sai,

0: 15 e un minuto.
1: Linea alla redazione di MRC per il notiziario.
2: Pomeriggio dalla redazione.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
2: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
3: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
2: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2026, un dato

0: Ieri 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso.
1: Il calcio mercato, il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus Club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
0: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
3: Siete in ascolto di MRC, Media Radio Castellani.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Disagi sulla 1 Milano-Bologna con code tra il bivio per la 15 Parma, La Spezia e Firenzuola per lavori e di seguito altre file tra Fidenza e Firenzuola ma per la presenza di un mezzo fermo in panne, naturalmente in direzione Milano. Più a sud, sempre sull'autosole, abbiamo 3 km di coda tra Firenze Nord e Impruneta per lavori verso Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

quello che ti voglio dire, poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
1: Bentrovati, 2 chilometri di coda sulla 1 Milano-Bologna per lavori tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla 14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale in direzione Ancona per lavori fino al 27 novembre prossimo. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia chiusa l'entrata di Castelvetro in direzione Brescia per lavori dalle 9 alle 18 di oggi. Lavori notturni sulla I-45 Orte-Ravenna, chiusa dalle 21 di questa sera tra Canili e Verghereto in direzione Ravenna fino alle 6 di domani mattina. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
2: Jazz Train

Jazz Train. Un caro saluto da parte di Francesco Sciarretta, siete sul Jazz di Jazz Train, come settimanalmente accade da qualche anno a questa parte. Un buon ascolto, un buon divertimento con noi. Cominciamo questo incontro di un'ora con un brano famosissimo. Si tratta di Human Nature, scritto dal tastierista dei Toto Steve Porcaro e dal paroliere John Battis, interpretato da Michael Jackson in un famoso album del 1983 come Thriller. Però questa è la versione di un musicista africano proveniente dalla Nigeria, si chiama Koba Masukwo, dal vivo Human Nature.

0: y'all just keep playing. Ladies and gentlemen. Oh my goodness. Oh my goodness. It is Songs and Stories, guys. And you guys are amazing. I'm glad you came out here. You definitely have discriminating tastes and you appreciate a different sound, and I'm very happy to have you in my corner.
1: Un brano famosissimo scritto da Steve Porcaro, tastierista dei Toto, e dal paroliere John Battis, una versione presente in un disco altrettanto celebre di Michael Jackson come Thriller. Questa era una versione di un musicista e autore africano dalla Nigeria, Cobams Asukuo, con questa versione dal vivo di Human Nature. Jazz italiano con un trio di ottimi artisti, sono Pulse Trio, ed eseguono dal vivo un brano scritto da Paul McCartney dal titolo My Valentine. Pulse Trio.

sì. La musica di Maurizio Capone, artista di Napoli, spesso controcorrente, artista vero, autentico, la sua musica spesso, se non esclusivamente, è suonata da strumenti riciclati dai rifiuti, e questo album, come Mozzarella Niga di qualche anno fa, dal quale abbiamo estratto Global Unity, è un esempio della sua filosofia musicale, della sua filosofia anche di ricerca sonora. Un brano come Globe Unity ascoltato su Just Train per Maurizio Capone, Bung de Bangt, l'album Mozzarella Niga. Loro invece sono una band tedesca, si definiscono techno band, suonano mix fra brani noti di DJ con arrangiamenti tipici delle marching band, sono 11 elementi, i fiati ovviamente la fanno da padrone, e ascoltiamo dunque Moite con questa You and Me, Moite.

11 ragazzi bravissimi sono la Moite, si definiscono Techno Marching Band, un po' riferendosi alle Marching Band di New Orleans, e questo è un po' il loro suono caratteristico. Riprendono spesso brani di DJ più o meno famosi. Questo era comunque You and Me dal vivo per Moite. Un salto indietro nel tempo su Jazz Train al 1965 con un cantante famoso all'epoca, era Roger Miller con King of the Road.

La voce di Roger Miller, famosissima al tempo, siamo nel 1965 con questa King of the Road, un brano che si muove fra swing e country, estratto da un disco come The Return of Roger Miller, sempre dello stesso anno. Roger Miller su Just Train, cambiamo completamente pagina andando sul suono Latin Jazz di un pianista notevole, si chiama Alfredo Rodriguez, e riprende un brano scritto dal cantante musicista dominicano Juan Luis Guerra, uno dei massimi rappresentanti della musica caraibica. Questa è la sua Barbucas de Amor, la band di Alfredo Rodriguez con la vocalist Elif Sanchez.

0: Sono le 16 e 29 minuti.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Media Radio Castellana, la radio che dà la forza.

dicono che ognuna ha quattro sosia. E per cercarle tutte e quattro ho fatto il giro del mondo e mi sono persa. Ognuna di queste persone era meglio di te, ma solo con te riuscivo ad essere me stesso. Ci siamo uccisi ogni giorno per ricominciare. Giocavamo a farci male, non capivi che se ti guardavo negli occhi mi vedevo migliore di ciò che sono, riflesso nella tua iride. Comunque vada, andrò dritto per la mia strada, sarei sempre la colonna sonora della mia vita. Tra tutte le persone sei

perdi una volta sola. Passiamo il resto del nostro tempo a pensare solo a una persona. Tutte quelle che verranno non saranno nient'altro che repliche di una storia che so a memoria. Tu sei l'errore più grande che ho fatto. Un libro aperto letto dall'ultima pagina alla copertina. Eri un errore così bello che non farlo era lo sbaglio più grande della mia vita. Ho scritto il tuo nome sulla mia pelle, così col passare del tempo invecchieremo insieme. Dovrò imparare a convivere con la consapevolezza che un giorno forse

0: 17:03.
1: Dalla redazione di MRC Notizie sulla viabilità.
2: Ben trovati, traffico al momento regolare su strade ed autostrade della regione. Fino al 27 di novembre per lavori sulla 14 Adriatica è chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale in direzione Ancona, mentre fino alle 18 di oggi sulla A21 Torino Piacenza Brescia chiusa per lavori l'entrata di Castelvetro in direzione Brescia. Lavori questa notte sulla 1 Milano Bologna, tratto chiuso dalle 21 alle 5 di domani tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano. A partire dalle 22 fino alle 5 di domani, chiusura anche tra Fidenza e il bivio per la 15 Parma-La Spezia verso Bologna. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2020.

0: Volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: E potrete ascoltare MRC dall'app FM World oppure scaricando da Google Play la nostra app Media Radio Castellana.
0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!
1: MRC, Media Radio Castellana, RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio, Radio Power 927.
2: This is a Lethal Media Production.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Sono le 18:03.
3: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con

Le Alpi si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi che qui sotto, lontano più in basso.

letto. È quasi sera e si fa tardi. Si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza. Fari per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como, Monte Olimpino e Chiasso per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera. Disagi sulla 1 Milano-Bologna con code tra il bivio per la 15 Parma, La Spezia e Firenzuola per lavori e di seguito altre file tra Fidenza e Firenzuola ma per la presenza di un mezzo fermo in panne, naturalmente in direzione Milano. Più a sud, sempre sull'autosole, abbiamo 3 km di coda tra Firenze Nord e Impruneta per lavori verso Roma. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Rock in Borgo live, tutti il rock che vuoi. Siamo tornati ancora qui dagli MRC Studios di Media Radio Castellana. E Mister Pieroni, sei pronto a dirci come contattarci via
1: ci
0: chat?
1: Ci sono.
0: Sempre in regia, Mister Pieroni.
1: Ci contattate al 348-7607-907.
0: Siamo un po' in silenzio qui. Questa che doveva essere, anzi, è una puntata potentissima, fatta di grande fisicità, perché qui con noi in studio abbiamo Nathan e Max. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Vediamo se ci siamo. Proviamo di nuovo.
3: Ciao.
4: Ci siamo.
0: Nathan e questo è qua. Allora, voi non li vedete, ma loro sono dei ragazzoni giganteschi perché sono ovviamente dei campioni di fitness, ma soprattutto di bodybuilding. Quindi raccontiamo un po' questa puntata dedicata al bodybuilding, al fitness e a tutta ovviamente la selezione musicale che hanno scelto loro, brani con i quali vi siete allenati, esibiti, che vi danno la carica per allenarsi. Poi parleremo anche di come ci si allena, facciamo un po' tutto l'excursus vostro, della vostra carriera professionale. E quindi partiamo subito però con la prima canzone selezionata per noi, carichissima. Vai Mister

0: Notorious, gli Alita's Way, questa band americana che ha rilasciato questo omonimo album nell'ottobre del 2017, quindi recentissimo, sound modernissimo, scelto dai nostri ospiti di oggi. Vogliamo subito parlare con Max, che è probabilmente quello che ha più esperienza dei due. Raccontaci un po' la tua storia, quando hai iniziato ad allenarti per il bodybuilding?
1: Beh, niente, io ho una storia da ciclista, per 10 anni ho corso in bicicletta dove mi seguiva mio padre, e quando arrivò il momento di passare professionista mi dissero che ero troppo magro, sì, avevo poco più di 20 anni.
0: Questo perché di che anno parliamo?
1: Andiamo indietro nel lontano anno 1985.
0: Ah, ok, no, perché io avevo degli amici

0: diverse volte.
1: E quindi dopo il ciclismo?
0: Sì, ero molto magro, mi dissero che dovevo allenarmi un po', io l'ho preso sul serio e in 2 anni sono cresciuto 20 kg. E da lì
1: mangiando tutto quello manzando. Che non avevi mangiato prima.
0: Mangiando bene, chiaramente. E
2: quindi da lì, solo di grasso?
0: No, precisamente no, di muscoli, però da lì poi iniziai la mia carriera da bodybuilder, iniziai con i campionati regionali, campionati Nord Italia, campionato italiano, che arrivai a vincerlo nel 93 dopo 8 anni, e quell'anno lì vinsi anche il campionato europeo e mondiale.
1: E qui a Castel San Pietro ti allenavi qui nelle palestre?
0: Sì.
1: Storiche?
0: All'Hardwork di Adriano Antonelli.
1: Io mi ricordo che ci andavo anch'io, che avevo 14 anni, che pesavo 3 etti, e ancora dopo un po' ero un po' stirmi, mi ricordo proprio la palestra di Adriano.
0: Beh, diciamo che dopo Gigi Lodi, Adriano è stato quello che ha seguito me più accanitamente, insomma, è stato quello che mi ha dato una mano fino a poi trasferirmi negli Stati Uniti d'America, dove sono stato diversi anni.
2: Io ricordo di te anche la Green Line,
0: la
2: palestra di fianco
1: con Bruno e come si chiamava l'altro socio?
2: Adler, qualcosa.
1: Adler.
0: Non me lo ricordo.
2: Che era un
1: era mingherlino, sì,
0: ma
1: sì.
0: Mi dice qualcosa il nome, ma sai che non...
1: No, si chiama Weiner.
0: Sì, che
2: può essere. Sì.
1: Weiner. Sono questi nomi romagnoli come Werther, Weiner, Loris. Parliamo un po' anche però con Nathan, che magari è iniziato un po' dopo, magari ispirato anche da Max.
3: Io ho iniziato un po' dopo, ma ho iniziato con le arti marziali.
1: Prima è qua tutto un altro mondo, quindi dal ciclismo, arti marziali.
3: Esatto, ho iniziato con le arti marziali, vincendo 2 volte i campionati italiani.
1: Quale arte marziale?
3: È MMA, Mixed Martial Art, quella, quindi per specificare...
1: Avete presente quella che proprio si fanno partire i denti,
3: esatto,
1: che si vede il sangue?
3: I combattimenti in gabbia, facciamo prima dire.
1: Sì, quelli nell'ottagono.
3: Esatto.
1: Ottagono.
3: No, è ottagono.
1: Un po' sullo stile Mad Max, il Thunderdome, no? Che vai dentro e poi ne resterà soltanto uno.
3: Esatto. 2011-2012 ho vinto i campionati italiani per 2 volte. Dopo, a un mese dalla partenza per i mondiali a Las Vegas, perché ero già entrato nel girone della nazionale vincendo il torneo, diciamo, e mi ruppi la spalla in moto.
1: Ah, è brutta la moto.
3: Da fermo.
1: Da fermo ancora
3: così,
1: peso.
3: Proprio, esatto, da fermo.
1: Io sono un motociclista.
3: Nuova, rotonda. Scivolata.
1: Con che moto, posso chiedere?
3: Avevo un R6, ma che non usavo mai,
1: perché... una Yamaha, quindi grazie, un grande adoro la Yamaha.
3: Sei proprio come un pistola,
1: quindi sì, sei saltato giù dalla moto.
3: Sì, perché è scivolata la gomma, perché era nuova,
1: c'era la patina.
3: C'era del ghiaino anche, con la forza di gravità mi è venuto da dare
1: del gas.
3: Quando è finita la patina, ha attaccato
1: e da lì hai fatto un grande jump. Van Allen,
3: palla rotta.
1: Palla rotta.
3: Quindi mondiale, ho detto ciao
1: Jump Van Allen.

0: Jump, la tastiera suonata da Van Halen. Van Halen si dovrebbe pronunciare. Questo brano storico che è stato numero uno alla Billboard negli Stati Uniti, brano del 1984, Jump con la voce del mitico David Lee Roth. E parlando di Stati Uniti, questo brano che ricorda tantissimo l'America, Los Angeles, Max ci stava raccontando tante cose molto strane ma molto belle. Dici un po', Max, l'America
1: è un paese meraviglioso dove ti può offrire tanto ma ti può togliere tutto in un minuto. E sai, io mi trasferì là a fine anni 80, iniziai gli allenamenti per preparare il campionato europeo e il campionato del mondo che poi nel 93 vinsi, e da quella gara io non sono mai più tornato sul palco, perché purtroppo nel 95 ebbi una spiacevole vicenda di doping.
0: Ecco.
1: Sì, vabbè.
0: Può capitare.
1: Nello sport,
0: questo
1: non,
0: sport.
1: No, ma nello sport in generale.
0: È una questione di parametri, loro abbassano, alzano dei livelli, te ci caschi dentro, no?
1: Sì, sembrava che avessero scoperto l'acqua calda con me, perché caso strano facevo uso di doping. E gli americani chiaramente che sono un po' resti da questo lato.
0: Ma pensavo che con tutta la storia di Armstrong invece ci dessero parecchio. Resti quando ti beccano.
1: Sì, quando ti beccano, perché finché non ti beccano stanno buoni. Ma però insomma ebbi questa spiacevole vicenda e dovetti cuccarmi 5 mesi e mezzo di galera, e mi trattennero fino a che il mio caso non fu chiuso, che grazie a Joe Tacopina, ex presidente del Bologna, venni scagionato completamente e risarcito. Da lì iniziai un po' un'altra carriera, abbandonai il discorso sportivo perché avevo capito che nello sport professionistico non andavamo molto d'accordo. Io sono sempre stato uno che ha sempre parlato veramente di queste cose. È come se tu fai l'elettricista,
0: sì?
1: E non hai il cacciavite.
0: Ah,
1: puoi fare degli impianti elettrici?
0: Fai un po' fatica, lo dico da persona.
1: Non vado oltre.
0: Coinvolta.
1: I radioascoltatori sapranno cosa voglio dire, ma purtroppo lo sport a livello professionistico.
0: E tu il cacciavite ce l'avevi?
1: Insomma. Io il cacciavite ce l'avevo, perché sennò se gli altri avevano il cacciavite finivano l'impianto prima di me, poi.
0: Ah, ho capito. Quindi sì. Lì bisogna stare comunque al passo.
1: Certo.
0: Con il livello di tutti quanti, con il livello degli altri.
1: Assolutamente.
0: Bene, allora parliamo un po' con Nathan. Il tuo livello, quando parliamo di livelli, quali sono questi livelli appunto nel bodybuilding, in questi tipi di allenamenti?
2: Allora, il livello nell'allenamento è molto estremo, perché c'è sempre qualcuno che si può allenare più di te e chiaramente mangiare meglio di te e doparsi anche meglio di te.
0: Doparsi meglio di te. Cioè, diciamo che il doping
2: dopo, diciamo, vabbè, il doping c'è dappertutto, pubblico.
0: No, nel senso, ovviamente la gente prende integratori, sì, sistemi, in maniera per il recupero fisico, per la crescita muscolare, ci sono prodotti che sono considerati legali
2: altri, certo, come la creatina, le proteine, esatto, gli aminoacidi.
0: Creatina che non era legale fino a anni fa,
2: sì, appunto,
0: io la prendo ogni tanto anch'io per andare a lavorare, per il recupero fisico, capito?
2: Comunque, insomma, se tu ti alleni facendo delle gare, devi allenarti il più possibile. Calcola che io per le gare, perché poi dopo aver vinto i campionati italiani di MMA, Mixed Martial Art, sono passato al bodybuilding, da lì chiaramente sempre 2 allenamenti ogni giorno, 7 su 7.
0: 2 allenamenti al giorno, sì, di quante ore?
2: Allora facevo alla mattina 1 ora e mezza almeno e il pomeriggio un'altra 1 ora e mezza almeno, giusto? C'era anche Max, vero?
0: Magari era lui che ci allenava.
2: No, perché quando appunto eravamo nel periodo Covid, oltretutto, è vero.
0: Ma quindi si parla di poco tempo fa.
2: Sì, perché io i campionati italiani li ho vinti nel 2020, se non sbaglio.
1: Nel 2020, e mi ricordo bene questo deficiente che mi ha coinvolto.
2: Nel 2020 ho fatto.
0: Allora, quindi aspetta, queste cose le raccontiamo dopo, okay, che abbiamo la rubrichetta giusta per farlo. Intanto io volevo parlare di allenamenti, quindi far capire un po', insomma, come è strutturato un allenamento di uno che lo deve fare professionalmente per fare competizioni.
2: Ah, che devi sempre sorpassare il tuo limite, spingere, spingere, deve spingere, più che poi devi uscire fuori dalla palestra che non cammini.
0: Che non cammini.
2: No, perché sennò.
0: Quindi sempre aumentare il peso che muovi in tutti i movimenti, in tutti i muscoli.
2: Più che poi, più che altro anche l'intensità. Cioè, non è che vai lì a muovere. Tralasciando il peso, che può essere 300 kg come 100 kg, dipende sempre da persona, ma è proprio l'intensità che tu ci metti nell'intensità allenante. Non è che vai lì, muovi un po' il macchinario, sì, il bilanciere, no, così
0: proprio,
2: tanto per.
0: Di proprio sentire.
2: È un lavoro, punto.
0: Senti, spingi,
2: è un lavoro.
0: Esatto.
2: Ecco, perché se non spingi, poi quando vai sul palco, arrivi ultimo e gli altri arrivano prima.
0: Io com'è che il mio lavoro mi muovo molto, però non ho questi risultati.
3: Sul palco ci vai poi una volta all'anno.
0: Sul palco ci vado una volta all'anno, ma non per esibirmi.
2: Beh, dipende anche poi quello che mangi, perché se ti alleni per bruciare 1000 calorie e poi ne mangi 12.000
3: o ne bevi.
2: O ne bevi, esatto, perché l'alcol, ricordiamo che c'ha tantissime calorie, oltre che essere veleno per il nostro corpo, però vabbè, dopo lì sono punti di vista.
0: Io per le calorie ci sto attento, mangio pochissimo.
2: Ma guarda che è sbagliato, perché meno mangi, più rallenti il tuo metabolismo.
0: Ah, ecco,
2: quindi
0: perché
2: tutti pensano, io non mangio così dimagrisco,
0: no,
2: sbagliato.
0: Io non ho problemi per dimagrire, il problema è il contrario, insomma.
2: Perché quel poco che mangi ti farà ingrassare molto di più di un tanto che potresti mangiare, capito?
0: E allora per crescere questo uprising dei Muse.

0: fa entrare nel backstage.
1: Sì, mamma, se l'hai il pass.
0: Quale pass?
1: Backstage pass.
2: Backstage Pass, questa è la nostra piccola rubrica all'interno di Rockin' Borgo Live per raccontare delle esperienze dei nostri ospiti, di quello che è stata la loro vita nelle esibizioni, soprattutto il dietro le quinte. Noi ovviamente parliamo spesso con musicisti più che altro, ma questa volta abbiamo degli altro tipo di artisti fisici, dove anche loro però nel prepararsi hanno dei loro aneddoti di backstage. Ne stava raccontando uno prima molto interessante, vai Max.
3: Ma niente, no, noi sai, prima di una gara chiaramente abbiamo il backstage dove ci dobbiamo scaldare, ci ungono come delle sardine.
2: Che tipo, scusa una curiosità sempre, ma che olio usano? Extravergine?
3: No, guarda, quando, ai miei tempi veniva usato il mallo di noce.
2: Mallo di noce.
3: Che tu più ti lavavi più diventavi nero. Era una cosa terribile.
2: Ecco perché c'è tutta quella, le facce bianche e il corpo
3: sì,
2: completamente nero.
3: Era un lucido da scarpe,
4: risalta i muscolo. Sì.
3: È una cosa terribile.
2: Ah, perché forse con le luci del palco riesci a fare
4: quando,
2: quelle ombre
4: quando
2: giuste.
4: Sei abbronzato, ti vedi sempre meglio. Quindi lì si metteva questa finta abbronzatura. E risaltavi molto di più i muscoli.
2: Quindi se volete risaltare i vostri muscoli, lì un po' di lucido da scarpe, oppure olio esausto della mia moto, va bene.
3: Ai tempi
4: perché il mallo è vietato.
3: Sì, il mallo adesso è vietato.
2: Adesso
3: io sì, sembravo contachino.
2: È diventato doping anche quello.
4: No, però è vietato.
5: E per toglierlo via?
3: Ci voleva dai 25 ai 30 giorni.
4: Infatti è vietato perché la gente macchiava ovunque.
2: Poi quella spazzola di ferro.
3: No, la pelle doveva proprio venire via, perché sennò rimaneva per tutta l'estate.
2: Scrapping. Sì, sì. Quindi cos'è successo?
3: Ma niente, no, noi due in pratica abbiamo iniziato a frequentarci molto quando Nathan stava preparando il Mister Universo nel 2020, sotto Covid.
4: No, 2019 ho vinto Mister Universo.
3: 2019, comunque eravamo sotto
4: Covid.
3: Sì, eravamo sotto Covid pieno, esattamente. E ci allenavamo in palestra divertendoci insieme, mi aveva coinvolto a 55 anni in questa tragedia e io ero tornato a essere enorme, che mi era venuta voglia di fare la gara con lui. Poi ho detto vado a finire, ero 135 kg, non ero così neanche quando ho vinto il mondiale, e quindi mi era venuta una mezza voglia di rigareggiare. Poi no, poi lasciamo a fare queste cose ai ragazzi, io ormai sono andato.
2: Mentre invece Nathan, insomma, per quanti anni hai lavorato per esibirti, per competere?
4: Ma guarda, molto poco, perché io sono partito facendo i regionali, 20, dopodiché sono stati gli italiani, i primi italiani, che però non andai benissimo, ma mi qualificai comunque per i mondiali, perché rientrai comunque sia tra...
2: Attenzione, qui stiamo parlando di mondiali, esatto. In studio abbiamo due persone che hanno fatto i mondiali e qualcuno...
3: Vinti, ma anche lui li ha vinti.
2: A tutti e due li avete vinti. Sì.
4: Esatto, che però lì io mi stavo preparando da pochi mesi, cioè io fisicamente sono sempre stato abbastanza fisicato perché sono classico secco con gli addominali, quindi non ho problemi di buttare giù dentati
2: come tutti noi qua in studio. Adesso devo dire che è arrivato anche l'ospite a sorpresa che dopo presenteremo.
4: Quindi da lì dopo passai a dicembre a fare il Miss Universo, che lo vinsi, e dopo via, dopo ho vinto tutte quante le altre gare, iniziai a partecipare in doppia categoria l'anno dopo, perché aggiunsero anche i Super Muscular nella categoria di Memphisic. Allora quell'anno lì ho detto, siccome è l'ultimo anno...
2: Che cos'è il Super Muscular? Quando no, proprio sei over...
4: Gli X Muscular, scusami, perché... C'erano i Muscular, che sono il più 10% del peso, gli X Muscular, che sono il più 15% del peso, quindi la tua percentuale di peso deve essere il 15% di più rispetto alla tua altezza.
2: Aspetta, che facciamo due conti.
4: È un po' un casino.
2: Pieroni, hai capito tutto?
5: Sì, adesso lo segno, poi faccio i conti.
2: A proposito di numeri, parliamo della nostra chat.
5: Mandateci un messaggio al
0: 348-7607-907.
2: Se avete riconosciuto la voce, è arrivato il nostro ospite.
0: Ragazzi, scusate il ritardo, ma vi vedo già belli carichi, pronti a tutto.
2: Pronti a tutto, potentissimi. Ma con Amos dopo dobbiamo parlare di una cosa importantissima.
0: Una cosa.
2: E bellissima.
0: No, ma non si può ancora dire.
2: Non si può, no, verso la fine, andiamo avanti ancora. Quindi cosa ci stanno preparando? La nostra playlist, Mister Pieroni, facci scatenare, facci pompare.

0: Questi erano gli Skin Red. Gimme what? Gimme what?
1: Gimme that boom.
0: Gimme that boom, un grandissimo boom. Allora, qui parlando di allenamenti, stavamo parlando qui negli intermezzi, ci facciamo vari discorsi, eravamo curiosi di sapere anche questo discorso che facevamo prima del dimagrimento. Soprattutto potrebbe interessare. A chi potrebbe interessare tutti questi discorsi?
2: Al nostro pubblico femminile.
0: Dov'è sempre...
2: il nostro pubblico femminile qua in chat, in che chat vuole sapere come fa a dimagrire.
0: Come fa a dimagrire? Perché poi a parte loro ce l'hanno un po' più questa cosa che c'hanno bisogno della prova costume.
2: Io so benissimo che quando loro ci attaccano noi dimagriamo già automaticamente. Esatto. No? Quindi loro dimagriscono, il problema è difendersi.
0: Loro dimagriscono quando vengono mollate. Smettono di mangiare.
2: Ma tu vedi che la tipa è dimagrita perché non ha più il tipo.
0: Sì, e poi cosa fanno? Visto che non sanno più dove sbattere la testa, si buttano negli sport a capofitto, nel kitesurf, nel surf, vanno in giro per il mondo.
2: Guarda caso, tu facevi l'istruttore di tutti questi sport che servivano a loro come riempitivo tra un fidanzato e quell'altro. Esatto.
0: Prima,
2: no?
0: Le beccavo in discoteca, quando lavoravo in discoteca, che tradivano i morosi.
2: Avvenivano a tradirlo in discoteca.
0: Poi dopo. Guarda, lasciamo stare questi discorsi, vogliamo parlare di come si imposta un allenamento per il dimagrimento, Nathan.
3: Allora, partiamo col dire che, visto che stiamo parlando di donne, la donna, bisogna vedere che tipo di donna abbiamo davanti, perché ricordiamo che c'è magari il tipo di donna che accumula più sotto.
0: C'è una categoria unica di donne, no?
3: Cioè, rispetto agli uomini, che gli uomini... L'uomo dimagrisce, perde peso senza problemi. La donna invece ci sono da guardare tantissime cose, perché ripeto, c'è quella donna che accumula magari più nelle gambe rispetto che nella pancia, invece quella che accumula di più nella pancia rispetto che nelle gambe, la donna che fa tanta acqua, cioè tanta ritenzione. Poi ricordiamo, le donne ogni mese hanno appunto il ciclo mestruale,
0: esatto. È vero.
3: Quindi che cosa fa? Trattengono acqua. Se quando trattengono acqua mettono su un po' di peso, che è normale, però chiaramente. E nella donna soprattutto bisogna stare attenti a non togliergli troppo il cibo, perché poi vanno incontro a dei problemi ormonali, che dopo gli si blocca appunto anche
0: e
3: il ciclo.
0: E poi dopo ce la fanno con i morosi, capito? Quando c'è lo scompenso ormonale è
3: una,
0: un
3: una cosa importante che voglio dire alle donne che vogliono dimagrire: non dovete dimagrire togliendo il cibo, facendo quelle diete di moda che vanno adesso, che tolgono completamente i carboidrati, bevono e basta, non toccano il solido, o mangiano solamente frutta. No. Mangiate, mi raccomando, sempre carboidrati, grassi e soprattutto le proteine, cosa che molte donne non mangiano.
0: Non gli piacciono le proteine.
3: Cioè, la proteina non vuol dire pollo, perché molte donne dice proteina, ah, il pollo, ma il pollo non lo voglio mangiare. No, le proteine sono tantissime, però saziano, rallentano anche la digestione, è per quello che appunto saziano e ti fa sentire sempre un pochino più piena rispetto che un semplice carboidrato o ancor peggio degli zuccheri. Però comunque sia, quello che voglio dire, non cercate di dimagrire togliendo il cibo, è importante mangiare. Io le donne che seguo fanno 5 pasti al giorno.
0: Ecco, adesso voglio chiederlo a mia sorella Beatrice, che un anno circa, ma forse di più, ha cominciato a allenarsi pesantemente, ha messo su bel fisichino, e poi ovviamente lei con erbe di Gaia si dota di una serie di, poi te la conosci perché è di rimpettaia,
3: sì.
0: della vostra attività di famiglia, e lei si dota di tutta una serie di integratori di qualsiasi tipo, lei li sperimenta anche tutti. Volevo anche chiedere questa cosa appunto degli integratori, se
3: l'integratore lo dice la parola stessa, integra, è semplice, però è chiaro, se spingi nell'allenamento, attività cardiaca eccetera eccetera, serve. Se sei una persona che spinge poco e niente, il tuo corpo recupera con gli alimenti normali che tu mangi, quindi non è obbligatorio, dipende tutto quanto spingi durante l'allenamento.
0: Io per una questione familiare dico, l'integratore serve sempre, andate ad Erbe di Gaia che ne ha nelle scamionate.
3: Le belle marchette facciamo.
0: Le marchette dobbiamo fare, le marchette. Quindi continuiamo con la nostra playlist

0: Last Resort, Papa Roach, dall'album Infest del 2000, pubblicato dalla DreamWorks Records, che la DreamWorks anche è una nota casa produttrice di film, di grandi film, di grandi produzioni di Hollywood. E ci vogliamo collegare a questo quando parlavamo prima con Max, appunto, di Los Angeles, Stati Uniti, e tu hai una grossa esperienza lì.
1: Ma sì, io dopo quella vicenda di doping, che fui assolto chiaramente, iniziai a fare il personal trainer. Ero un personal trainer che lavorava tranquillamente nella palestra. Una sera una mia carissima amica Elisabetta, era la segretaria del console italiano a Los Angeles, mi invitò per una cena e conobbi Anna Strasberger, la moglie di Lee Strasberger, il famosissimo personaggio che aveva l'acting school più famosa del mondo, da dove è uscito Robert De Niro e Dustin Hoffman, e sono usciti tutti da lui gli attori veramente famosi di Hollywood. Gli fui talmente tanto simpatico che mi disse: guarda, domani se vieni in ufficio da me ho una ragazza da presentarti che dovresti seguire. Io andai in ufficio da lei sulla Firefox a Hollywood.
0: Già ricordi la Firefox a Hollywood, Amos? Sai, se che adesso che mi sta raccontando sta cosa mi rendo conto che noi abbiamo sbagliato manager in quel tour, dovevamo andare giù con lui.
1: e c'era Sandra Bullock.
0: Bella Sandra.
1: Che doveva prepararsi per il film Speed.
0: Allora qua, qui con Billy Idol come colonna sonora. Speed. La mettiamo spesso su Speed, è un pezzo bellissimo, bellissimo. Quindi tutto ritorna qui fra di noi.
1: Comunque io da lì, insomma, parlai con lei, iniziai ad allenarla. Fu la mia prima attrice che allenai. Poi da lì Jean-Claude Van Damme, Meg Ryan, Steven Seagal. Insomma, ho conosciuto
0: anche Steven Seagal, sì, no? per dire, si è allenato qui con Max.
1: Sì, io ho allenato diversi attori negli Stati Uniti, ho dei bellissimi ricordi, e poi purtroppo disgraziatamente mi sono sposato con un'americana messicana che ho portato in Italia.
0: Messicana?
1: Messicana americana.
0: Io ne so qualcosa di Messico. Sono difficili,
1: molto difficili
0: da portare a casa la tranquillità quotidiana. C'è sempre qualcosa che è una bomba a orologeria che non sai quando esplode.
1: Esplode tutti i giorni.
0: Nel quotidiano.
2: Non c'è la siesta, scusa.
0: Quando c'è la siesta è quando lei o è fuori di casa oppure gli hai fatto bere talmente tanto mezcal che l'hai completamente accisa. Adesso posso rilassare.
2: Sono i famosi integratori,
1: esatto.
0: Bellissima.
1: Insomma,
0: questa cosa.
1: Siamo arrivati in Italia e non è più voluta tornare a Los Angeles.
0: È rivolta a rimanere qua.
1: È voluta rimanere.
0: Gli piaceva stare qua. Ma qui dove? A Castel San Pietro?
1: Ma sì, io sono arrivato a Castel San Pietro Terme proprio. Io nel 99, quando sono rientrato, siamo rientrati, abbiamo visitato Castel San Pietro Terme e abbiamo preso casa qua.
0: Penso che invece in quegli anni, nel 98, avevo questo sogno di andare in America e andai. Io anche con Amos ci siamo incontrati a San Francisco e poi arrivai in moto fin giù a Los Angeles con una Yamaha ST del 76.
1: Facendo la One.
0: Facendo la Pacific.
1: Pacific Coast Highway
0: One.
1: Certo.
0: No, bellissimo, bellissimo. Passai anche per Laguna Seca.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Cose spettacolari.
1: Santa Barbara, bellissimo.
0: Tutti in una settimana, San Francisco, Los Angeles and back.
1: Siete degli psicopatici. No. Che ha a che fare con dei matti.
0: Vediamo allora questi matti cosa ci propongono. Vai Pieroni.

0: cosa c'è da fare questa sera.
1: Te lo spiego con Live Zone.
2: Live Zone, la nostra rubrica per parlare di concerti e eventi della zona e non solo, grandi novità, dove possiamo passare delle bellissime serate in compagnia della musica che più ci piace, soprattutto quella rock. Abbiamo appena ascoltato i Metallica con Stone Cold Crazy, una cover dei Queen molto del 1974, e erano i grandi live di quei tempi. Ma questa settimana cominciano una serie di live, un tour della rock star più grande che abbiamo in Italia, e ce ne parla Amos.
0: Beh, comincia da Vasco, no? Cioè Vasco va in tour.
2: Il Blasco torna in tour dopo quella stagione dove fece 7 concerti di fila a San Siro
0: nel 2024.
2: Io c'ero, e dal quale è stato tratto anche una mia sagoma, ma ne parleremo.
0: Trovate tutto sui social di Davide Tognoni.
2: E lì i Magenta 9 cosa fecero di epico?
0: Magenta 9 aprirono il quinto concerto di Vasco a San Siro, e dopo la notte si incendiò e
2: ci siamo divertiti.
0: Dopo 15 giri di San Siro in cui non riuscivamo a incontrarci.
2: Perché, ma dove sei? Uscita 1, 2, 3, 4, ma sono tornato di nuovo indietro. Torna indietro l'altra
0: parte. Poi ci siamo trovati, è cominciata una notte che non finiva mai, insomma.
2: E allora il Vasco torna quest'anno di nuovo in tour, ma ha deciso, invece di fare 7 concerti in un solito posto, di andare lui a portarsi.
0: Fa delle doppie in località un po' magari più piccoline, quindi fa 2 date a Ferrara, 2 date a Udine, 2 date a San Nicola di Bari e 2 date anche in Sardegna.
2: Allora parliamo prima però della prima data, dove la farà?
0: A Rimini,
2: quindi in terra di Romagna. Ma
0: certo,
2: non partiva da Borgo Panigale.
0: No, noi partiremo da
2: Borgo Panigale. Sì. Ma perché da Borgo Panigale? Cosa fate con le Ducati?
0: No, allora voglio dire, un motociclista come te.
2: No, io sono yamahista.
0: Chi chiede perché parchiamo da Borgo Panigale?
2: No,
0: ma
2: chiedevo proprio, non andate allora, mica giù con le Ducati.
0: Questo sabato 23 maggio suoneremo in via Giacosa 6 al Giardino degli Olmi, proprio a Borgo Panigale, vicino alla Ducati, con i Magenta 9 alla festa.
2: Allora il vostro tour parte da Borgo Panigale questo giovedì, hai detto?
0: Sì, questo sabato 23 maggio, sabato Borgo 23 Panigale maggio. La festival, prima data del tour dei Magenta 9, poi il 2 giugno saremo a Imola al Parco delle Acque Minerali al Barrenzo in acustico.
2: Di sera?
0: Sì, che inaugura la stagione estiva.
2: Allora quindi vengo, perché io sarò di ritorno appena sbarcato di un weekend con gli
0: c'è
2: amici.
0: C'è anche il buffet gratuito, quindi la tua dieta liquida la puoi integrare anche con qualcosa di solido.
2: Perfetto.
0: Il 6 giugno saremo sempre a Imola al concerto da Matti al Parco dell'Osservanza.
2: Bellissimo. E poi è una roba da Matti.
0: Sì, e poi andiamo una settimanina in Sardegna, così andiamo a suonare con Vasco.
2: Ecco, questa è la grossa novità che volevamo. Te l'hai detta così, come se fosse capito, mangiare due patatine.
0: Quindi il 12 giugno ci troverete assieme a Vasco all'Olbia Arena. Suoneremo in apertura al grande comandante.
2: Allora, no, non possiamo mancare, tutti in Sardegna.
0: Tutti in Sardegna!
2: Se me l'avessi detto prima, perché
0: ma l'ho saputo ieri.
2: Ah, ecco, perché io quel weekend lì sono impegnato con il Kalanchi Trophy.
0: Hai trovato la fidanzata?
2: No.
0: Sei via con la tua fidanzata?
2: Cosa c'entra?
0: Ah, no, vabbè.
2: Sto parlando di...
0: Perché le ascoltatrici lo vogliono sapere, vogliono degli spoiler.
2: Allora, se vogliono degli spoiler, che vengano a casa mia, suonano il campanello, che glieli spiego direttamente.
0: Dopo la trasmissione tutti possono suonare a casa di Davide, che è qua in Borgo.
2: Ok, abbiamo...
0: Poi continueremo il 30 giugno a Manifesta a Bologna, l'11 luglio a Cremona, al Cremona Show al Parco Porta Mosa, l'1 agosto a Camposanto al Pattaya Beach Club, e lì devi venire.
2: A Camposanto Pattaya, che è una famosissima isla thailandese.
0: Sì. Che da qui ha preso il nome questo Beach Club.
2: Dove vai stasera? Stasera vado un po' a Pattaya.
0: Non ti devo spiegare niente. E il 21 agosto concludiamo la parte estiva con Colonial Serio alla Festa Bike.
2: Fare schifo par, un tour incredibile estivo dei Pari Magenta 9. Siete carichissimi.
0: Ragazzi,
2: quindi
0: qui non si scherza. Dobbiamo celebrare, non si può, che continua a riscuotere molti successi sulle playlist. Quindi continuate ad ascoltarle e salire nelle vostre playlist a tutto gas.
2: Io cercherò di essere presente in più date possibili, visto che ho partecipato al vostro primo tour, la doccia tour,
0: cominciando da sabato. Devi venire
2: da sabato
0: a
2: questo
0: Borgo
2: a Borgo Panigale con la mia Yamaha, andrò in casa di Ducati.
0: Vai.
2: Allora continuiamo, e voi ragazzi, insomma, i vostri live preferiti, raccontateci un po' in questa live zone.
3: Tu di prima fai i tuoi live, che li voglio sapere anch'io.
2: Quali sono
3: sapere.
2: i vostri
3: curioso di sapere cosa.
4: Io i miei live no.
0: In America.
4: Ma in America cosa vi posso dire dell'America?
0: Non c'è un po'.
5: Concertone, no, io ho lavorato con Bruce Springsteen.
0: Vedi?
5: Ho lavorato con The Boss.
2: Niente meno che The Boss.
5: Ho
2: Bruce Springsteen
5: con lui.
2: Dal New Jersey,
5: sì.
2: The Boss, dov'eri?
5: Ma guarda, ho fatto un tour con lui di 4-5 date. Facemmo Dallas, facemmo Los Angeles.
2: Qui stasera,
5: Miami Orlando.
2: Ci avete portato proprio molta importanza alla nostra trasmissione Rock in Borgo Live per tutte queste connessioni che ha Max.
5: No, e poi anche a Bologna l'ho fatto. Era il 1999, 2000, una roba del genere.
2: Con Bruce Springsteen?
5: Sì.
2: Io non mi ricordo aver mai visto Bruce Springsteen, purtroppo, però.
0: E dicono che Bruce Springsteen è uno molto collegiato.
5: È veramente una brava persona.
0: È vero, confermo.
5: Sì, è una brava persona. Ma ho lavorato anche con George Michael.
0: Raccontaci di George.
2: Ne parliamo dopo, perché anche Nathan voleva dire insieme a noi condivide una grande passione che abbiamo tutti qua in studio. I tuoi pezzi preferiti.
6: Degli Iron Maiden.
2: Questo è Fear of the

0: The Fear of the Dark, l'album che ci ha consigliato ovviamente Nathan, mi suona meglio perché sono abituato quando vado in giro in Messico, che il tuo nome è Nathan. Oh, Nathan! Allora, come questa passione per Iron Maiden?
1: Ma mi è nata perché mi è sempre piaciuta un po' la musica un po' carica, un po' rock, diciamo. Anche se ho un po' di passione anche per Michael Jackson, che non c'entra nulla con...
0: Ne stavamo parlando, dopo ne racconteremo.
2: Parlavamo di George Michael.
0: Michael è un altro. Tra di Quicker Videte e Fiorotti D'Arc.
1: Io ho detto Michael Jackson. Altro è quello. Vabbè, io comunque non ho lavorato con nessun attore, con nessuno di conosciuto. L'unica cosa che ho fatto di un po' eclatante è aver fatto Il Grande Fratello.
0: Hai fatto Il Grande Fratello?
1: Sì, ma non te lo ricordi perché questi... sono durato come una scoreggia in un sacchetto.
0: No, io ascolto, io non il Grande Fratello. Il Grande Fratello non l'ho mai guardato, i personaggi non me li ricordo. Però non sapevo.
1: Io so che ci sono entrato senza averlo mai visto.
0: Più parliamo, più vengono fuori. Adesso qualcuno di noi dirà che avete fatto anche Zeligo. Delle battute, non so. Però qui ci sono dei personaggi loschi che stanno entrando in studio con gli occhiali molto scuri. E quindi, però, io parlavo con Max che tu hai lavorato molto anche come bodyguard.
2: Sì, ho lavorato. Ho lavorato con Bruce Springsteen, ho lavorato con George Michael, ho fatto diversi concerti con loro. E niente, insomma, era una bella vita anche quella.
0: E quando è uscito il film Bodyguard con Kevin Costner e Whitney Houston, come ti sei sentito? ti sento più
2: a
0: o meno.
2: Dire la verità, ho lavorato anche con Whitney Houston all'Arena di Verona.
0: Adesso vado
2: all'Arena
0: via.
2: All'Arena di Verona. All'Arena di Verona.
0: Ragazzi, sì, ci possiamo andare a nascondere. Questo ha fatto tutto, ha visto tutto.
2: Sì, è vero, ho lavorato anche
0: all'Arena di Verona.
2: Sì, all'Arena di Verona fece un concerto. Mi sembra fosse sì 98, se non erro, 97-98, e lavorai con lei, sì.
0: Quindi ancora quando era proprio nel pieno della sua potenza e bellezza vocale, proprio. Grande fortuna, ma grande anche impegno, immagino che non sia un lavoro semplice.
2: Sì, insomma, è divertente.
0: È divertente. Sì. Tu, Nathan, hai fatto... qualche esperienza nel campo?
1: Io facevo sicurezza ai concerti al Made in Bo.
0: Sai che forse ci siamo incrociati a un concerto degli Offspring al Paladozza di Bologna nel 1999.
3: Tu scavalcavi e lui proteggeva.
1: Può essere.
0: Io ero attaccato alle transenne e c'era un mio amico William Romagnoli, che in quel periodo si stava allenando, esatto, pompatissimo. Esatto. E lui, cosa fai qua? Ho detto io, cosa fai? Qua. Io sono sempre andato a vedere i concerti.
1: Ai concerti, sì, lì al. Al Made in Bo si chiamava?
2: Al Made in Bo, vero? Sì, lì vicino a Luna Park.
1: Esatto, bravo. Sì, sì. E poi ho fatto qualche concerto di Ligabue, ma io ero piccolino, avevo 19 anni, mi sembra, 18-19 anni, qualcosa del genere. Ma
0: secondo me siete ancora molto giovani, da come vi vedo, per me
2: io ho 61 anni, lui ne ha un po' meno di me.
1: Io ne ho 40, ma sono demolito, sono
0: un bambino.
1: io sono demolito però dalla vita.
2: No, io grazie a Dio momentaneamente no, ma non è che poi abbia fatto di gran sforzo, parte un po' l'atleta.
1: Guarda, oddio, che fare l'atleta è impegnativo.
0: Però io vi vedo che siete ancora molto sul pezzo, quindi non avete smesso di allenarvi.
2: No,
1: quello no.
0: Quello, una volta partiti non ci si ferma mai.
1: No.
2: Anche perché crolla tutto.
1: Cioè, ci alleniamo meno, io mi un po' meno, io mi alleno, adesso lui non lo so, ma io un po' meno.
0: Giusto? Quindi non ci si ferma mai di allenarsi.
1: Chi si ferma è perduto. Almeno un minimo bisogna che tu lo faccia.
0: Ok, noi siamo quasi in chiusura con questa grande puntata di Rockimborg Live, potentissima, carichissima, forstutissima, devo dire, pompatissima. Andiamo con i saluti, o ci abbiamo ancora un po' di tempo, Mr. Pieroni?
3: Abbiamo del tempo.
0: Allora ascoltiamoci questo pezzo.

0: Free Stuff, Limp Bizkit, una band sempre americana, ecletticissimi, rappissimi, cattivissimi di quegli anni, dal 1999, che hanno fatto veramente un grande sound del new metal, rap dei tempi. Allora, noi dicevamo che siamo in chiusura, abbiamo parlato con Max e Nathan di questo mondo del bodybuilding e tante avventure che hanno avuto, America, allenamenti, quindi è stato molto molto piacevole, e quindi salutiamo tutti i nostri ascoltatori di questa puntata potentissima, quindi un saluto, volete fare un saluto anche Max e Nathan?
1: Ma certo, ciao a tutti, grazie di averci ascoltato e sopportato,
2: esatto.
0: È stato divertentissimo e quindi noi vogliamo chiudere con questo pezzo dedicato a Rocky Borgo, Bullet in Your Head.
1: Borgo, direttamente dal Borgo a Bullet in Your Head.
0: Rocky Borgo live.

0: questo è un saluto extra, i contenuti extra. Finalmente possiamo ascoltare la nostra nuova sigla, vero Mr. Pieroni?
1: Sì,
0: ascoltateci sempre tutti i mercoledì sera dalle 19 su MRG Media Radio Castellana. Questo è Rock in Borgo Live, tutti rock.
2: Siete all'ascolto della più grande rete nazionale in onde medie, MRC Media Radio Castellana, RDE Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927.

0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
0: Sono le 20.
1: 4 minuti.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al cartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.

0: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del Codice di Procedura Penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
1: MRC Crime. Tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
2: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
3: Buonasera, siamo tornati live dopo una settimana di stop dovuto purtroppo, ahimè, a cause di forza maggiore. Io sono Andy Persico, qui con me come sempre il mio socio Bruno Lavoce. Ciao Bruno.
4: Ciao, buonasera, bentornato, vedo che sei
3: in ottima forma
4: dopo insomma questa brutta esperienza.
3: In ottime forme, mettiamola così.
4: formaggi.
3: Però un'otite importante.
4: Beh, diciamo, hai tutta la mia solidarietà, anche perché sai, è un male del nostro lavoro, con tutte queste cuffie, tutti questi suoni, ogni tanto dobbiamo fare un attimo di ferma per riposare le orecchie. E tu l'hai fatto, benissimo.
3: Sì, l'ho fatto, però si sono goduti comunque la riproposizione dell'ultima puntata andata in onda live un paio di settimane fa. Direi che non sono cascati comunque malissimo.
4: Assolutamente no, anche perché il tempo corre, stanno succedendo tante cose e anche noi stiamo facendo delle cose, per cui lo voglio anticipare subito prima di iniziare, che è una puntata brensissima, che ci sposteremo dal mese di ottobre al giovedì.
3: Dall'8 di ottobre,
4: esattamente, per cui faremo l'ultima puntata di settembre al mercoledì, che è il 30, e poi dopo salteremo all'8 di ottobre,
3: che festeggeremo, possiamo anticiparlo, con Federico Liguori.
4: Assolutamente, per cui pezzi grossi. Ma stasera abbiamo delle bombe esagerate. Tra le prime bombe inauguriamo un collegamento.
3: Partiamo subito fortissimo, perché partiamo con la redazione di gentonline.it e lo facciamo con la dottoressa Giorgia Bertelli, amica anche di questa trasmissione. Buonasera Giorgia.
5: Buonasera, come state? Tutto bene in studio?
3: Benissimo, carichissimi, pronti a partire per questa puntata che si apre con te, ed è un onore averti i nostri microfoni. A seguire avremo Carla Belvederi, che è una dottoressa avvocato, ma soprattutto giudice onorario tra gli altri del Tribunale di Bologna e di Modena. Poi avremo l'avvocato Luca Pennisi del Foro di Cagliari. Poi andremo con l'intervista, pezzo un po' più forte della serata, che è l'intervista a Gian Guido Zurli, registrata venerdì il 18, ma proposta questa sera.
4: Ok, io volevo salutare Giorgia e poi con la promessa ovviamente che quando potrai magari sarai qui in studio, anche perché noi siamo abituati sempre tutte braghe, almeno qualcuno del gentil sesso ogni tanto ci vorrebbe.
3: Quote rosa, assolutamente.
4: Ok, Giorgia, vai pure, perché sappiamo che hai tanta carne al fuoco ed è meglio che la sviluppiamo.
3: Esattamente. Vai.
5: Per davvero. Partiamo infatti con una firma di un articolo di gente.it, appunto, del professor Francesco Maria Galassi. Ecco, lui dà una svolta piuttosto interessante al caso di Garlasco, perché la punta tutto sulla scienza. Infatti vuole riscrivere un attimino, o quantomeno interrogare, quel famoso 13 agosto 2017. Ecco, nel pezzo vediamo che ci sono dettagli piuttosto interessanti sull'inchiesta bis della Procura di Pavia. Ad esempio, si analizza con un approccio multidisciplinare e rigoroso il caso. Il punto cardine sicuramente è la scena del crimine, che è riletta alla luce di tecnologie che 20 anni fa non potevamo nemmeno immaginarci. E questo è ovviamente un dato di fatto. E poi soprattutto ci si concentra sulla nuova consulenza medico-legale della professoressa Cristina Cattaneo, che vede qui un punto cruciale del corpo di Chiara Poggio, ossia la possibilità che la vittima abbia reagito all'aggressione. Infatti sono state individuate delle lesioni sul dorso della mano che sarebbero compatibili con una parata di un colpo. Ci sono anche altri dettagli anatomici che insomma adesso vanno messi piuttosto in rilievo, come le tracce genetiche isolate sui margini ungueali. Ecco, questi ora sono riconducibili alla linea paterna di Andrea Sempio, quindi sicuramente si aprono dei nuovi scenari. Ma non è tutto. Infatti Galassi tocca altri due punti davvero interessanti. La prima è quella della pista antropometrica, ossia le caratteristiche corporee di Sempio: mani, piedi, proporzioni, come possono, diciamo, inficiare la casistica del caso. Ecco, attraverso delle scansioni tridimensionali stanno emergendo nuovi elementi. E l'ultima vexata questio proprio degli ultimi giorni è l'orario della morte. Infatti il contenuto gastrico del corpo di Chiara è, grazie alle nuove analisi, riflette una finestra molto più ampia di quello che si poteva credere. Quindi, insomma, Alberto Stasi probabilmente si appellerà a questo nella sua difesa. Non vi sveliamo altri dettagli tecnici come il metodo di Engsten per il raffreddamento cadaverico, perché è giusto che li possiate leggere sul nostro sito. Però, insomma, preparatevi, perché i risvolti ci sono e sono tanti. Chiudo il mio intervento giusto così, con una postilla. Mi raccomando, domani mattina esce il nostro nuovo numero del cartaceo di Gente. Il pezzo forte non sarà Garlasco, ma avremo comunque un ospite d'onore, Lady D. Infatti in un certo senso si continua a parlare di crime, sai, sì. Andy, perché sembra che suo fratello così abbia vuotato un attimo il sacco, dicendo che Diana gli aveva confessato di volersi suicidare. E visti i rapporti molto deteriorati con Carlo, sarà vero o non lo sarà? Andate in edicola domani mattina, comprate Gente e scopritelo.
3: Gente, rotocalco storico che ci accompagna. Questo poi è l'anno del... no, è il prossimo.
4: Il prossimo anno.
3: Esatto.
4: No, ma noi, volevo dirti, Giosa, che noi ci siamo spostati al giovedì proprio in funzione del fatto che al giovedì c'è l'uscita di Gente, per esatto. Cui noi vogliamo fare la trasmissione del crime subito dopo l'uscita di Gente, che è la mattina e noi veniamo la sera. Mi sembra una bella operazione, no? Che ne dici?
5: Assolutamente, assolutamente. Noi vi ringraziamo moltissimo, soprattutto di essere sempre così fedeli alla nostra rubrica di crime.
3: Esatto, poi un saluto va al vostro direttore che è Brindani, ma anche al direttore Bis, che è il nostro Davide Burchiellaro, che è direttore poi anche della nostra radio, quindi.
4: No, poi noi di Brindani siamo del fan club Fonzi, sì, per cui insomma
3: lui per me lui è per me rappresenta l'apice della felicità, una felicità un po' malandrina, ma la faccia che fa in quel frangente di quando chiama Fonzi alla televisione il generale, io credo che sia veramente una delle scene più belle.
4: Sì, un colpo di televisione state, mondiale, esatto. Proprio.
3: Sì, sì, bellissime, esatto. Bellissime. Tu hai citato Francesco Maria Galassi, che è stato anche criticato dalla controparte, soprattutto dalla parte civile del processo, ma ricordiamo che Francesco Maria Galassi è un paleopatologo, è difficile anche da dire, nonché medico, anatomista, antropologo forense, professore.
4: No, scusa una cosa, per me che sogno, paleopatologo nello specifico di che cosa si tratta?
3: Vuoi dirlo tu o lo dico io?
4: Giorgia, dillo tu.
5: Ma dillo tu, Andy.
3: Guarda, il paleopatologo va a pescare nella storia, quindi nella paleontologia, va a pescare delle malattie, delle situazioni legate a ritrovamenti anche di cadaveri nella preistoria da veramente tanti anni.
4: Cioè praticamente uno studioso di fossili e patologie,
3: no,
4: del fossile.
3: Diciamo che veniamo a magari a 100 anni fa, però rientra già nella paleopatologia, perché comunque ha avuto un'evoluzione negli anni non indifferente. Ma al netto di questo, io ho guardato, mi sono incuriosito di vedere il suo curriculum anche lavorativo, più di 300 pubblicazioni, parliamo veramente del top che possa rappresentare questa tipologia di scienza. Ho visto il curriculum vitae e mi sono spaventato, perché sono tutti 110 lodi, incredibile, un pozzo veramente di scienza nel vero senso.
4: Per cui dobbiamo cercare di portarlo qui a MRC Crime, mi sembra.
3: Sì, così facciamo anche la figura noi dei
4: dici che ce
3: poveretti.
4: La facciamo,
3: no? Questo è veramente veramente un master del...
4: un luminare, diciamo.
3: Sì, sì, sì, sì, sì. E si vede anche perché comunque lui, degli attacchi che gli hanno fatto, ne è uscito, non dico con la sigaretta in bocca, ma più o meno questa è la situazione. E infatti è molto valido l'articolo che scrive. Se uno va a fondo, poi Giorgia l'ha già introdotto, ci sono delle nozioni scientifiche non indifferenti su come leggere questo omicidio, vero Giorgia?
5: Assolutamente, no. La bellezza secondo me di Galassi è che, nonostante non si tiri indietro dal dettaglio tecnico, però è capace di renderlo fruibile a tutti. Esatto. Quindi quando leggerete l'articolo sarete perfettamente in grado comunque di seguire i suoi ragionamenti.
3: Quindi ricordiamo, domani esce Gente e quindi noi pronti tutti ad acquisirlo. Tu, Giorgia, questo Delitto di Garlasco come lo vedi, come lo hai vissuto? Perché comunque tu sei molto più giovane di noi, quindi forse l'hai vissuto con una mente un po' più aperta rispetto alla nostra. Come ti è sembrato? Cos'è per te Garlasco?
5: Allora, diciamo che da civile, avendo io 26 anni, l'ho vissuto un po' con gli occhi di una bambina all'inizio, perché secondo me io facevo ancora l'elementare. Sì, me lo ricordo bene, forse ero in quinta, quarta elementare. Adesso, da giornalista, sicuramente devo avere una posizione di estrema cautela, perché ricordiamoci che comunque il processo è ancora in atto, quindi insomma... Certo. Il cronista non è giudice, non deve dare una sentenza. E io quello che posso dire da professionista della scrittura e quindi non da giurista è che sicuramente a questo punto, visti i risvolti, visti le centinaia di errori che sono stati commessi anni fa, l'unico vero faro per questa faccenda debba essere il rigore del metodo scientifico e il lavoro delle autorità competenti. Cioè non penso ci sia più spazio all'immaginazione a un'idea personale. Ormai la situazione è diventata talmente delicata che non possiamo più permetterci di dire io credo che, come se si giochi al fantacalcio, perché poi ricordiamoci che di mezzo c'è sempre una vittima, che era una giovanissima, esatto, ragazza con tutta la vita davanti. Che dire, sicuramente ad oggi la Procura di Pavia sta compiendo degli accertamenti multidisciplinari molto complessi. Sì. Non credo che le indagini di anni fa si fossero spinte così oltre, forse anche per una mancanza di mezzi tecnici, perché la tecnologia corre molto veloce. E nulla, non posso che ribadire che comunque come cronisti abbiamo il dovere di raccontare i fatti, i dati tecnici con la massima oggettività possibile, seppure è ovvio che un leggero filtro emotivo comunque incorra sempre in quello che noi scriviamo. Spero, ecco, che ognuno dei miei colleghi non si lasci però sbilanciare da giudizi personali che non dovrebbero competere al nostro ruolo. Infatti voi siete, sia tu Andy che Bruno, molto bravi in questo, nel gestire la trasmissione, perché non vi fate, ecco, mai prendere da quella parte di pancia che non dovrebbe essere appunto competenza di una radio o di un giornale.
3: Esattamente, noi siamo garantisti, l'abbiamo dichiarato dalla prima puntata, che anche per quanto riguarda Andrea Sempio, che adesso è un po' nel vortice come indagato, noi finché non ci sono i gradi di giudizio che sanciranno se è colpevole o innocente, noi in tal senso non ci esprimiamo.
4: No, anche perché sarebbe veramente diabolico, nel senso che è già successo la prima volta con Stasi, ripetere la stessa esperienza in questo vortice, questo turbinio di tra virgolette pettegolezzi e cose costruite ad arte, mi sembra che dobbiamo proprio veramente starci lontani in onore della giustizia. E comunque, Giorgia, ti volevo dire che noi non siamo del tutto super partes per quanto riguarda il tuo direttore Brindani, anche perché quando hai detto abbiamo contato tutti gli errori con precisione, sono molteplici, sappiamo che il tuo direttore Brindani è uno dei fautori di questo conteggio molto preciso, e io con piacere lo vedo che tutte le volte quando si trova in qualche trasmissione televisiva lo tira fuori veramente con furore, anche perché mi sembra una cosa veramente, è un elefante nella stanza, è una cosa terrificante, sì, pensare che si possa cadere nelle maglie della legge dopo aver avuto un trattamento di questo genere. Sei d'accordo, Andy? Siete tutti d'accordo? Ok.
5: Noi ne abbiamo contatti più di 102, poi abbiamo smesso perché era un po' imbarazzante, ma anche questo è un dato molto rilevante.
3: Assolutamente, questo è un dato che incide molto e secondo me inciderà molto sul proseguo, anche perché comunque tra gli errori sono stati portati alla luce degli errori anche di indagine, che sappiamo nel 6.30 la revisione essere, diciamo, incidenti, perché comunque in caso di mala indagine, mettiamola così, la revisione viene richiesta non dalla controparte, ma esattamente anche dalla procura stessa, perché comunque ci sono tutti gli elementi che ricadono nel punto D dell'articolo 630 e lì insomma diventa un problema.
4: Poi posso dire una cosa, c'è da dire che in mezzo a questi molteplici errori ce ne sono alcuni che non sembrano propriamente degli errori, ma sembrano delle deviazioni o delle costruzioni di qualcosa. Io sono rimasto molto stupito in queste ore quando ho sentito Marchetto che riportava, insomma, riguardo a un verbale della morte di Ferri, che è stato firmato da lui, ma lui non era più in quella caserma e non era più disponibile
3: da 4 mesi,
4: per cui ecco, anche queste cose non sono propriamente errori, per cui per fortuna quando tutto questo sarà finito emergerà sicuramente la verità anche su questo, capiremo che cosa sono stati errori e se ci sono state delle cose costruite ad arte.
3: Io credo che anche valga anche per Bruno, noi come trasmissione ci importa più che ci sia un innocente in carcere che un assassino fuori, è un controsenso, è una cosa che molto probabilmente per chi non è dentro queste cose non ha molto senso, però è incredibile come ci possa essere in galera e non credo che sia l'unico dentro senza avere colpa, e non so cosa ne pensi tu, Giorgio, di questo.
5: Certo, è spaventoso, assolutamente spaventoso. Diciamo che si tende sempre a cercare comunque un colpevole, no? In questi casi fu un delitto veramente efferato che fece impallidire l'Italia, quindi si è cercato di trovare subito un colpevole e purtroppo si è sbagliato. Ecco, mettiamola così, dagli errori si dovrebbe imparare. Da questo errore nello specifico, secondo me, tutti coloro che hanno errato dovrebbero dare, cioè da lì dovrebbe partire un po' un esempio per rivoluzionare il nostro sistema giuridico italiano.
3: Esattamente. Non succeda più. Esatto, che non succeda più questo, deve essere un diktat dopo Gary Lasco. Giorgia, grazie per essere stata con noi, appuntamento con te a mercoledì prossimo per l'ultima volta di mercoledì, poi ci sentiremo il giovedì. Grazie Giorgia Bertelli.
5: Grazie a voi.
3: Grazie, la potete leggere su genteonline.it. E noi a questo punto, Bruno, cosa facciamo? Diamo la linea alla regia?
4: Certo.
3: Che poi sei tu.
4: Io so che tu speri che ci sia uno spot pubblicitario.
3: Il mio spot preferito.
4: Ma non so se ci sarà. Comunque, questa è la nostra pubblicità, torniamo subito. Rimanete in ascolto perché ne sentirete delle belle.
6: Media Radio Castellana.
7: Pubblicità.
8: Quest'estate vivi ogni momento con Gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
1: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
2: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Brino a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
3: Con i tripli saldi d'oro
1: fai affari d'oro.
3: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis. Poltrone sofà.
1: Solo divani
3: di qualità.
4: Quando ho poco tempo, c'è Flora. È pronto in 10 minuti e non scuoce mai. Quando lascio troppo la pentola sul fuoco, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio una buona insalata di riso, c'è Flora. Non scuoce mai. Quando voglio un risotto perfetto, che piace sempre a tutti, c'è Flora. Riso Flora non scuoce mai.
5: Dal 1926 ci occupiamo di orologeria e gioielleria con competenza e affidabilità. E da oggi la precisione dei nostri orefici è a disposizione del vostro computer. Nerini Oreficeria, vendita e riparazione di gioielli e orologi. Nerini Laboratorio Informatico, vendita, assistenza e soluzioni informatiche per aziende. Nerini, a Castel San Pietro Terme in via Matteotti 70, di fronte alla piazza 20 settembre. Su Facebook, Nerini Laboratorio dal 1926.
6: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
7: Rientriamo con il primo ospite togato di questa MRC Crime, e lo facciamo con la dottoressa Carla Belvederi, avvocato, diritto civile, diritto di famiglia, diritto penale, avvocato cassazionista, scusate ma l'essere bolognese frega, ma soprattutto giudice onorario presso le sedi giudiziarie, tra le altre, di Bologna e Modena. Buonasera dottoressa e benvenuta a MRC.
8: Buonasera, grazie a voi.
7: Grazie. Partiamo subito con le domande, partiamo subito forte, perché comunque c'è curiosità anche da parte nostra di entrare in questo mondo che è quello processuale dall'altra parte, dalla parte di un giudice, e la mia è subito una curiosità. Quanto è difficile poter valutare delle prove scientifiche come tracce di DNA, impronte digitali, supporti informatici, quando sono passati 20 anni dai dati ultimi e dai fatti?
8: Ma non cambiano in 20 anni, perché comunque vengono conservati in un determinato modo che garantisce più delle volte, a volte vanno anche persi, indubbiamente, però quelli che noi ritroviamo in una nuova indagine sono gli stessi di 20 anni fa, e che vengono esaminati in modo diverso. Allora, come giudice, parliamo di un pubblico ministero, sì, che è quello che porta avanti le indagini con la polizia giudiziaria. Non deve chiaramente lasciarsi influenzare da quello che è già stato fatto su quelle, quindi gli accertamenti che sono già stati fatti su quelle stesse tracce. È un'indagine nuova, con mezzi nuovi, mezzi più moderni, che consentono indubbiamente un'interpretazione maggiore anche di frammenti che nel processo, in questo caso nel processo a carico di Stasi, non erano stati valutati, perché non potevano, non si riusciva a valutarli. Il processo di Stasi è un processo chiuso, con una condanna passata in giudicato. Quel processo non deve influenzare, questo secondo il mio parere chiaramente,
7: sì,
8: in alcun modo il nuovo giudice che sta indagando. Il fatto stesso che ci sia un pubblico ministero che ha riaperto le indagini vuol dire che il processo passato non incide sulla sua volontà di accertare veramente i fatti.
7: Ma secondo lei, dottoressa, come scaturisce questa molla nella sua immaginazione? Perché anche lei avrà seguito, come abbiamo seguito noi questo caso, che ormai è di rilevanza nazionale. Esatto, come
8: quotidiana, esatto,
7: quotidiana nazionale e quotidiana. Ma secondo lei come scatta la molla a un giudice, o magari come è scattata anche a lei, nel valutare un fascicolo che possa essere riaperto, oltretutto andando in schiena a quello che è stato il giudizio di un collega, soprattutto.
8: Beh, stato, allora, su quello sono due cose, allora, sono due domande diverse. Una, c'è stata un'azione di richiesta di rivalutazione, sì, di questi mezzi di prova. Quindi il pubblico ministero ha tirato fuori il famoso fascicolo, il cold case, e ha riaperto le indagini, ritenendo che la metodologia odierna possa consentire un accertamento diverso, migliore o anche uguale, perché non è detto che gli accertamenti fatti oggi debbano necessariamente portare a un risultato diverso da quello che è stato 20 anni fa.
7: Sì.
8: È chiaro che però quando parliamo della famosa impronta, quella 33, no? Gli,
7: esatto,
8: accertamenti sulla scala con le tracce di sangue, eccetera, quella impronta era talmente piccola che 20 anni fa non poteva essere analizzata, perché le strumentazioni che aveva la polizia scientifica non erano tali da consentire una lettura di quell'impronta. Oggi invece sì, ed è una delle basi del nuovo processo. Io come giudice non mi pongo il problema che un altro giudice abbia condannato o abbia assolto un imputato nel momento in cui io riapro l'indagine, perché allora questo sarebbe contrario anche ai 3 gradi di giudizio, perché se in primo grado, calcoliamo che Stasi è stato assolto 2
7: esatto,
8: volte, quindi a rigore il giudice d'appello, che l'ha assolto nuovamente, secondo l'ultima volta poi è stato condannato, non si pone il problema che sta analizzando una sentenza motivata da un altro, da un collega, no, non se lo pone, l'analizza per quello che è.
7: Sì, sì, sì, assolutamente. Hai una domanda, Bruno?
9: No, io volevo solo chiedere una domanda, le mie solite, diciamo,
7: sì, certo,
9: de panza. Volevo chiedere all'avvocato Belvedere se ha una sua opinione personale su questa serie di inadempienze, errori anche da parte della polizia giudiziaria, tutte queste cose che sono venute fuori, e come una persona della sua levatura, della sua carriera, possa vedere queste cose. A me interessa molto.
8: Allora, gli errori li fanno tutti, può capitare. È chiaro che l'errore può essere dettato dalla incapacità, dalla leggerezza, dal momento emotivo. Quando si parla ad esempio di contaminazione del luogo dell'avvenuto del crimine, è uno degli aspetti che noi giudici analizziamo maggiormente.
7: Sì.
8: Quante persone sono entrate nella casa della ragazza appena si è parlato di questo omicidio? Quante persone sono entrate senza i calzari, senza i guanti, quindi sporcando il luogo? Tantissime. Tant'è vero che oggi, ad esempio, rispetto a 20 anni fa, vengono prese le impronte digitali e il DNA di tutti coloro che sono sul posto del crimine.
7: Sì.
8: Questo per far sì che non ci siano contaminazioni. Vi ricordate il famoso fatto dell'uccisione della ragazza Meredith?
7: Sì, esatto.
8: Il famoso reggiseno contaminato da uno della polizia scientifica?
9: Certo.
8: E si andava cercando un DNA di un uomo che chiaramente, poveretto, era quello della polizia scientifica.
9: Per cui... Per cui, dottoressa, mi sta dicendo che è cambiato un po' il protocollo, nel senso, certo, sulla base di queste, certo, di questi scivoloni, anche perché in certi casi lei è stata molto, come posso dire, molto morigerata nell'elencare gli errori, perché ci sono delle cose indicibili, tipo appartenenti alla polizia giudiziaria che sul posto fanno delle cose indicibili, sì, per una scena, forse, del crimine, tipo andare in bagno o cadere per le scale.
8: Spostare gli oggetti, ma anche già spostare il cadavere per vedere dove ha ferite o cose di questo, o lividi o cose di questo genere.
9: Assolutamente, qualcuno sostiene che se non l'avessero ovviamente girato compromettendo quelle impronte sull'abito, molto probabilmente avrebbero risolto il caso in pochissimo tempo, perché magari quelle erano le impronte dell'assassino.
8: Certo, ma vedete, un'altra cosa, ad esempio, che adesso parlo da avvocato.
7: Sì, certo. Lei può parlare come vuole, in qualsiasi veste, perché è veramente poliedrica in questo.
8: Questo doppio aspetto. Sì. Parlo da avvocato. Non c'è peggiore indagine di quella che vede, pensa di aver già trovato l'assassino e su quello lavora.
7: Esatto.
8: E non si guarda intorno.
7: Esatto.
8: Hanno trovato il Stasi, l'assassino perfetto.
9: Comodo, anche.
8: Comodo, tra l'altro lui ha anche questa freddezza che lui ha, il fatto di aver trovato il cadavere, essere uscito di casa, aver telefonato dalla macchina, quindi anche un atteggiamento abbastanza strano, perché sei il fidanzato di questa ragazza, cioè, non so, rimani lì a piangere, a disperarti, credo che non l'abbiano mai visto piangere, ed era l'assassino perfetto. Poi
9: certo,
8: la testimonianza sulla bicicletta, quindi i pedali della bicicletta che forse sono stati cambiati, ma non l'hanno mai dimostrato che siano stati cambiati.
7: È vero.
8: Le scarpe, l'impronta digitale, l'impronta della scarpa che non poteva non aver toccato il sangue. Cioè, è quello che a me fa paura, ma anche da parte di un, parlo anche da giudice, mai fissarsi sull'assassino perfetto.
9: Sì, anche perché, avvocato, succede anche che la statistica non ha fatto un buon servizio a Stasi, perché poverino, oltre ad essere, avere questo comportamento che a livello umano io mi sono chiesto mille volte, se mi succedesse una cosa così chissà cosa farei, e non lo posso dire se non presente in una situazione del genere, però si dice che comunque statisticamente, da studi, che il 90% delle volte è un omicidio di questo genere è attribuibile a o il compagno, ex compagno, o comunque ci sono delle cose sentimentali, per cui ancora di più gli è riuscito facile non guardare a 360 gradi come si dovrebbe.
8: Ma anche ad esempio le indagini telefoniche, essere arrivati oggi a scoprire che Sempio aveva telefonato tante volte in quella giornata alla famiglia della ragazza, lui grande amico del fratello, quindi e sapeva benissimo che il fratello non c'era, era in montagna con i genitori, perché ha telefonato lì alla casa, quindi adesso abbiamo però l'altro omicida perfetto.
7: Lì le prove sono un po' più schiaccianti. Però anch'io sono garantista finché non viene comprovato in tutto.
8: No, ma però ad esempio mi spaventa la richiesta di perizia a cui lui non si è sottoposto, sì, di carattere psicologico.
7: Esatto. Le faccio una domanda su questo, anzi ce l'avevo già pronta da farle. Il fatto della disponibilità di Stasi a sottoporsi a interrogatori, a fornire la prova del DNA, a dare qualsiasi ausilio per chiarire la sua posizione, secondo un giudice, come viene presa in considerazione da parte dell'autorità?
8: Ovviamente è un comportamento, tanto è vero che lui ha avuto le attenuanti generiche per il suo comportamento processuale.
7: Sì.
9: Invece nel caso di Sempio sta un pochino marcando male, diciamo.
8: Per me è un errore abbastanza madornale da parte degli avvocati non aver accettato questo esame. Questo perché è un po' come quando si fa la procedura per una paternità, per l'accertamento di paternità, che il presunto padre non si sottopone al DNA, all'esame del DNA. È chiaro che il giudice a quel punto, 99 volte su 100, dice non si sottopone perché sa di essere il padre.
9: Esatto, per cui urla forte questa posizione di Stasi.
8: Il nostro di Bologna fu con Sgarbi. Sgarbi non si sottopose, non accettò di sottoporsi all'esame del DNA per uno dei tre figli che ha avuto, e gli fu riconosciuta la paternità, tant'è vero che dopo lui l'ha riconosciuta regolarmente.
9: In contumacia quasi.
8: Sì, quasi. È una presunzione, cioè è chiaro che il giudice, lo chiamano il perito dei periti, no? Il perito un peritorum, ha un'autonomia decisionale molto importante, molto grande, però di fronte poi a questi atteggiamenti li deve interpretare.
7: Sì. Sì, sicuramente io credo che il comportamento tenuto da Stasi alla fine premierà quello che è il suo, la sua non colpevolezza, perché comunque anche da quello insomma si valuta
8: si
7: abbastanza
8: vedrà,
7: bene.
8: Cioè, si vedrà, perché appunto in fondo stanno andando avanti, no, quello di Stasi è già concluso, però è un dato di fatto, cioè il pubblico ministero che era stato indagato per corruzione dice per me c'è un unico colpevole, che è quello della sentenza passata in giudicato.
7: Esattamente, questo
8: è vero.
7: Sì, però è un mantra che ci sentiamo ripetere da 19 anni.
8: Però insomma, ecco, sì. Allora spiegatemi tutte queste cose che ci sono a carico di Sempio, i suoi comportamenti, le registrazioni telefoniche, cioè, che valore hanno per un giudice? Perché sono un insieme di indizi, non sono prove.
7: Io le faccio proprio una domanda su questo mosaico di indizi che si è delineato poi sulla condanna di Stasi. Dove si può incrinare la sentenza su una marea di indizi in mancanza di una confessione o di un video che inchiodi senza dubbi il colpevole?
9: Oltre ogni ragionevole dubbio.
7: Esatto, 533.
8: Allora, il video è una cosa diciamo che il colpevole è colpevole in flagranza di reato, perché se anche io ho un imputato che si dichiara colpevole, io giudice devo comunque accertare la colpevolezza con delle prove.
7: Esatto.
8: Non è che perché l'imputato mi dice io sono colpevole e le dico che ho fatto questo alle ore tal dei tali, tanto dopo che ha guardato il fascicolo può dare qualunque spiegazione, qualunque indicazione, e io giudice motivo la sentenza, ha dichiarato la sua colpevolezza, PQM lo condanno a anni tot di reclusione.
7: Sì.
8: No, devo motivare, devo dimostrare che quella dichiarazione di colpevolezza è vera.
9: Cioè, dottoressa, anche una confessione deve essere verificata e comprovata.
8: Sì, perché si può autoaccusare per colpire qualcun altro, quante volte è successo?
7: Beh, il caso di Avetrana sembrerebbe essere un caso scuola.
8: È
7: proprio
8: quello che c'è dentro di tutto.
7: Sì, lì.
8: Che lì, chissà, ecco, però non hanno trovato la vera prova che lui, cos'era lo zio. L'avesse uccisa.
7: Sì.
8: E hanno condannato all'ergastolo le altre due persone, quindi insomma

0: ogni magistrato vorrebbe, chiaramente. Esatto. Non hai tanto da motivare.
1: Esatto. Poi tra le cose che ha chiesto Stasi, appunto, le riprese anche via satellite, che potevano in quel momento lì delineare bene cosa fosse successo, si è perso ogni traccia di questa richiesta. No?
2: Sembrava anche che ci fosse, perché c'è una base vicina, insomma, esatto. Ci sono delle cose.
0: Credo, mi sembra di ricordare vagamente, però non sono sicura, il discorso della bicicletta, che l'avessimo visto anche con delle video registrazioni dall'alto, insomma, dal cielo, che la bicicletta c'era prima, non c'era dopo.
1: Esatto.
0: Anche l'uso del computer.
1: Sì, beh, quello è stato poi
0: il scontrino della macchina di esempio, anche quello. Insomma, ci sono tante cose, ripeto, secondo me nei confronti di Stasi, appunto, si è trovato l'omicida perfetto e non si è guardato nient'altro.
1: Questo
0: è forse l'errore più grande che è stato fatto.
2: Mi ha molto stupito, infatti, avvocato, in questa cosa, in questo caso ci sono molte perdite di memoria in tutti i sensi. Molti non si ricordano che libro ero andato a comprare, oppure gli inquirenti non si ricordano certe cose fondamentali. Questo mi ha molto stupito, perché io ho messo alla prova la mia memoria. Se mi dovesse succedere una cosa del genere, avessi un alibi e fossi andato in una libreria, ma sicuramente mi ricorderei benissimo che libro sono andato a comprare, però tutto sommato vedo che questo fattore memoria è determinante, perché uno si può anche rifugiare dietro non mi ricordo, è passato tanto tempo.
0: Perché questo dà l'incertezza per un giudice, cioè non è un dato di fatto.
1: Esattamente. Esattamente.
0: Quindi non è un indizio, è un qualcosa che mi può servire per motivare la non credibilità di questa dichiarazione, però non più tanto, perché cioè, è comunque un qualcosa che si somma magari a tante altre cose strane, diciamo. Io credo, cioè, se verrà rinviato a giudizio, come penso, anche perché se il pubblico ministero non credo che torni indietro su tutto quello che ha fatto fino adesso, anche se hanno fatto ad esempio sempre un errore con l'imputazione al pubblico ministero per corruzione. Quello, ad esempio, è un qualcosa che può essere a vantaggio, ad esempio, della famiglia, perlomeno. Adesso sembra che siano inquisiti, anzi no, sono inquisiti delle forze della polizia giudiziaria.
1: Sì. Alcuni anche andati già a processo, almeno in primo grado.
0: Sì, però anche lì andiamo su un foglietto, è anche credibile che il padre abbia pagato in nero, poi l'avvocato l'ha detto, l'ex avvocato di Stasi l'ha detto che era stato pagato in nero e non aveva mai fatto fattura.
1: Quel famoso 20 punto 30 punto, ecco,
0: sì,
1: per intenderci.
0: Esatto.
1: Esattamente. Avvocato, noi la ringraziamo, è stato veramente un piacere averla ospite. Spero che tornerà a trovarci, perché è molto interessante, ci sono tante cose da approfondire e soprattutto guardarle con gli occhi della sua esperienza, anche oltre che di vita giudiziaria, di vita vissuta, anche da vita da giudice, assolutamente.
0: Io ringrazio voi e vi auguro buona serata e buon lavoro.
1: Grazie anche a lei, dottoressa.
0: Grazie.
1: Abbiamo sentito l'avvocato Carla Belvedere, è stato veramente un piacere avere un giudice onorario che ci ha veramente aperto la mente su tante visioni che noi da profani facciamo fatica a seguire. Bruno, ti do la linea, pubblicità, poi rientriamo con l'avvocato Luca Pennisi del Foro di Cagliari.
2: Molto bene, allora beccatevi la reclam, come dice Andy, mi raccomando rimanete sintonizzati perché abbiamo ancora tante cose da dire. Questa è MRC Crime e questa è la pubblicità.
3: Media Radio Castellana.
4: Pubblicità.
5: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

Creare un sito può essere stressante. Rilassati e prova Aruba Hosting WordPress gestito, perché ha prestazioni elevate grazie ad High Speed Cache. È sicuro perché ha controlli giornalieri, aggiornamenti verificati e backup automatici. Con l'intelligenza artificiale generi siti completi dal design unico e totalmente

budget personalizzabile. Dedicati alla tua attività. Al sito ci pensa Rub Hosting WordPress gestito da soli 14,90€. Il dominio è sempre incluso. Crea un sito con tutto ciò che serve su ruba.it.

0: Libera.
1: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
2: Ehi Castellani, se siete in piazza, sotto i portici, siete davanti all'edicola Tabaccherie e Giocattoli GM di Galeotti Gianluca. Due chiacchiere, tanta cortesia e se volete potrete anche giocare una schedina o acquistare un gratta e vinci. Non si sa mai. Ricordate, in via Matteotti 76, GM Giornali, tabacchi, cartoleria e un po' di giochi. Lasciatevi viziare, poi non si sa mai.
3: Rientriamo a MRC, sono esattamente le 21
4: perché
3: e 13.
4: Ridi? Perché ridi?
3: Perché è passata la mia pubblicità preferita, ah, lo sai benissimo il perché. E alle 21 e 13 diamo il benvenuto all'avvocato Luca Pennisi del Libero Foro di Cagliari, esattamente dal 1993 che frequenta le aule del Tribunale Sardo, e avvocato penalista e anche cassazionista, stavolta mi è venuto bene con tante S. Benvenuto avvocato, buonasera.
5: Grande, buonasera Bruno e un saluto a chi ci ascolta.
3: Grande, grande, grazie per essere qui, perché nel suo ruolo di cassazionista andiamo a toccare quelle che sono le fasi processuali, non tanto i primi tre che sono andati a vuoto, perché arriva a 5 gradi di giudizio praticamente Alberto Stasi, ma le due sentenze della Cassazione, quella del 2013 e quella del 2016, che insomma ribaltano quello che erano state le prime enunciazioni del Tribunale. Avvocato, come la spieghiamo?
5: Allora, intanto devo dire che prima ascoltavo l'avvocato Belvedere e mi pare che ha detto cose veramente sensate ed equilibrate.
3: E questo ci fa piacere.
5: Sì, veramente non la conoscevo, una collega, mi è sembrata molto seria, molto preparata, come dovremmo essere noi avvocati, ma vi assicuro che il 90% di noi sono persone serie, poi per quel 10% la categoria viene rovinata, ma questo è un altro discorso.
3: Esatto.
5: Ora, dicevo, la collega si è concentrata soprattutto sugli ultimi sviluppi, e cioè sul fatto che la difesa di Stasi ha avanzato nuovamente una richiesta di revisione. Però, se non ricordo male, la difesa, erano altri difensori, avevano avanzato la stessa richiesta per ben due volte diversi anni fa.
3: Esatto.
5: E questa dovrebbe essere, se non sbaglio, la terza richiesta di revisione. E a questo punto la Corte d'Appello competente, se partiamo da Milano dovrebbe essere Brescia, non ha ancora detto se la richiesta di revisione di Stasi è ammissibile. Questo è un punto, secondo me, che dovrebbe essere portato correttamente all'attenzione di chi ascolta, insomma, di chi si occupa e di chi segue il caso con interesse.
3: Io, se vado ad analizzare il 630, il dispositivo della revisione, noto nei quattro punti ben delineati, perché sono quattro punti nelle quali la revisione viene applicata, vado al punto D, che quello secondo me dirimente, neanche tanto il vicolo delle prove nuove, ma quanto la lettera D, che è quello secondo me molto importante, ed è il punto nel quale si parla di mala indagine, cioè la PG fornisce delle indagini, diciamo, non all'altezza per fare una sentenza di colpevolezza come può essere stata quella di Alberto Stasi. Secondo me è proprio lì che si gioca, perché si sta verificando la veridicità, l'autenticità di quello che è passato nelle mani del giudice che ha giudicato poi Alberto Stasi. È d'accordo con me, avvocato?
5: No, fino a un certo punto, perché l'articolo 630, la lettera D,
3: sì,
5: dice: se è dimostrato che la condanna venne pronunciata in conseguenza di falsità in atti,
3: esatto,
5: o in giudizio. Ora, dimostrare la falsità di atti o la falsità in giudizio non è una cosa così semplice. Adesso non voglio fare lo specializzatore che giudica, però voglio dire, ma ribadisco, se la Corte d'Appello di Brescia ci sta pensando così a lungo,
3: sì,
5: secondo me qualcosa sotto c'è. Intendo dire questo: Alberto Stasi effettivamente ha avuto una vicenda processuale piuttosto contorta, perché 5 gradi di giudizio,
3: esatto,
5: sono, succede anche ad altri, poi l'opinione pubblica non lo sa, ma 5 gradi di giudizio purtroppo capita, non dico purtroppo perché evidentemente è una struttura. In un caso mi ricordo ce ne sono stati 7 di gradi di giudizio,
3: però
5: voglio mettersi le mani nei capelli. Però così è il nostro sistema processuale. Cioè, quando voi parlavate prima di garantismo, e sono perfettamente d'accordo con voi, il garantismo porta a questo, cioè che ci possono essere 5-7 gradi di giudizio.
3: Certo.
5: E quello che sorprende, ma purtroppo qua si dovrebbe aprire un altro tipo di parentesi, è che i processi durino un'infinità. Chiaro che una persona come Stasi, colpevole o innocente che sia, stare così con la squadra di Damocle addosso per tanti anni io non lo auguro, nemmeno al peggior nemico.
3: No, no, assolutamente, ma io sono d'accordo con lei e aggiungo anche che comunque anche la stessa revisione è un dispositivo non banale di garantismo assoluto e secondo me è un gesto di civiltà assoluta.
0: Però, avvocato, c'è da dire, e convengo con lei, che la lungaggine ovviamente del giudizio poi comporta il garantismo, secondo me, viene un po' meno, nel senso che anche questa dovrebbe essere una formula del garantismo, cioè i processi in tempi insomma, che non portino via una vita intera, nel senso colpevole o innocente, ma che arriviamo a un punto solido in un tempo ragionevole, anche perché se sono innocente ho perso un sacco di anni all'interno di questo frullatore, io la vedo come una cosa disumana quasi, penso che comunque sia un cruccio del sistema giudiziario. Cosa ne pensa lei, avvocato?
5: Ma lei ha perfettamente ragione, ma le posso fare un esempio esattamente inverso, che noi avvocati riscontriamo molto di frequente. Pensate a un colpevole,
3: sì,
5: che è effettivamente colpevole per mille ragioni che adesso non stiamo a indagare, e che però riceve la sentenza definitiva dopo 10 anni da quel fatto.
3: Sì, è vero.
5: Quella persona è molto cambiata, non è più la stessa persona, perché in un primo momento magari era un criminale, oggi invece è una persona che si è rifatta una vita, ha messo la sua famiglia, un lavoro, una persona stimata, eccetera, eccetera, e deve entrare in carcere. Quindi bisogna ragionare in tutti e due i sensi. Chiaro che è molto più dirompente, fa molta più paura l'idea di un innocente che entra in carcere, si fa un bel po' di anni di galera come Stasi, e bisogna ancora stabilire se Stasi innocente, perché finora le sentenze dicono che è colpevole.
0: Certamente, poi avvocato c'è da dire anche, lei mi insegna, come il sistema mi insegna, che ovviamente il carcere dovrebbe essere per rieducare, non è punitivo, per cui giustamente come dice lei, uno è colpevole in questo momento, passano 10 anni, chiaramente io con la mia autocoscienza posso essermi redento senza bisogno del carcere e avere una pena dopo aver capito magari i propri errori, mi sembra veramente una cosa diabolica quasi, per cui convengo anche lei, questo esempio diciamo ribaltato è stato molto efficace e lo comprendo molto bene, grazie, perché è una cosa molto interessante su cui non avevo ragionato.
5: No, ma grazie a voi, perché discutere con voi è un piacere.
3: Grazie, questo ci fa molto piacere. Io le volevo chiedere, nella sentenza definitiva, quella del 2016, manca... Sì, sentenza della Cassazione, sì, del 2016. Manca però un movente.
5: Sì, forse è vero.
3: Com'è?
5: Però non è che parliamo adesso dei processi di omicidio, dei processi di sangue, eccetera. Non è obbligatorio individuare un movente.
3: Però tra fidanzati, un omicidio in questo caso tra fidanzati, perché parliamo di due persone che condividevano la stessa vita, stavano insieme, normalmente si cerca un movente, viene messo sotto proprio al microscopio la possibilità di cercare un movente.
5: Certo, però attenzione, il movente lo si può ricavare da tutta una serie di prove o di indizi.
3: Sì.
5: Così come può anche non emergere perché rimane nel cosiddetto fuori interno della gente, in questo caso di Stasi. Cioè, noi poniamo che sia colpevole, io penso che sia colpevole perché abbiamo la sentenza definitiva, perlomeno questa è una...
3: Certo, vabbè, questo è incontrovertibile però.
5: Questo è incontrovertibile. Possiamo entrare nel suo cuore, nella sua anima e capire perché lui ha ucciso Chiara Poggi?
3: Ah, no.
5: Cioè, come lo dimostriamo? Come ci arriviamo? Ci possiamo arrivare perché, per esempio, un reo confesso ci dice: io l'ho uccisa perché mi tradiva, per esempio. Oppure c'è un'intercettazione telefonica che fa capire che quel fatto è stato commesso perché c'era quel movente. Nel caso di Stasi nessuno ha accertato il movente, ma la Cassazione, l'ultima, quella del 2016, sì, lo dice molto francamente, dice: guardate, io il movente non l'ho trovato, ma scrive delle pagine molto interessanti in quel caso, e poi fanno giurisprudenza per altre. Non è obbligatorio trovare il movente, la Cassazione lo dice in maniera migliore rispetto a come l'ho detto io, ma per semplificare dice proprio questo, cioè il movente certamente, se io lo individuo e lo scopro, rafforza le altre prove, gli altri indizi, ma se non c'è il movente non per questo mi devo arrendere e dichiarare l'innocenza.
3: Sì, sì, su questo è chiaro. Io le faccio queste domande perché voglio portare veramente a galla tutto quello che traspare da un processo che noi comuni mortali magari non riusciamo a comprendere. Sono quelle sfaccettature che chi non vive tutti i giorni la sua professione fa fatica a capire, per quello che io vengo su queste nozioni qui. Un'ultima domanda che impiegherà un po' di tempo, non tanto a spiegarlo, ma quanto a convincere forse anche noi della differenza che c'è tra un processo mediatico e un processo penale, perché qui a Garlasco si è persa proprio ogni tipo di cognizione tra i due procedimenti. Prego, avvocato.
5: Vero, vero, verissimo. Non auguro a nessuno di finire sotto le grinfie di un processo penale, ma forse ancora di più non auguro a nessuno di finire sotto le grinfie del processo mediatico.
3: Sì.
5: Ora, purtroppo giudica, chi fa le indagini, chi difende, siamo uomini e siamo donne, ci facciamo anche influenzare da tutto il circo che c'è intorno, no?
3: Certo.
5: E c'è la pressione dell'opinione pubblica, c'è la stampa, c'è la TV, c'è la radio, c'è chi la sa far bene naturalmente, quindi io mi complimento con voi.
3: Però grazie.
5: Tutto questo bailamma, pensate che possa avere possa garantire tranquillità a chi opera in questo campo? Non di sicuro, almeno questa è la mia idea, ma lo dico per esperienza, cioè tutte le volte che a me nella carriera mi è capitato di difendere in quattro casi per omicidio, in uno in particolare,
3: sì,
5: ed era un classico femminicidio, il movimento d'opinione, la stampa erano tutti contro questa persona. Per carità, la persona poi ha confessato, la persona era senz'altro colpevole, come ben sapete, oltre ogni ragionevole dubbio. Però vi posso garantire che non è stato facile portare avanti quel processo, e invece la nostra Costituzione dice che tutti devono avere un processo condotto in un certo modo, con certe garanzie e anche con un certo equilibrio.
3: Io credo che la base di tutto sia un processo equo. Quando c'è l'equità, credo che si vada al di là anche di ogni ragionevole dubbio, perché se equo, lo dice la parola stessa, non ci sono.
5: Ma le garantisco e quando il processo è equilibrato, sì, e poi dicendola brutalmente me la danno in testa. Ma io ringrazio sempre il giudice perché ha svolto con correttezza e con dignità il proprio lavoro e è arrivata quella sentenza. Io posso anche essere in disaccordo e eventualmente appellerò per un ricorso per Cassazione, ma mi sento sereno.
3: Esatto. Nella sua esperienza, un caso come Garlasco l'ha colpita in particolar modo, perché credo che un circo così...
5: No, nella mia esperienza diretta no, però proprio qua a Cagliari,
3: sì,
5: c'è stato il caso di Beniamino Zuncheri, non so,
3: sì,
5: è giunto, ecco, e lui ha fatto, non ricordo se 27 o 28 anni in carcere, poi è stato ammesso il processo per revisione, quindi c'è stato un passaggio avanti rispetto alla situazione che ha adesso Stasi. La Corte ha disposto che, la Corte d'Appello di Roma in quel caso,
3: sì,
5: ha disposto che doveva essere celebrato il processo di revisione, sono state riviste alcune situazioni e alla fine la revisione ha dato ragione al legale di Beniamino Zuncheri, l'avvocato Trogo, che se mi ascolta saluto perché è una persona eccellente,
3: sì,
5: e a quel punto Zuncheri è stato dichiarato innocente
3: dopo 28 anni di reclusione,
5: dopo 28 anni di carcere,
3: insomma,
0: chissà che risarcimento prenderà, o non sarà mai equo per 28 no, anni di vita persi, ma immagino che lo Stato si debba in qualche modo insomma risarcire questo fattaccio, secondo me, che dovrebbe essere messo sui libri in modo che non succeda mai più come quello di Garlasco.
5: Ma purtroppo l'errore è insito,
3: sì,
5: è insito in qualsiasi attività umana, certo, pensate al pilota di un aereo, al chirurgo che interviene d'urgenza, all'avvocato che deve prendere una decisione. Io come voi mi indigno in certe situazioni,
3: certo,
5: però se non accettiamo il fatto che anche più i professionisti migliori possono sbagliare, sbagliamo a nostra volta.
3: Sai cosa non accetto? Che la devo salutare, avvocato, e perché c'è purtroppo la pubblicità che incombe. Io la ringrazio e finalmente a termine dell'intervento posso togliere il lei e darti del tu, perché Luca per me è come un fratello, un amico, e gli voglio un bene dell'anima, te lo dico in diretta radiofonica. Luca, grazie per essere stato con noi.
5: Così anche per me, un abbraccio a tutti.
3: Grazie mille. Buonasera avvocato, grazie per essere stato con noi. Noi andiamo in pubblicità, rientriamo con Gian Guido Zurli ed è una bellissima intervista.
4: Media Radio Castellana.
6: Pubblicità.
7: Quest'estate vivi ogni momento con gente. Ogni giovedì in edicola ti aspettano esclusivi gadget per il mare e il tempo libero.

0: Beh, non è romantico il nostro primo viaggio a passeggio nella natura? Vicini vicini.
1: Camminare per chilometri in mezzo al nulla. Guarda, facciamo che il prossimo viaggio lo prenoto io, eh?
2: Viaggio? Ma vai da Conad.
3: Su Econotop trovi tanti servizi pensati per te. Spesa online, viaggi, assicurazioni. Scarica l'app.
2: Io ho assicurato anche la casa.
4: Cerchi un'auto usata, ma la vuoi come nuova? Da SRC Auto non compri solo una vettura. Scegli la massima serenità. Controlli certificati su ogni modello, chilometri garantiti, finanziamenti su misura e la tranquillità di 12 mesi di garanzia inclusa. Rinnova la tua voglia di guidare senza brutte sorprese. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, via Ruggero Grieco 17, oppure chiamaci al 349-543-4321, anche su WhatsApp. SRC Auto, l'usato di cui ti puoi fidare.
5: Mamma mia, ma quanto sprofondi in quel divano!
6: Mi sa che è ora di cambiarlo con un bel poltrone sofà.
7: Con i tripli saldi d'oro poltrone sofà, 50% di sconto più 20 più 10. L'elegante Brino a soli 399 euro. Novate in vera pelle con Relax a 999 euro. Pianazze a 899 euro.
8: Con i tripli saldi d'oro?
6: Fai affari d'oro!
8: E fino al 6 gennaio la consegna è gratis. Poltrone sofà,
6: solo divani
8: di qualità.
9: Nella grande struttura dell'azienda Fratelli Farnè potete trovare tutti i prodotti per l'agricoltura, i prodotti zootecnici, i nutrimenti per cavalli, le piante da orto e da frutto. Per il vostro giardino c'è tutto ciò che vi occorre, dalle sementi alla lotta biologica all'impianto di irrigazione che potrete installare da soli con l'aiuto dei nostri consigli. I nostri agronomi sono a disposizione gratuitamente per trovare la giusta soluzione per il vostro orto e il giardino. Esclusivista marchio Purina. Ditta Fratelli Farnè, concessionaria Progeo, a Castel San Pietro Terme, Bologna, via Meucci 10. Facilmente raggiungibile perché vicino all'uscita dell'autostrada A14.
10: Eccoci tornati in studio dopo la pubblicità, ma non quella che fa contento il mio socio, no. Andy qua, perché vabbè, non facciamo troppa...
11: però è il bello anche di vivere in fuori onda,
10: certo, e sono assolutamente belli. Stasera veramente mi sto divertendo, una puntata veramente brensa, ma ti prometto, anche perché insomma è metà della promessa, l'altra metà la fai tu, ti prometto che sarà sempre un increscere, perché ci stiamo muovendo veramente...
11: Non ho dubbi.
10: Bene, per cui vi promettiamo che fino al 28 di settembre ci sarà un increscere, e poi dopo ancora
11: la puntata del 30, la prossima sarà esatto. Proprio dirimente.
10: Va bene, adesso io
11: sentiamo la nostra fatica di venerdì scorso, la registrazione con Gian Guido Zurli.
10: Assolutamente, anche perché non dovete perderla. Gian Guido Zurli è un personaggio, ovviamente, per chi segue
11: che
10: YouTube, i social, è un personaggione gigantesco, anche perché è veramente capace, per cui la facciamo ascoltare
11: una ventina di minuti, godetevela tutta e noi ce la godiamo insieme a voi.
10: Caro Andy, cari ascoltatori di MRC, stasera veramente abbiamo un ospite gigantesco per noi di MRC Crime. È un'occasione particolare, anche perché lo conosciamo benissimo, vero Andy?
11: Bruno, è innegabile, è uno dei personaggi più stilosi e più, come posso dire, con più savoir-faire, quasi inglese.
10: A me piace come dice sette, perché comunque è di origini parmense, sì, hanno un pochino quella sette chiuso, sì, bellissimo. Sì, sì.
11: Parliamo del dottor Gian Guido Zurli, veramente personaggio che su Garrasco possiamo definirlo quasi un'eminenza del settore. Come dicevo prima, lo stile, l'eleganza con cui lui pone i suoi argomenti è veramente roba da altri tempi, come del resto è il suo modo di apparire, e a me piace tantissimo. Abbiamo con noi, l'abbiamo appena detto, il dottor Gian Guido Zurli. Buonasera dottore.
10: Buonasera dottore, un piacere averla qui.
12: Buonasera, grazie per l'invito.
11: Dottore, io vorrei cominciare dalla fine, ovvero da quello che è successo in questi giorni. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che noi stiamo registrando, è venerdì 18 di settembre, quindi va in onda postuma questa registrazione. Però iniziamo dalla fine, dall'archiviazione dell'ex procuratore dottor Venditti dall'accusa di corruzione in atti giudiziari. Secondo noi di MRC, Bruno poi lo può testimoniare, ma anche il podcast delle nostre trasmissioni, riportando il fascicolo a Pavia, secondo noi si è dato il via ad ulteriori approfondimenti da parte della locale procura, e questo non è un particolare da poco, oltretutto senza l'ombra ingombrante di un indagato come un ex procuratore, appunto parlavamo di Venditti. Qual è il suo pensiero su questo, dottor Zurli?
12: Penso proprio di sì. Adesso questo bisogna vedere quanto fosse nei piani degli inquirenti fin dall'inizio, ma chiaramente è uno spartiacque, perché l'inchiesta adesso contro Venditti si è chiusa, archiviata, lui esce di scena, la procura di Brescia non ha più alcun motivo per occuparsi di questo caso, quindi il fascicolo torna a Pavia. Nel decreto di archiviazione da parte del GIP di Brescia si fanno degli espliciti riferimenti anche a possibili altri personaggi che dovrebbero essere indagati, non vengono citati, vengono citati nel senso non viene effettuato un vero e proprio atto d'accusa da parte del GIP, ma vengono, diciamo, in qualche modo messe delle zone d'ombra che devono essere in qualche modo colmate. Quindi che cosa succede? Succede che tutta una serie di personaggi che hanno gravitato attorno alla vicenda della soluzione di Andrea Sempio potrebbero finire nel mirino dei magistrati di Pavia, che qui adesso l'indagine tornerà a loro, e quindi penso che ci sarà anche un certo grado di modo di approfondire su quella famosa stanza 27 di cui si sta parlando, esatto, ultimamente, questa cassaforte con dentro cose, diciamo, abbastanza particolari, e per cercare di capire chi ha riempito questa cassaforte, per quale motivo e cosa può aver significato quella documentazione.
13: Siamo nella stanza della PG, della Polizia Giudiziaria.
12: Esatto, esatto. E cosa può avere in qualche modo fatto, può aver contribuito all'archiviazione, alla decisione da parte di Venditti di fidarsi di qualcuno per portare all'archiviazione di Andrea Sempio nel 2017. Che poi ricordiamo che lì c'era anche, tra le varie cose, c'era due custodie con dentro i CD, anzi i DVD con gli audio delle intercettazioni ambientali di Andrea Sempio, che erano state rifiutate alla difesa Stasi per molti anni.
11: Parlando della procura, parliamo anche ovviamente della stanza 27, che è diventata una figura retorica centrale, questa figura mistica della stanza 27, più che come stanza intesa come struttura, proprio come contenuto in questa stanza, cioè la cassaforte celata dietro a un pannello alle spalle della sedia di uno dei appartenenti alla squadretta. C'era questa cassaforte che serviva per contenere, almeno in origine, le armi degli aventi diritto a quell'ufficio, alla squadra di PG. Aprendola, dopo tot anni, si è invece rilevato altro tipo di materiale. Sembra che ci fosse un fascicolo con l'intestazione di uno studio di avvocati molto legato alla parte civile della Querel, e praticamente hanno un po' fatto sì che sembrasse che questa squadra di PG indirizzasse un po' le indagini a suo volere. Questo è quello che è emerso da questo fascicolo. Secondo lei è accettabile che una squadra di PG possa indirizzare senza coinvolgerne a zero il procuratore?
10: E poi ci metto anch'io un pezzo di domanda, se mi consenti, Andy.
11: Certo.
10: È quello di dire, a chiedere ovviamente al dottor Zurli, se per lui, come per me e anche per molti altri, oltre a questa anomalia che tu hai sottolineato, sì, questa stranezza, ci sono anche delle altre anomalie in tutto il processo, sia investigativo ma anche in quello del giudizio, perché ci sono state molte cose strane. Allora, secondo lei, dottore, c'è qualcosa che non va?
12: Ma allora, ci sono molti, diciamo, esponenti delle forze dell'ordine con cui ho anche magari potuto parlare, che una cosa che mi dicono spesso, magari al contrario di quello che può avere l'immaginario comune, è il fatto che sia la polizia giudiziaria ad orientare il lavoro del magistrato e non il contrario, perché per il codice di procedura penale deve essere il magistrato, no? È lui il titolare dell'indagine, è lui che deve, diciamo, dirigere la polizia giudiziaria. E invece sembrerebbe che molto spesso invece avviene il contrario, che sono i magistrati a essere in qualche modo influenzati. Questo però non lo possiamo generalizzare, perché ad esempio ci sono magistrati invece che è risaputo che hanno un ampio dote investigativa. Ricordiamo ad esempio, non so, una figura che può essere l'ex procuratore di Firenze Vigna, non era certamente uno che si andava a fare condizionare dalla polizia giudiziaria, semmai era il contrario. Un po' dipende soggettivamente da questi magistrati. Può essere appunto che Venditti ci facesse in qualche modo, ma senza ci fosse nulla di male, nulla di illecito, condizionare dall'opinione dei suoi uomini, quelli che lavoravano per lui nell'aliquota della polizia giudiziaria, dei carabinieri presso la Procura della Repubblica, si fidasse di loro, poi che questi signori dopo abbiano avuto altri delle disavventure giudiziarie, questo è emerso dopo, e lui poteva benissimo anche sicuramente non era a conoscenza, non è mai emerso nulla in tal senso.
11: Allora, dalla stanza 27, visto che parliamo di squadretta di PG, e di conseguenza delle indagini condotte anche non solo dalla stessa squadra di PG, ma soprattutto dai carabinieri della stazione di Vigevano, andiamo al suicidio, tra virgolette, dell'ex meccanico Giovanni Ferri, 88 anni, una persona molto, come posso dire, ripetitiva nelle sue azioni quotidiane, senza colpi di testa, senza nulla. Succede questo suicidio qui, la moglie in primis non crede a quello che è avvenuto, tant'è che poi convinta, adesso poi anche protetta tra virgolette e rappresentata dall'avvocato Gallo, ha prodotto un esposto comunque per riaprire il fascicolo, e questo fascicolo è stato riaperto, perché comunque è stato riaperto dalla Procura di Pavia.
10: E anche qui, Andy, dottor Zurli, anche qui abbiamo delle discrete anomalie, cioè io mi riferisco al fatto che sembrerebbe non stato fatto il riconoscimento dalla moglie, che è una cosa direi automatica in certi frangenti, e altre cose che risultano, come in tutto questo caso Garlasco, molto sospette, molto strane, particolari.
12: Allora, nel momento in cui stiamo registrando io non ho ancora avuto purtroppo la possibilità di vedere queste carte, quindi sto un po' a quello che avete visto anche voi in televisione, quello che ha raccontato l'avvocato Gallo, perché dice che questo caso comunque gli è stato affidato da parte della vedova di Giovanni Ferri, e c'è stato anche una... Adesso arriverà anche un'istanza da parte loro di richiesta di riapertura delle indagini, e abbiamo visto le fotografie, e non torna nulla, perché non ci sono schizzi di sangue compatibili con la recisione di due carotidi all'interno di uno spazio angusto di 50 cm scarsi. C'è una macchia di sangue misteriosa, che non è certamente uno schizzo di quel genere, sul muro, che secondo quanto è stato raccontato da dei sanitari del 118 l'avrebbero provocato loro spostando il corpo per portarlo via su una barella, ma nella fotografia vediamo che il corpo è ancora lì per terra, quindi si tratta di una, loro hanno prodotto un'altra macchia che non è stata documentata, oppure comunque quella macchia lì c'era sicuramente anche quando il corpo è stato trovato. Poi c'è come Giovanni Ferri impugnava questo coltello con due mani, con un polso reciso, il polso sinistro, e non ci sono informazioni, anzi sembrerebbe proprio smentito il fatto che lui fosse mancino.
13: Parlano di destri manci, è vero.
12: Esatto, e poi con un polso già reciso va a tagliarsi due carotidi da un lato e dall'altro, e quindi a quel punto non... Diciamo che come diceva da me in trasmissione il professor Galassi, insomma è un caso su cui bisogna prestare molta attenzione perché potrebbe esserci qualcosa di strano sotto. Per quanto riguarda l'autopsia invece è stata fatta dal professor Ballardini, che è lo stesso che ha fatto l'autopsia a Chiara Poggi, e sappiamo qualche indiscrezione, appunto il fatto che fossero recise le due carotidi, sappiamo pochi dettagli di questa autopsia, ma la cosa curiosa è come poi viene archiviato questo caso. Noi tutti quanti fino a qualche giorno fa sapevamo che questo caso era stato archiviato come un gesto volontario, invece si è trattato di un omicidio colposo che non trova alcuna spiegazione. Sembra esserci un po' una sorta di creatività nella costituzione un po' dei fascicoli a Pavia, e ci sono un po' di problemi con i fascicoli a Pavia, perché ritornando alla stanza 27 troviamo un fascicolo che è intestato a Marchetto per il suo processo di falsa testimonianza che conosciamo tutti, e poi ce n'è un altro gemello con un altro numero di RG e con l'imputazione di omicidio colposo in concorso con Stasi per aver ucciso Chiara Poggi, quando poi sappiamo che Marchetto si trovava in vacanza.
11: Proprio in base a quello che ha detto, le faccio un'altra domanda. Ha un altro numero di registro di RG, e quindi vuol dire che è stato protocollato questo atto. Come mai non si è evidenziato nulla su questo? Sebbene comunque i protocolli del tribunale, della sua cancelleria, quantomeno per la squadra di polizia giudiziaria, siano ovviamente accessibili. Cosa ne pensa di questo?
12: Questo è un mistero, perché non lo sappiamo, non sappiamo a che punto sono le indagini su questo, perché non sappiamo se è un numero di RG finto, che potrebbe essere anche non corrispondente al vero, oppure magari un numero di RG che corrisponde addirittura a un caso che non c'entra nulla, un furto in un'abitazione o a spaccio di sostanze, quindi non lo sappiamo.
11: Tornando a quello che diceva Bruno prima, ovvero al riconoscimento del signor Ferri in sede di studio di medicina legale, abbiamo sentito che c'è questa anomalia procedurale, che la vedova Ferri non ha comunque proceduto al riconoscimento, e nemmeno nessun altro tipo di familiare ha potuto riconoscere o è stato convocato per riconoscere la salma. L'allora capitano Cassese dice che la signora non si ricorda, però la signora è molto sicura di non essere stata convocata e di non aver visto il marito. Io credo che sia lampante. Io capisco che uno possa togliere per motivi di shock dei pezzi di memoria della sua vita. Questo credo che sia molto, molto importante. Per me è una vicenda molto strana. Secondo lei?
12: Questo lo vedremo quando potremo leggerne gli atti, perché dovrebbe risultare il riconoscimento da parte di qualcuno, se è stata la signora Ferri oppure se è stato qualcun altro, o se questo documento proprio manca, se manca proprio un riconoscimento della vittima. Magari hanno cosa comunque irrituale, come magari hanno semplicemente trovato i documenti in tasca al defunto e se li sono fatti bastare, però comunque non è questo il modo di procedere. Poi ho sentito delle voci che però io non faccio mie assolutamente, che però non so dove le abbiano sentite, che l'ex colonnello Cassese, il capitano Cassese, avrebbe lui il fascicolo del caso di Ferri, però non è una cosa che io non so dove sia uscita. E sarebbe interessante sapere da parte sua se conferma o smentisce questa cosa.
11: Andrei un po' sulla sua esperienza personale, dottor Zurli. In tanti anni che lei fa cronaca, perché ricordiamolo, lei scrive da 30 anni ormai, e situazioni come quelle di Garlasco credo che ne abbia viste, ma proprio il caso di Garlasco è una cosa particolare, è una cosa a sé come gestione anche giornalistica.
12: No, questo è un caso unico nella storia giudiziaria italiana. Nel mondo non lo so, ma nel panorama giudiziario italiano sì. Per carità, ci sono stati pochissimi ma altri casi che poi magari dopo arrivano, adesso non che possiamo anticipare o prevedere il futuro, ma che abbiano poi un conflitto, no, di giudicato con magari due colpevoli condannati con sentenza definitiva. e quindi dopo la Cassazione si deve esprimere su quale delle due sentenze è quella che deve restare in piedi. Qui adesso stiamo ovviamente correndo troppo, perché non c'è stata ancora una revisione per Alberto Stasi, no. E non c'è stato ancora un processo eventuale per Andrea Sempio, però stiamo semplicemente ragionando su quello che potrebbe accadere in futuro. Però anche quello che non ho mai assistito, perché ad esempio tanti casi hanno diviso l'opinione pubblica tra innocentisti e colpevolisti, nei tempi magari più lontani, cioè di quelli che ho potuto vivere io, perché se andiamo indietro agli anni 50, magari la cronaca
13: nera... Sì, ho memorato di Collegno, tanti altri.
12: Sì, molti di più, ma quelli che ho potuto vivere io, ad esempio tra innocentisti e colpevolisti con il processo a Pacciani a metà degli anni 90, l'opinione pubblica si era divisa, poi ma si è divisa anche col caso di Pierina Paganelli recentemente, chi a favore, chi contro, però con uno scontro così feroce tra le parti, soprattutto anche con ricorso a minacce a livello giudiziario, non l'avevo mai visto, e devo dire, e anche così a tappeto, perché veramente si sentono anche, diciamo, c'è magari chi esagera in rete, sui social, a fare certe dichiarazioni, però sento anche persone, cioè conosco anche persone che hanno ricevuto delle lettere poco simpatiche per semplicemente aver espresso una loro opinione, quindi è una cosa che io non avevo mai visto e non me la so spiegare.
11: Parlando di situazioni particolari, dottor Zulli, una situazione che mi ha lasciato quantomeno perplesso è la parte civile. Io sinceramente in questo processo non ne ho compreso completamente la posizione, che può essere un limite mio, magari non lo metto in discussione, però è una posizione effettivamente strana, che non avevo mai denotato in una situazione così dentro un processo.
12: Sì, effettivamente sì, perché in genere i familiari in genere sposano la tesi della procura per un processo, sposano la tesi dell'accusa, e la parte civile appunto si accoda al pubblico ministero. Certo che ci troviamo in una situazione anomala, perché loro hanno, diciamo, seguito un processo che è arrivato a conclusione, che è quello di Alberto Stasi, e adesso si riapre con un nuovo colpevole, quindi con un nuovo presunto colpevole, un indagato, e quindi si rimette in discussione tutto. Quindi è difficile entrare nei panni della famiglia Poggi in merito a questo. Possono anche magari esserci dei consigli da parte di avvocati e consulenti, in un certo senso, che possono anche averli orientati in una certa scelta, però devo dire anche che effettivamente questa, diciamo, stranezza, che era stata anche notata comunque dagli inquirenti attuali che seguono questo caso, l'hanno anche scritto nero su bianco, da quando c'è stata la discovery a maggio, a parte un'intervista rilasciata da Marco Poggi a Quarto Grado, la famiglia Poggi, diciamo, non si è più fatta sentire, quindi un po' come se si fosse messa da parte, anche in attesa di capire quello che sta succedendo.
11: Chiudiamo questa intervista col dottor Zurli, che è stato gentilissimo a dedicarci il suo tempo, con un'ultimissima domanda. Secondo lei il non mainstream, chiamiamolo così perché riusciamo a coinvolgere veramente tutto il mondo dei media non canonici e non del mainstream normale, diciamo, è riuscito a farsi finalmente una credibilità come voce vera, indipendente, e che comunque rappresenti il pensiero della gente, quella della strada, portando notizie non inquinate dentro le case degli italiani? Secondo lei è successo questo? Prego.
12: Ma assolutamente sì, perché intanto c'è una grossa differenza tra noi e il mainstream. Innanzitutto io faccio una trasmissione tutti i giorni, che si chiama Il Mattinale, e non è che quando la preparo ricevo una telefonata da parte di qualcuno sopra di me o da parte di qualcuno di potente che mi dice non devi dire questo, non devi dire quest'altro. Quindi sono assolutamente libero di dire quello che voglio, chiaramente nei limiti del codice penale, però ho questa libertà come ce l'hanno tutti i miei colleghi. E poi abbiamo la differenza anche di essere raggiungibili, chi più chi meno, a seconda anche di quanti commenti, messaggi che riceviamo. Io ad esempio tendo a rispondere a tutti quelli che mi contattano tramite i social, magari con i miei tempi, magari ci metto anche molte ore o giorni a dare una risposta, ma cerco sempre di rispondere a tutti. E soprattutto magari diciamo quelle cose che o magari e non abbiamo tante altre logiche strane che hanno in televisione. Ad esempio, noi lasciamo parlare gli ospiti fino alla fine, non interrompiamo, non vogliamo i litigi, non vogliamo creare un contraddittorio. Ma perché non vogliamo creare un contraddittorio? Perché il pubblico non lo vuole, perché ad esempio la gente si è allontanata molto anche dalla politica, perché vede queste trasmissioni dove litigano tra di loro, non si arriva a nulla. Quindi sarebbe meglio che non ci fosse il contraddittorio, meglio sentirne uno per volta che almeno possa dire la sua.
10: Abbiamo sentito il dottor Gian Guido Zurli, notissimo giornalista, youtuber. Il suo stile di conduzione e di esposizione degli argomenti è un esempio per tutti coloro, noi compresi,
11: certo,
10: che fanno informazione. Per cui grazie dottor Zurli, speriamo di riaverla qui in trasmissione.
11: Esatto, grazie dottor Zurli, è stato un piacere averlo ospite. Ricordiamo, questa è stata una registrazione del 18 settembre ultimo scorso, quindi mancheranno tanti tasselli, però insomma abbiamo avuto il dottor Zulli e questa è la cosa importante.
10: Possiamo dire anche noi come Bugalalla ai posteri degli ascoltatori, esatto, di MRC Crime. Grazie.
11: Bello. Che... Scusami.
10: Molto bene. No, vai pure.
11: No, ti dicevo che bella questa intervista, veramente on the road, aperta, senza interruzioni, senza avere qualcuno sopra che ti dica cosa devi o non devi dire. È stata bellissima.
10: Beh, comunque vedo che ci accomuna col dottor Zurli, certo, questa cosa di avere la massima libertà. Ringraziamo il nostro editore che ci lascia fare quello che vogliamo a grandi linee, perché comunque noi abbiamo un'autoregolazione, certo, importante, anche perché siamo delle vecchie volpi e te, no?
11: Baudi, io quest'anno festeggio i 15 anni di radio, non sono tantissimi.
10: Io
11: però,
10: festeggio
11: insomma,
10: i 27 anni all'anagrafe, per cui anch'io sono
11: all'anagrafe. In euro li conti.
10: Certo, in euro. Bene,
11: no, ma che puntata è stata quella di stasera?
10: Molto bella, molto bella. Io vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che ovviamente per quanto riguarda settembre faremo di mercoledì 30 settembre l'ultima puntata di settembre. Ovviamente dopo in ottobre ci trasferiremo al giovedì, chiaramente
11: sempre dalle 20:30 alle 22:00, esattamente, però partiremo giovedì 8 ottobre.
10: Ok, molto bene. Allora, sono le 21:58, che cosa hai qualcosa da dire? Anche perché io dovrò a bocce ferme riascoltarmi tutta la trasmissione, ovviamente per elaborare dei concetti per la prossima, anche perché la prossima puntata, ricordaci un po' chi avremo, perché mi sembra una cosa abbastanza interessante.
11: La prossima puntata ci sarà Federico Liguori, altro volto notissimo dello YouTube, e quindi andremo a proprio... ad andare dentro ad altre pieghe che non sono propriamente quelle processuali, ma sono quelle, come posso dire, di tutte le dinamiche che hanno accompagnato Garlasco dalla genesi, purtroppo sappiamo tutti quale sia la genesi del caso, arrivare ai giorni nostri.
10: Molto bene, comunque una settimana è lunga, per cui andare al prossimo mercoledì non si sa chi altro riusciremo ad intercettare per la prossima trasmissione. Io ti ho già detto fuori onda che sto lavorando, sono sul pezzo per, certo, quanto riguarda la questione medico-legale, perché
11: questa è molto importante.
10: Medico-legale ci serve, come insomma dobbiamo sentire dei pareri. E ce n'ho, ho un asso nella manica, ma spero insomma di chi si loda si imbroda, è meglio lasciare perdere.
11: Stasera siamo andati dalla stampa ai giudici, agli avvocati, al giornalista youtuber. Stasera è stata una serata completa. Manca nella nostra faretra la freccia del medico legale, ma questo vedrete che al più presto sarà sparato.
10: Questione di poco. Bene, caro Andy, io ti ringrazio, è stata una puntata bellissima.
11: Grazie a te, Bruno, grazie davvero.
10: A tutti gli ascoltatori, a mercoledì prossimo per l'ultima volta, e questa è stata MRC Crime.
11: Di mercoledì l'ultima, mi raccomando.
10: Assolutamente, mi raccomando, non perdetevela. Bene, buonanotte, continuate ad ascoltare i programmi di MRC. Ciao.
14: MRC Crime. Oltre ogni ragionevole dubbio. L'articolo 533 del codice di procedura penale disciplina la sentenza di condanna. Stabilisce che il giudice può condannare l'imputato solo se la sua colpevolezza è provata al di là di ogni ragionevole dubbio, applicando contestualmente la pena e le eventuali misure di sicurezza.
15: MRC Crime, tutti i mercoledì dalle 20.30 alle 22.
16: Conducono in studio Andrea Persico e Bruno Lavoce.
17: MRC, Media Radio Castellana, insieme a RDE, Radio Diffusione Europea, Regional Radio e Radio Power 927, la più grande rete nazionale in onde medie. Number one for today's hits and all-time favorites.

0: This is Power 927.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Party time!
3: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
0: Power 927 brings the medium wave back to life.
4: It's

0: Party Time!
1: 60 minuti non stop di grande musica con i migliori successi anni 70, 80, 90 mixati.
2: Power 927 brings the medium wave back to life.

92.7. 24 hours. The best hits from the 90s to the 70s.

0: È mezzanotte.
1: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
2: Ed ora ci colleghiamo con Radio Power 92741 of the best time in the day, Nighttime Lover.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
1: Media Radio Castellana, la tua radio del cuore.
2: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno, la sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
0: Dopo la mezzanotte inizia il notturno di Media Radio Castellana, media partner Carrozzeria Lannutti di Castel San Pietro Terme. Dal 1974, per le riparazioni estetiche delle vostre auto, la Carrozzeria Lannutti opera a Castel San Pietro Terme e oggi lavora servendosi delle regole di compatibilità ambientale, utilizzando per il proprio lavoro le fonti di energia rinnovabile, producendo attraverso pannelli fotovoltaici i kilowatt necessari alle proprie attrezzature. Vernici all'acqua e prodotti con un bassissimo contenuto di solventi per ottenere un minore inquinamento ed un migliore ambiente operativo per i propri dipendenti. Presso la Carrozzeria Lannutti troverete inoltre un servizio professionale per la manutenzione ed il cambio dei pneumatici. La Carrozzeria Lannutti si trova a Castel San Pietro Terme in via Ruggero Grieco 19. Telefono 051 940347. Ma veniteci a trovare anche sul nostro sito internet www.carrozzerialannutti.it.
3: Siete in ascolto di MRC Media Radio Castellana.

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Allacciate le cinture e preparatevi a scaldare i motori. Domenica 4 ottobre 2026 torna l'appuntamento più travolgente dell'anno. La sfida del cuore. Ci vediamo tutti al kartodromo The Way di Imola per una giornata all'insegna della velocità, del divertimento e della solidarietà. Un grande evento di beneficenza organizzato insieme ai Leo e Lions Club, Castel San Pietro Terme ETS e con il patrocinio del Comune di Imola. Correre in pista non è mai stato così bello, perché insieme possiamo fare la differenza. Vieni a metterti in gioco o a fare il tifo. Voi volete partecipare alla gara? Facilissimo! Andate subito sul nostro blog per leggere l'articolo completo e trovare il link diretto per iscrivervi. Per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, le sorprese e le informazioni dell'evento, seguite le pagine social ufficiali dei Leo e Lions Club Castel San Pietro Terme. Metti in moto la solidarietà. Vi aspettiamo in pista su Media Radio Castellana, che non vi abbandonerà nemmeno durante l'evento, con interviste esclusive.
1: Siete all'ascolto di MRC, Media Radio Castellana, la vostra radio in onde medie. Oppla!